0: su Radio Capital. La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
0: Da questo momento
2: Capital Gold,
0: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Listen to the night.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital. This is Capital Gold.
1: La Notte Cult di Radio Capital.

0: Crystal Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: tutto il meglio della musica on Radio Capital.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione,

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Qui al TG0 di Radio Capital, dove ci è venuta a trovare qui nei nostri studi Annalisa Cuzzocrea, editorialista inviata di Repubblica.
2: Buonasera.
1: E con un passato radiofonico e anche un presente.
2: Un presente.
1: Come stai, Annalisa?
2: Bene, benissimo. Quando sono a Radio Capital, sempre benissimo.
1: Grazie per essere venuta. Dobbiamo parlare anche del tuo podcast. Ogni giorno esce una puntata del podcast di Annalisa Cuzzocrea su tutte le piattaforme, che si chiama Controvento.
2: Perché qualcosa l'avrò imparata a Radio Capital.
1: Esatto, con un podcast di attualità, anche di politica. E qualche giorno fa hai fatto una puntata che mi ha particolarmente interessato, che riguarda la politica ma soprattutto i programmi della politica. Spesso e volentieri ci si sofferma magari su polemiche di giornata e poi non sulla ciccia, come si dice.
2: Soprattutto io mi sono molto spaventata, perché a un certo punto mi sono vista da qui alle elezioni del 2027, quandunque saranno, aprile, maggio, non lo so, a parlare di donne che devono stare a casa, ragazzi che devono lavorare già a 14 anni, cos'è questa cosa dell'obbligo fino a 16 anni, ma perché? Ma mandiamoli subito a lavorare. E non so, le altre cose che ha tirato fuori
1: Roberto Vannacci. Però se vogliamo, Annalisa, anche ci sono polemiche, no, in questi giorni. Faccio un esempio, il patentino antifascista, il non patentino antifascista, al di là di come uno la pensa, sono comunque delle notizie e delle polemiche che sicuramente vanno seguite, che però non possono essere il centro della politica, no?
2: L'idea, cioè la paura è proprio quella, perché sai, quello che ha fatto Donald Trump e che hanno fatto i MAGA negli Stati Uniti, hanno saturato proprio il discorso pubblico con i loro temi e tu devi rispondere all'enormità che dicono, quindi anch'io mi sento di rispondere, perfino Giorgia Meloni ha risposto a Vannacci e gli ha spiegato. Certo. Cos'è la legge sul femminicidio? Tu devi rispondere, gli devi dire: guarda, una donna non può essere uccisa perché vuole essere libera. Però se tu continui a giocare a palla col fascismo, saturi l'aria di fascismo. Questo, diciamo, dobbiamo cercare di evitarlo. Allora ho fatto un gioco che ti devo dire ha funzionato col podcast, perché mi hanno scritto un sacco di persone, e ho lanciato lì delle idee, visto che a sinistra, nel centro-sinistra, si stanno facendo le foto per ora.
1: Sì, no? Abbiamo visto in una trattoria di Roma con Schlein, Bonelli e Fatroianni.
2: Sì. Si sono fatti la foto che stanno parlando di programmi, però un'idea ancora.
1: Cioè, ci incontreremo per dirvi quali idee stiamo pensando, però ancora una non ce n'è.
2: Allora, io, tu lo sai, faccio il podcast e lo scrivo la notte, no? Quindi io mi sono messa lì la notte a pensare delle idee. Ho detto: va bene, scriverò 3-4, me ne sono venute fuori 12. E vabbè, erano delle idee così, ho detto ai miei ascoltatori: cancellatele, discutiamone, però sono delle idee che nascono da problemi nel paese, il problema del caporalato, il problema del non potersi permettere una casa nelle città, soprattutto nelle città universitarie o nelle città d'arte, ma più o meno ovunque. Beh, con sì, un reddito normale, il problema dell'immigrazione come va realmente risolto, i giovani, i ragazzi, parliamo di vietargli i telefonini, però un'idea per fargli fare qualcosa, cioè oltre al divieto non riusciamo ad andare mai, quindi avevo lanciato un'idea di centri artistico, culturali, sportivi in ogni quartiere, finanziati magari anche col privato, perché no?
1: Certo,
2: no,
1: certo, certo.
2: Diamo
1: certo
2: uno spazio a chi ha tra 12 e 18 anni per fare qualcosa, non diciamogli solo che non devono stare davanti al telefonino. Insomma, ho lanciato delle idee così e ti devo dire che le persone hanno risposto, quindi mi sono immaginata che magari se lo facesse un politico di quelli che deve costruire l'alternativa, qualcosa verrebbe fuori e soprattutto non continueremmo a giocare a palla con idee del secolo scorso.
1: Esatto, e questo è. Allora, anche noi, se volete, 342-342-2190, se volete dirci qual è un tema o una cosa, una soluzione, un argomento su cui voi vorreste che la politica intervenisse con una proposta concreta. Badate, non dovete essere per forza elettori del fantomatico campo largo, potete essere anche di centrodestra, però è tornare un po' al concreto della situazione. Per esempio, Annalisa Cuzzocrea si è parlato nelle scorse settimane, e comunque è un argomento che esiste, no? Questo famoso argomento della patrimoniale. E che, allora, qualcuno dice, compreso anche Romano Prodi, chi tocca questo argomento dice, sembra sempre che appunto poi alla fine il messaggio che esce è: vuoi mettere una tassa in più. Però forse articolato in un modo più semplice, chiaro a tutti gli elettori,
2: no, già articolato
1: esatto, potrebbe essere un argomento,
2: è stata,
1: no?
2: Lanciata lì la parola, poi è stata messa da parte perché non funziona, fa paura, poi

0: Sai che Riccardo Stagliano ha scritto un bellissimo libro per Inaudi, certo, Tassare i milionari, in cui lui spiega esattamente di che cosa stiamo parlando. Cioè lui pensa a una tassa per, quante saranno? Pochissime persone che guadagnano più di 10
1: milioni,
0: sì, ma proprio di più, ancora di più. Però comunque, se fosse stata articolata, forse se ne poteva anche parlare, capire chi riguarda. In Italia, tutte le volte che tu usi la parola tasso patrimoniale, le persone del ceto medio in realtà, sì, si sentono subito minacciate. Ma perché si sentono minacciate le persone del ceto medio? Perché di solito sono solo loro che pagano le tasse.
1: Esatto. E quindi
0: perché noi sappiamo benissimo, no, che il carico fiscale sta tutto sul ceto medio, sui dipendenti, e invece c'è un'evasione fiscale assurda. Quindi c'è un sistema talmente iniquo che tutti hanno paura e non concepiscono l'idea che le tasse possano colpire qualcun altro, almeno quelli che le pagano.
1: Allora Annalisa, stai con noi ancora per 5 minuti, perché intanto guarda, Eleonora ci scrive stipendiare le casalinghe o casalinghi. Vabbè, questa anche Berlusconi la disse.
0: Questa è di Vannacci però.
1: E questa è anche di Vannacci. Quello è il reddito di maternità. Vabbè,
0: vedi com'è.
1: Ecco, che poi c'è Silvia che dice: nessuno parla mai di recupero dell'evasione fiscale per sanare i bilanci. Loredana, riforma fiscale per controllo ed equità. Qui c'è il grande tema di come recuperare dall'evasione.
0: Esatto, dall'evasione.
1: State giocando insieme a noi, continuate a farlo, tra poco sempre con Annalisa Cuzzocrea.
2: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Siamo con Annalisa Cuzzocrea, editorialista inviata di Repubblica, qua in studio con il TG0 di Radio Capital. Attraverso il WhatsApp 342 342 2190 stiamo facendo un po' a voi che proposte vorreste che la politica facesse di concreto per cambiare, migliorare la vostra vita, la vita dei vostri figli, dei vostri genitori, no? Allora stanno arrivando una serie di messaggi, Annalisa, molti riguardano l'evasione fiscale, recupero di evasione fiscale, questo moloch da 100 miliardi che non riusciamo a intaccare, no? E poi c'è qualcuno, per esempio, come Giuseppe, che però ci scrive perché si parlava appunto della denatalità, che è un grande argomento, è un grande tema, no? Diciamo
2: sì.
1: Così. Credo, ci scrive Giuseppe, credo che se qualcuno abbia detto che la donna dovrebbe stare un po' di più a casa, è per trovare una soluzione alla denatalità. Tutto qui, è una delle tante soluzioni da poter proporre, scrive Giuseppe.
2: Sì, ce ne sono tante altre per la denatalità. Ad esempio, una delle cose è che la denatalità è maggiore adesso al sud, dove le donne non lavorano, che al nord, dove lavorano, perché il problema è che i figli è difficile poterseli permettere, perché c'è una questione enorme di salari e c'è una questione enorme di tempo di vita. Tu devi avere tutta una serie di servizi per poter lavorare e fare dei figli. Al nord ci sono di più, al sud ci sono di meno, quindi da noi è tutto invertito, cioè al nord si fanno più figli, al sud si rispetto a un tempo, quindi quest'idea che le donne stanno a casa e fanno figli è un po' contraddetta.
1: Vanno letti un po'
2: di libri degli ultimi sociologi come Rosina e spiega che non è così, a parte che una donna ha il diritto di fare quello che vuole e quindi di scegliere di avere o non avere figli, di lavorare o di non lavorare. Quello che lui avrebbe diritto è che se vuole lavorare deve poter lavorare e contemporaneamente avere una famiglia, cioè che vengano rimossi gli ostacoli, lo dice la Costituzione, che vengano rimossi gli ostacoli per avere entrambe le cose, ed è questo che non si fa, sono queste le riforme che mancano per la denatalità.
1: Sentiamo qualche messaggio in arrivo, sentiamo.
3: Ciao Radio Capital, buonasera, Marinella.
1: Ciao.
3: Io mi occupo di minori lavorando nel carcere minorile di Nisida e penso che una delle priorità siano i minori, i giovani, quindi iniziative e attività sul territorio, possibilità di finanziare la scuola per fare sì che tutte le scuole d'Italia siano aperte tutti i giorni fino al pomeriggio inoltrato con attività, sport e soprattutto anche educazione civica.
1: Ecco, allora
2: io sono d'accordo. Io sposo
1: in alcune
2: il
1: regioni si fa, le scuole rimangono aperte al pomeriggio.
2: In alcune regioni si fa, però appunto parlavamo prima del sud, tu lo sai che al sud non ci sono le mense, non c'è il tempo pieno.
1: Il tempo pieno
2: sia una cosa scontata all'elementare. Non è che non ci sono gli asili, non c'è neanche il tempo pieno alle elementari, cioè alle elementari a Reggio Calabria la scuola finisce alle 13, non è che finisce alle 16.
1: Cioè non è una scelta, non c'è il servizio.
2: No, non c'è la mensa, non ci sono, cioè è molto minoritaria lì. Però ha ragione Marinella, perché guarda che a questa cosa non ci si pensa, cioè si pensa davvero in ottica di divieti, di paura, di disciplina, ma nell'ottica di fornire per i ragazzi qualcosa che riempie il loro tempo, che non lo renda vuoto, non ci si pensa abbastanza.
1: Non ci si pensa abbastanza, ancora un altro messaggio in arrivo.
4: Ciao, tra le cose da discutere direi che c'è sicuramente la sanità, io sono un medico e lavoro in pronto soccorso, ci sono pochi medici, soprattutto pochi medici giovani, ha poco appeal, si guadagna il giusto chiaramente per un lavoro che ovviamente è un lavoro, può essere un lavoro stressante. Io mi diverto tanto e per me è un lavoro bellissimo, però chiaramente c'è un bel impegno. Ambirei a che questo argomento fosse affrontato. Ciao.
2: Anche lì devono arrivare le proposte concrete da parte della politica. Il centro-sinistra bisogna dire che ha messo molto la sanità, però ancora molto in chiave di critica di quello che
1: di
2: è
1: reazione.
2: Stato tolto, di reazione alla destra. Sai, io anche conosco tantissime persone che lavorano nei pronto soccorso, c'è una situazione drammatica di turni, di carichi di lavoro e quindi poi dell'impossibilità di assistere il cittadino che arriva nel modo giusto. Quindi magari nel mio mini programma dei 12 punti hai visto, avevo messo gli eurobond per finanziare la sanità italiana appunto e compensare a tutti questi
1: eurobond, quindi con l'Europa insomma non è che dobbiamo sempre litigarci, ma dobbiamo anche farci trattare.
2: Sono stati proposti per tante cose e mi sembra che sarebbe un ottimo fine.
1: Allora, il commento finale è Annalisa Cuzzo che è al posto della Meloni e torniamo a vincere anche i mondiali. Grazie Annalisa per essere stata con noi, alla prossima.
2: Ma basterebbe entrare ai mondiali.
1: Ciao. Esatto, ciao.
0: Radio Capital.

0: di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni

0: attraverso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Avete presente Cucine da Incubo?
2: Sì.
1: Al posto di cucine ci mettete i cani.
2: Sì, cioè
3: i cani. Avete presente su Assetata? Al posto dei bambini mettete i cani.
1: Allora, esatto. Perché c'è un programma proprio che un po' ci mette di fronte alla realtà, cioè che non esistono cani stronzi, sono poi i padroni, la colpa è
2: più o meno, perché ricordate su Assetata, no?
3: Sì, l'abbiamo detto.
2: Qui c'è su Cani, quello, perché abbiamo scoperto che c'è un addestratore, è un grande successo anche sui social, appunto protagonista di questa serie, docuserie di Amazon Prime, appunto, che si intitola Cani da Incubo, addestratore e fondatore della scuola per cani di Paderno Dugnano, Tommaso Castellano. Buongiorno.
1: Buongiorno Tommaso.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
1: È facile dire colpa dei padroni, perché ci sarà qualche cane infamone, insomma, qualche cane che ti rovina il divano, sì, o ti distrugge casa perché è fatto così caratterialmente. Tu che dici?
4: Ci sono sicuramente dei cani che hanno delle caratteristiche caratteriali che li portano a mettere in atto dei comportamenti potenzialmente lesivi per terzi, per se stessi, e che sono molto più problematici rispetto ad altri. Questo però non significa che non possano trovare un equilibrio attraverso delle contromisure che dobbiamo riuscire ad adottare. E c'è anche da dire che molto spesso in realtà il problema nasce proprio dal fatto che determinati tipi di proprietari presumono di avere le capacità e le caratteristiche per gestire dei cani che in realtà non sono nelle loro corde e non sono nelle corde del loro stile di vita.
1: Ok, ma tu puoi già dire delle razze che tu sconsiglieresti, Tommaso?
4: Allora, oggi come oggi parlare di razze è un po' complicato, perché negli ultimi 30 anni dovete sapere che in realtà la selezione allevatoriale si è spostata più che altro sulle caratteristiche, diciamo, fisiche dell'animale piuttosto che sulle caratteristiche caratteriali. Quindi potremmo trovare dei Rottweiler molto tranquilli, docili e socievoli, così come potremmo trovare dei Rottweiler particolarmente problematici. Potremmo trovare dei maltesi molto sereni e tranquilli, altri molto problematici. A me è capitato di conoscere Labrador e Golden Retriever molto aggressivi, altri molto sereni e tranquilli. Quindi, al di là delle caratteristiche della razza in sé, che non è così facile generalizzare, io andrei più che altro a dirottarmi sulle caratteristiche del cane in sé, motivo per cui noi abbiamo ideato proprio Bautest, che è un test di valutazione comportamentale, per definire un po' le risposte del cane e comprendere qual è la sua soggettività.
3: Ecco, nella tua esperienza, anche per quanto riguarda la serie, qual è stato il caso più difficile da affrontare?
4: Il caso più difficile che ho affrontato nella mia vita è sicuramente il mio cane Cesare, che è un cane che io ho adottato quando aveva 9 mesi.
2: Sì.
4: È un cane che era destinato alla soppressione, era inavvicinabile ma anche inallontanabile, cioè a 500 metri se vedeva una persona, un cane, cercava in ogni modo di aggredirlo, di attaccarlo, e il lavoro con lui è stato sicuramente il più difficile e quello che mi ha forgiato, diciamo, all'inizio proprio della mia, definiamola, carriera.
2: Tommaso, come rispondi alle critiche di chi sostiene che a volte i padroni trattino i cani come dei figli? Sai che ci sono stati dei dibattiti piuttosto vivaci, no, negli ultimi tempi su questo argomento. È vero che in alcune famiglie un cane può sostituire un figlio?
4: Allora, la prima risposta che do è che in realtà il problema, secondo me, all'interno di questa società nella quale viviamo è che i figli non vengono trattati come dovrebbero essere trattati. Se i figli venissero trattati come dovrebbero essere trattati, trattare i cani come i figli sarebbe anche giusto, secondo il mio punto di vista, perché ritengo che alla fine la natura abbia delle leggi un po' universali, no? Quindi credo che regole, discipline, affetto, amore, un mix di tutti questi ingredienti porti all'ottenimento e alla creazione di una persona forte e di un cane forte. Per quanto riguarda invece il discorso legato al se effettivamente sì, io credo che i cani possano essere dei figli per alcune persone, possano rappresentare la cosa più importante nella vita di alcune persone. Io,
3: chiaro, dipende,
4: nella giornata di ieri ho perso il mio cane a 15 anni. il dolore che io ho provato è lo certo, sto immagino. Provando è quello
2: e ci dispiace molto
1: e questa è una bruttissima notizia e ci dispiace molto. Tommaso, tu saresti d'accordo per il patentino, questo famoso patentino? Bisogna fare un esame per tenere il cane, per avere un figlio non bisogna fare un patentino, ma per

0: avere il cane?
1: Allora, io credo che bisognerebbe fare un esame anche per avere un figlio. Credo che il patentino non sia una soluzione, in quanto determinate persone non possono acquisire le competenze e le capacità per gestire determinati tipi di cani attraverso un patentino rilasciato da un comune. E se c'è una signora che pesa 50 kg e che non ha l'attitudine per gestire un cane di una determinata importanza, mm-hmm. faccio un esempio di un dog argentino sì. particolarmente attivo, non è che se io gli faccio il corso di 3 settimane quella persona diventerà un genio in 3 settimane e improvvisamente sarà capace a gestire un dog argentino, così come allo stesso modo se io mettessi la stessa signora a fare un corso di guida, dopo 3 settimane non mi guidano a Lamborghini, certo. Quindi il patentino secondo me è una modalità nella nostra certo. Italia che viene utilizzata per sentirci un po' tutti più a posto, ma non per risolvere il problema. Per risolvere il problema dovrebbero essere attuate delle leggi che parzialmente già esistono e bisognerebbe diffondere una cultura cinofila vera e reale, come stiamo provando a fare noi da anni e come spero che possa fare Cani da Incubo.
0: Certo. Ok, allora Tommaso, ti lascio con il messaggio della nostra ascoltatrice. Sentiamo. Eccolo qua.
2: Grazie per questo intervento. Lui è veramente una persona meravigliosa, eccola. Un grandissimo educatore. Grazie Radio Capita.
0: E con questo eccoci messaggio qui. Ti salutiamo,
3: e ti
0: caro Tommaso Castellano.
4: Tommaso, un abbraccio particolare oggi da parte nostra. Grazie davvero.
1: Grazie infinite, vi auguro buon lavoro e vi ringrazio.
3: Ciao, grazie a te
1: per avermi ospitato. Ciao.
5: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Un altro argomento che ha fatto molto rumore nelle ultime ore, perché frutto di un post sui social del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è detta contraria ad un'iniziativa che sarà presa da una fiera molto frequentata, molto famosa, che si chiama Più Libri, Più Liberi.
2: Qui a Roma.
1: Che si tiene ogni anno a Roma, la Nuvola.
2: La fiera della piccola e media editoria.
1: Esatto, la prossima edizione è già fissata per il prossimo 4 dicembre, dal 4 all'8 dicembre. Ebbene, per poter partecipare a questa edizione, le case editrici, che vorranno appunto avere il loro stand lì all'interno della fiera, dovranno presentare una sorta di quello che è stato definito un bollino antifascista. Insomma, sì. Questo è in sostanza, poi ci faremo spiegare meglio il significato di questa cosa. Per la Premier Giorgia Meloni si tratta di censura. E allora noi questa mattina siamo molto contenti di poter ospitare nella nostra trasmissione la presidente di Più Libri Più Liberi, Anna Maria Malato. Buongiorno presidente e benvenuta.
3: Buongiorno a voi e grazie.
2: Buongiorno. Allora, abbiamo già ricordato il post della Presidente del Consiglio Meloni, anche per i nostri ascoltatori leggo solo una parte,
1: sì,
2: quella che ci sembra un po' più interessante, perché Meloni scrive nel suo post su Twitter: la cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra. Si chiama banalmente censura. Quindi queste sono le accuse che sono state poi rivolte a Più Libri Più Liberi. Lei come risponde?
3: Guardi, come abbiamo detto ieri in un comunicato ufficiale della fiera, non c'era e non c'è nessun tipo di intento censorio da parte della manifestazione, che in 25 anni di attività ha dimostrato con il suo operato, con gli editori che ospita, con gli intellettuali, gli scrittori che sono venuti a parlare alla nostra manifestazione, che siamo, come dire, mettiamo la libertà di pensiero e di espressione al centro del nostro operato. Questo non era assolutamente un bollino, né vogliamo dare patentini ad alcuno. I riferimenti istituzionali universali che sono richiamati in questa sorta di dichiarazione, che di fatto era già insita in tutto il regolamento che è stato firmato dagli editori anche gli scorsi anni, semplicemente è stato rafforzato tirandolo fuori da un regolamento fatto di 40 articoli, è stata creata un'autodichiarazione, che è l'unica forma che abbiamo per cercare di portare un po' di unità ad una manifestazione che è stata oggetto di polemiche incredibili. Mentre a noi interessa veramente parlare di libri, questa è una manifestazione che nasce per dare visibilità alla piccola e media editoria, ricordiamolo una volta tanto, e di questo vorremmo parlare, questo vorremmo che fosse veramente sotto gli oggetto del nostro
1: Presidente
3: pubblico.
1: Però mi perdoni, tecnicamente in cosa consiste questo documento? Che cosa c'è da firmare? Una dichiarazione? C'è un modulo compilato?
3: Okay. Esattamente, è un'autodichiarazione. Sì. Prima era all'interno di un regolamento, quindi uno poteva anche dire non l'ho letto, non l'ho guardato, perché magari c'erano tanti articoli dove si diceva anche dobbiamo consegnare i libri entro una tal ora o ci impegniamo, ma dentro c'è scritto anche che ci si impegna ad esempio a rispettare i principi di libertà di pensiero e di stampa, di tutela della dignità umana e di libertà della persona senza distinzione di etnia, di colore, di sesso, di lingua, religione. Cioè, mi sembra dei concetti universali.
1: Okay.
3: Dentro c'è anche di riconoscere e condividere i valori antifascisti sia la base dell'ordinamento democratico.
1: Ok, è questo il passaggio
3: italiana
1: che mi interessava conoscere. Perfetto. Allora le faccio questa domanda, Presidente, perché io parlo ovviamente a titolo personale, ma credo che sia una cosa piuttosto condivisibile. Cioè, per tutti noi professarsi antifascista dovrebbe essere un esercizio piuttosto semplice. Cioè, voglio dire, no, siamo una repubblica che è fondata su determinate cose, è stata firmata sulla Costituzione, quindi dovrebbe essere semplice. Però mi chiedo perché a questo punto c'è bisogno di una sorta di certificato, definiamolo così. Cioè, dov'è che vuole andare a parare questa iniziativa? Mi perdoni la domanda un po'
3: Io non
1: diretta.
3: Lo voglio chiamare certificato, e non era questo l'intento naturalmente dell'organizzazione che ha scritto questa cosa. Ha ragione, questo dibattito è un dibattito che interessa la politica naturalmente molto oltre la nostra manifestazione, no? Ne abbiamo assistito in tante altre occasioni a scontri politici su questo tema, e a mio parere, come dire, banale, è dentro la nostra Costituzione l'antifascismo, sappiamo perché è nata la Costituzione, sappiamo in che periodo storico è nata, quindi questa non è altro che uno esplicitare un concetto assolutamente banale. Dopodiché siamo molto colpiti da tutta l'attenzione, come abbiamo detto ieri, che si è riversata sulla manifestazione, in particolare quella di una delle più alte cariche dello Stato, quindi siccome è stato quest'anno creato, tra le tante innovazioni della manifestazione che compie 25 anni, un comitato di indirizzo fatto da 9 editori, è chiaro che il comitato si riunirà oggi e insomma leggerà con attenzione questo post, ma noi siamo assolutamente

0: assolutamente convinti della bontà del nostro operato, perché veramente è quanto di più lontano da ciò di cui siamo stati accusati.
1: Quanto ha influito nella decisione di, come ha spiegato, approfondire meglio quel punto del regolamento ciò che è successo l'anno scorso? Lo ricordiamo per gli ascoltatori, c'è stata la partecipazione alla fiera di Passaggio al Bosco, questa casa editrice che pubblica libri, insomma, il cui in generale ordine è stato definito vicino a visioni di neofascismo. Quindi qui si era creata un po' di polemica, alcuni scrittori avevano deciso di non partecipare più alla fiera. Ha influito su di voi questo, ciò che è successo l'anno scorso?
0: Ha influito nella misura in cui, come le ho detto, noi avremmo desiderato più di ogni cosa, chiaramente questo intento è fallito, fare una manifestazione senza polemiche, rimettere al centro libri e creare unitarietà. Dopodiché, ripeto, non è un provvedimento contro. Abbiamo da sempre avuto tanti editori di orientamento politico, di ogni orientamento politico, e da tanti anni, e peraltro alcuni di questi editori che si sono anche scagliati contro questo provvedimento lo hanno già firmato. Quindi, voglio dire, non c'è nulla di così scandaloso a mio parere. È che naturalmente siamo in un mondo molto polarizzato, in particolare i festival letterari, credo che sia sotto gli occhi di tutti, non ce n'è uno che sia scevro da queste polemiche sempre più accese, sempre più violente, e mi viene da pensare che in un futuro molto prossimo una fiera la dovremo affidare a chatbot, perché mi dica quale scrittore ha voglia a questo punto.
1: Speriamo di no.
2: A questo punto ha scatenato anche la mia curiosità, presidente, ma Passaggio al Bosco l'ha firmato questo documento?
0: No,
1: quindi non ci sarà.
2: Quindi non ci sarà.
0: Non lo sappiamo, noi abbiamo aperto la campagna 3 giorni fa, quindi sono arrivate già, come sempre accade, 130 richieste. Naturalmente una delle cose che, tra i tanti criteri di ammissione, perché quest'anno ci saranno meno stand, noi proprio per rimettere al centro il lavoro degli editori abbiamo fatto delle innovazioni, tra cui delle sale d'incontro all'ingresso, non so se qualcuno di voi c'è stato, nella sala polivalente, ecco, perfetto, quindi per portare il pubblico delle, se no sembrano un po' due fiere, una degli eventi e l'altra degli editori, per portare il pubblico degli eventi all'interno degli stand facciamo due sale sotto nella sala polivalente. A questo punto ci saranno meno editori. Tra i criteri che abbiamo messo di ammissione non c'è solo questa dichiarazione, c'è ad esempio il fatto di essere editori puri, ovvero ci sono marchi che in qualche modo hanno il 90% del fatturato in altre attività e poi quattro libri. Ecco, noi vogliamo invece valorizzare
2: l'editore in purezza, diciamo così. Va bene, molto chiaro. Va bene. Presidente Anna Maria Malato di Più Libri Più Liberi, grazie per questo chiarimento. Ci vediamo a dicembre.
0: Grazie a voi, grazie a voi anche per la possibilità di articolare un ragionamento che è molto complesso in questi tempi.
2: Siamo qui apposta, ci verrebbe da dire.
0: Arrivederci.
1: Buona giornata, grazie.
2: Grazie.
3: Questa è Radio Capital. Ti ho vista.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Gabriele Corsi, ciao Gabri, benvenuto, bentornato.
2: Ciao Betty, sentimento ricambiato.
1: Grazie amore.
2: Di Laura Pertici ovviamente, non è
1: certo, non avevo dubbi. Tanto è inutile quando ti metti contro il Trio Medusa, non ce la puoi fa. Comunque ancora complimenti per la vostra esibizione.
2: Grazie.
1: Stile Sal da Vinci all'ultimo Plaid, devo dire che insomma c'è gente che ha riso.
2: Se ne parla
1: e girano video.
2: Allora, anche invece... l'ufficio legale di Sal mi ha scritto.
1: Ah, sì,
2: insomma,
1: è quello magari è meno bello, ma comunque se ne parla, purché se ne parli. Dice, allora, questo libro è molto figo perché tutto sommato molti di noi si sono ritrovati nella situazione del protagonista Francesco, 44enne, che lavora in una agenzia di comunicazione e pubblicità, che però non è felice. E allora dice, ma perché forse non dipende dal fatto che sono troppo buono, troppo disponibile, troppo gentile ed educato? È forse questa la chiave per diventare ricchi, famosi, di successo? E quindi cambia. Ora
2: cambia e diventa un uomo da poco, come il titolo, appunto.
1: Esatto.
2: Il secondo libro scritto per Cairo, in questo caso è un romanzo, mi sono cimentato su una storia completamente inventata,
1: ecco.
2: Anche se completamente non è forse, diciamo, l'avverbio corretto, nel senso che tante realtà, tante storie le ho vissute in primo piano, chiaramente le ho estremizzate, le ho un po' borizzate, ecco, insomma, ho cercato di renderle più paradossali di quello che, anche se è difficile in questo momento storico rendere più paradossale la vita. Però effettivamente che credo che a un certo punto della vita tutti ci guardiamo indietro e ci diciamo, abbiamo raccolto quello che ci spettava. Com'è possibile che chi vale molto meno di noi, semplicemente attuando una strategia di furbizia, di paraculaggine,
1: sì,
2: di doppiezza, ci scavalchi, no? E lui a un certo punto prova a fare questo esperimento, cioè per un anno vuole essere la peggior versione di se stesso.
1: Sì, sì.
2: E possiamo, no spoiler, ma
1: no, infatti
2: dire
1: è questo, io non posso di nulla.
2: La cosa funziona.
1: Ecco, diciamo, appunto. Questa è l'amara realtà, poi, perché effettivamente la gentilezza viene vista come, perdonatemi la parola, non è proprio quella giusta, coglionaggine. Cioè, sei stupido. Se sei gentile,
2: sì,
1: sei
2: siamo
1: stupido.
2: Siamo un paese in cui se sei onesto sei un fesso.
1: Ecco, ditemi
2: se
1: voi.
2: Se sei gentile sei un debole. Se sei attento agli altri sei un buonista. Cioè abbiamo un aggettivo spregiativo per ogni cosa che in passato era una virtù. Io ricordo che quando si diceva una persona per bene, si intendeva una persona,
1: sì,
2: che era attenta agli altri, che
1: sì,
2: aveva,
1: sì,
2: la disponibilità anche di ascoltarli, di aiutarli, no? Invece adesso è tutto molto concentrato su se stessi. Viviamo in una schizofrenia anche, diciamo, di estetica personale, nel tentativo perenne di cercare il mi piace, il click, il cuoricino,
1: sì,
2: l'instagrammabile,
1: l'approvazione altrui.
2: Io, altrui.
1: Va detto che basta alle volte fare una carrellata, uno zapping sui vari programmi televisivi. Oh, ma ce ne fosse uno che parla piano e delicato, urlano tutti. Quindi questo desiderio di sopraffare l'altro, ma in generale di non essere educato, poi ce lo porta anche la società che vediamo. Insomma, la televisione.
2: Guarda,
1: è un esempio chiaro.
2: Hai toccato direttamente uno dei motivi per cui ho scritto questo libro.
1: Ecco,
2: mi è capitato sotto gli occhi un articolo che diceva che c'era un conduttore posato, educato, british, quasi come se fosse, si faceva il paragone con i grandi del passato, cosa che mi lusinga, ed è vero che ovviamente cerco di rifarmi immodestamente, cioè con grande modestia, ma non raggiungo neanche un'unghia, che so, di un Dianello, di un Tognazzi, di un Corrado. Però io ricordo appunto questa televisione così educata. In fondo tu fai il conduttore, non fai qualcos'altro, no? Cioè, io ho avuto due grandi insegnanti che sono Gigi Proietti e Fiorello.

0: e tutti e due mi hanno insegnato il rispetto per il pubblico. Credo che se tu devi, per far ridere devi insultare l'altro, beh, allora sei un pubblico scadente.
1: Sì, e poi evidentemente hai anche pochi argomenti, perché insultare l'altro ci vuole poco, no? Invece cioè, trova il modo per...
0: Questo chiaramente vale per tutti, tranne per te, cioè per te mi riservo di insultarti, perché sennò...
1: Vabbè, cioè, se no non si fa... Ma ho capito, lo sa, certo. Tanto non ne esco viva io da queste interviste con voi. Te e quell'altri due del Trio Medusa, cioè non è che ce ne possiamo dimenticare, anche perché vi ho visto anche senza abiti, ma quello magari lasciamolo a un altro discorso.
0: Ah, interessante questo.
1: Te lo ricordi, no?
0: Tu che sito? No, certo.
1: Scemo. Certo. Vabbè, allora, Gabriele Corsi, romanzo molto vero, ma vi dirò, anche avvincente, perché poi tu vai avanti e dici, sì, vabbè, poi che fa? Ma allora che dici? Lo devo fare anch'io? Perché magari suscita tutta una serie di riflessioni che portano poi...
0: Con un finale assolutamente a sorpresa, diciamo.
1: Esatto, non
0: finale...
1: diciamo niente. No, sì, esatto. Che è quello che poi dice, vabbè, Un uomo da poco, pubblicato da Cairo, scritto da Gabriele Corsi, che è stato con noi. Grazie Gabri, complimenti,
0: grazie a te,
1: aspettiamo Betty. Il prossimo libro e poi ovviamente il prossimo programma
0: okay.
1: televisivo.
0: Devo dire solo una cosa, Betty, scusa, che tradizione.
1: Sì.
0: Sempre sul pezzo, sempre un bel pezzo.
1: Esatto. Grazie per fare
0: grazie
1: la jingle machine vera, in carne e ossa di Radio Capital. Ciao Gabri.
0: Ciao, voglio bene.
1: Ciao.
2: Radio Capital.

0: Sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
1: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
2: Chi è quel tizio?
0: Raphaël, un vecchio amico di scuola.
3: Cécile mi parla sempre di te.
2: A me di te non ha mai parlato.
1: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
2: Se ci fosse un problema me lo diresti.
1: Allora balliamo. Dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con l'Iran, prevista la presenza del ministro degli esteri Araghchi. L'Iran ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz a causa dei bombardamenti israeliani in Libano. In serata Netanyahu ha annunciato nuovamente un cessate il fuoco con Hezbollah. Trump e Meloni, atto secondo della lite via social. Lei sta perdendo popolarità, per questo voleva fare una foto con me, dice il presidente americano. Meloni replica: pensi alla sua di popolarità, essergli amica non ha aiutato la mia. Allo stesso tempo il governo italiano cerca di evitare lo strappo totale anche per preservare 100 miliardi di euro di scambi commerciali. Ci sono stati contatti tra i ministri degli esteri Tajani e Rubio. Basta bullismo tra nazioni. A Pavia il Papa prega sulle reliquie di Sant'Agostino e lancia un messaggio di pace che sembra riferirsi alla stretta attualità. Sentiamo.
6: Però come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio, basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi.
5: A Roma il grande corteo del Pride con lo slogan La Repubblica è di chi la abita. Elisa Matta ha chiesto ad alcuni dei partecipanti perché il Pride rimane sentito e necessario.
7: Tutti quelli che dicono ma perché sì, perché non è vero che ci sono tutti questi diritti. E quindi sì, il Pride deve esistere in tutto il mondo, ancora, sempre.
8: Non abbiamo il potere di scegliere, perché alcuni di noi magari vogliono creare delle famiglie e questo non ci è concesso.
9: La legge sull'omofobia, poi c'è il matrimonio egalitario, noi abbiamo un matrimonio dove non possiamo adottare.
10: E anche sull'istrada ho qualcosa con la bandiera transgender, capita spesso purtroppo che qualcuno o mi minacci proprio di morte o mi minacci di menarmi.
11: C'è una spinta molto forte a ridurre le nostre identità. Il Pride è sempre un luogo dove è possibile celebrare la propria identità quando spesso non si ha la possibilità di farlo.
5: Ai mondiali di calcio, primo storico punto per Curaçao che pareggia 0-0 con l'Ecuador. L'Olanda travolge la Svezia 5-1 il finale, la Germania batte la Costa d'Avorio con un gol di Undav al 94esimo, per lui doppietta, e la Germania si qualifica ai 16esimi. Si gioca Tunisia-Giappone, all'intervallo Giappone avanti 2-0. MotoGP, Bezzecchi dà 2 schiaffi all'addetto della pista Brno in Repubblica Ceca e viene squalificato. Oggi niente gran premio per il leader del mondiale. L'aggressione dopo che il pilota Aprilia era caduto nella sprint race vinta da Bagnaia. L'addetto stava sollevando la moto ma Bezzecchi lo ha colpito al volto. Capital News torna alle 8.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: già capito che tu sei lì con il cellulare in mano.
1: Ciao, sapevo. Io sono Michael Jackson. E mi servono 10.000 euro. Sono Michael, bloccato dove? A Poggi Bonsi.
0: Ma no. Vabbè.
1: Manda subito.
2: Ok, è lui, no? Perché poi
0: oh, questa è la tassa da pagare ogni volta che passiamo Michael Jackson a Radio Capital. Francesco, da quant'è che gira questa cosa su TikTok?
2: Un mese. Esattamente il 21 maggio, quindi era anche un po' per celebrare il mesiversario. Poi basta, certo. Questa è l'ultima volta, a meno che non vogliamo continuare fino alla fine di Wake Up, perché l'ultima puntata sarà il 26 luglio 2026.
0: Esatto, se avremo Michael, ma sicuramente ce l'avremo ospite. in scaletta, certo. Rimetterai questo meraviglioso audio che piace solo a te e ad Agnese Vanucci.
2: Non è vero, piace anche a te, perché poi a furia di riascoltare il tormentone piace sempre. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
2: Andiamo subito con la nostra sigla.
3: Wake Up.
0: Eh sì.
3: Il weekend quello di Radio lì. Capital.
2: Quello della Radio Capitale.
0: Pronti? Attenzione, che qua ho sentito una voce che ha dormito poco.
2: Sì, ma io, caspita, tra l'altro sono stato anche zitto per 7 ore consecutive ieri, perché avevo fatto una toccata e fuga velocissima, tra l'altro da Termoli, perché siamo stati ospiti.

0: al Termoli Comics, però comunque alle 7 siamo qua in diretta.
1: Sì.
0: E quindi sono tornato tipo alle 2 ieri notte, però io pensavo, caspita, non parlando, anche se sono un po' stanco, ho dormito poco, però la voce regge.
1: No,
0: certo. Devi dormire.
1: Senti, ma Termoli in Abruzzo?
0: No.
1: Ma perché? Termoli in Basilicata?
0: No.
1: Termoli a Reggio Calabria?
0: No, che non è una regione.
1: Scusami, Termoli in Calabria?
0: No, nemmeno.
1: Termoli in Campania?
0: Neanche.
1: Allora è quell'altra regione lì in mezzo che nessuno calcola mai.
0: Perché purtroppo nessuno calcola mai. Molise, meraviglioso, e finalmente ho messo la mia ultima bandierina, perché non ero stato in Molise, era l'ultima regione che mi mancava da visitare per 4 ore, per quanto sono stato.
1: Almeno ci hai messo il piede.
0: Sì, ecco. Sì, sì.
1: Io mai stata in Molise, quindi consigli a tutti coloro che non ci sono mai stati.
0: Ma guarda, tanto l'ha già fatto Selvaggia Lucarelli qualche tempo fa, non so se vi ricordate, se non sbaglio era proprio il periodo Covid, secondo me 2021 o giù di lì, e diceva: no, è bellissimo posto, ragazzi, mi raccomando, il Molise. Di persone che ovviamente, insomma, fino a quel momento magari non avevano mai scoperto quella bellissima regione. Era la regione più sottovalutata d'Italia, adesso è la Calabria, secondo me.
1: Ah, ok, cioè, è passata.
0: Comunque,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: comunque
1: sì.
0: Termoli è presa d'assalto ai turisti. Ho guardato per curiosità, ho detto magari ci porto moglie e figlia. Ho guardato un po' i prezzi. Wow!
1: Non si può più.
0: Wow, il Molise, ragazzi, non pensavo.
1: È tutta colpa di Selvaggia Lucarelli.
0: Probabilmente sì. Anche,
1: per l'aumento dei prezzi.
0: Sì, e anche ovviamente del territorio meraviglioso, molto piccolo, ovviamente, ma meraviglioso. Buongiorno, Luca Ambrosini in regia.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. La nostra Agnese Vanucci in redazione.
3: Buongiorno a voi, ragazzi.
1: È tornata, che ieri non era tra noi. Oggi siamo la squadra al completo. Fino alle 10 vi facciamo compagnia. 342-342-2190. Ma vedo che già i nostri sono presenti. Hanno già mandato audio. C'è la foto di un cane.
0: Metti.
1: No, non vorrei farlo.
0: Metti.
1: Lo faccio così,
0: sì,
1: senza averlo ascoltato.
0: Ma te l'ha scritto Agnese, che puoi ascoltarlo.
1: Ok,
0: dai,
1: ok. Ci fidiamo.
3: Prendo responsabilità.
4: No, mi sono persa.
0: Però ogni volta.
1: Quanti versi ci sono in quest'audio?
4: Scusate, quando mi parte il perreo mi parte.
1: Non è wii però, perché poi mi confondo. È neo.
0: Sì, tra l'altro è venuto malissimo. Lo registreremo in modo tale da farlo ogni volta perfettamente. Intanto foto di albe, foto di cani.
1: Foto di cani in spiaggia, bello.
0: Mi raccomando, raccontateci anche che cosa ci fate sveglia alle 7:11 del mattino. Nel frattempo, Camilla Gongola.

0: Beh, io sono felice così, mi hanno messo Billy Joel come secondo pezzo di tutto l'intero programma alle 7:15 minuti, ho già controllato, non c'è Franco Battiato, non c'è Alanis Morissette, non c'è Luca Carboni, posso andare a casa felice.
1: Cioè per te tutto il resto, per te è solo bella, quando hanno detto guarda il nuovo slogan di Radio Capital è solo bella musica, lei pensava che fossero questi quattro artisti a rotazione e ha esultato.
0: Ma infatti il mio claim sarebbe solo Billy Joel, oppure solo Alanis Morissette.
1: Sono Billy Joel.
0: Beh, dal 1996.
1: Radio di frequenza monotematiche ne sono mai esistite? Perché web radio ovviamente ci sono, sì, ce ne sono state e ce ne saranno, ma di frequenza sarebbe veramente
0: assurdo.
1: Sarebbe assurdo.
0: Sì.
1: Cioè, ovviamente c'è solo musica italiana, magari,
0: certo,
1: ma non solo musica di un determinato artista.
0: Sarebbe un'idea imprenditoriale un po' rischiosa,
1: diciamo,
0: però se ci vuoi provare,
1: diciamo anche fallimentare.
0: Forse sì.
1: Sì, se vogliamo dirlo tranquillamente.
0: Allora, sono arrivati un sacco di messaggi: 342-342-2190. Se volete raccontarci un po' cosa ci fate sveglia a quest'ora,
1: sì,
0: della domenica. Allora, sono varie le cose, ci sono un po' di foto di mare, ma credo del weekend in generale, non in questo momento.
1: Sì, perché a Camilla piace cercare di rilevare la posizione del sole e del cielo e capire che ore sono nella vostra foto.
0: Sì, cioè Roberto ci manda una foto in cui c'è anche la cagnolina Eva, secondo me di ieri.
1: Perché addirittura il giorno tu riesci a capire.
0: Credo di
1: Aspetta,
0: sì. Roberto, faccia dell'altro.
1: Un talento, questo, no. Non è che non vai in Italia's Got Talent.
0: Secondo me qua non sono le 7:15 della domenica mattina. Me la sento così, me la voglio giocare così.
1: Okay.
0: È ieri a pranzo.
1: Vabbè, però noi, visto che avevamo detto foto di cani al mare, a questo punto tema della prima mezz'ora di Wake Up, ci siamo.
0: Cioè, che come sono carini i cani al mare. Guarda Eva com'è carina, che guarda l'orizzonte,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: pensa,
1: sì,
0: ai fatti suoi.
1: Sì, sono io letteralmente così. Cioè, sono
0: che fissi le onde.
1: Nulla generalmente.
0: Poi c'è Felix Felice che dice sta sotto gli alberi e colora un mandala, che è una cosa che non sento fare da tantissimi anni. Il
1: io adesso va tanto di moda il regalare i quaderni con le parolacce da colorare,
0: sì,
1: che alla fine sono, diciamo, assimilabili ai mandala. Ecco.
0: È un antistress,
1: esatto,
0: no? Direi anche
1: bravo.
0: Lì è un momento in cui stai con te stesso, fai qualcosa che ti distrae magari dai tuoi pensieri.
1: E lo sbattimento è doversi portare tutte le matite in giro.
0: Sì, i pennarelli, le matite.
1: Ma,
0: certo.
1: Che volgarità colorare il mandala con i pennarelli.
0: Beh, più comodo,
1: ma
0: forse
1: no,
0: fai prima con la pennarella.
1: No, non lo so, mi dà. Se devi fare una cosa, fai con la matita, più, non so, mi dà più l'idea di pace. Con i pennarelli, sembra che è mia figlia che ha un anno e mezzo. Cioè.
0: Ma tu sei uno che se esce dalla linea, sai, con la matita.
1: Sì. Sì, sì, no, ma io faccio schifo.
0: Ah, ma
1: sì,
0: Clary, sì, devi rifare tutto,
1: no,
0: oppure
1: no,
0: ti va bene anche uscire,
1: no,
0: dai contorni.
1: Ma no, ma sicuramente, a parte che non coloro qualcosa da quando avevo 4 anni, ma
0: okay,
1: se dovessi farlo, comunque non ce la farei.
0: Ok. Allora, c'è qualcuno che sta andando al lavoro. Simona,
1: bene,
0: polizia locale. Quindi
1: ecco,
0: buon lavoro, mi raccomando, importantissimo.
1: A tutte le forze dell'ordine, sai come si dice sempre, così per sicurezza.
2: E io,
0: categorie che oggi vanno al lavoro.
1: Sì,
0: in generale,
1: in particolare alle forze dell'ordine.
0: Cristina dice che sveglia perché ha un forte mal di schiena. Cristina, guarda, tu lo sai che qua c'è l'angolo opposta della schiena. Ti capiamo, ti capisco, ti abbraccio. Passerai, se non passerà, vai da un buon osteopata o da un buon fisioterapista.
1: Beh, diciamo, lo diceva anche Ernia, passerà. Se lo dice Ernia, voglio dire, ci possiamo credere tranquillamente. Posta della schiena, che sicuramente è un momento che tornerà,
0: sì,
1: è ricorrente all'interno di Wake Up. Nel frattempo, Niccolò Fabi, Lasciarsi, un giorno a Roma su Radio Capital.

0: Paolo Nutini con New Shoes qua su Radio Capital, 7:26 minuti di questa domenica mattina. Volevo prima di tutto mandare un abbraccio a Marco da Parma che scrive: sì. Ciao raga,
1: tutto rego?
0: A proposito di mal di schiena, sì. Vertebra fratturata, a letto col busto, fatto cementificazione che già fa un po' paura. Speriamo passi presto il male, sono con voi ogni weekend, grazie.
1: Dai.
0: E qui la radio proprio ti dà sostegno, no? Perché se sei a casa non puoi fare niente, sei più o meno disteso, immagino a letto, la radio fa grande compagnia.
1: Anche perché poi a un certo punto a guardare la TV tutto il tempo ti fa male gli occhi, almeno ascolti qualcosa e
0: riposi la vista. Perché sennò poi devi andare pure dall'oculista.
1: esatto, che poi tra l'altro hai in Camilla una fida sostenitrice.
0: Certo.
1: Perché comunque lei di problemi alla schiena ne ha quanti ne vuoi.
0: Esatto. Possiamo parlare se vuoi ci scambiamo i numeri.
1: Ma che ridere sta cosa, cioè che veramente dopo 5-10 minuti che le parli lei inizia a muoversi.
0: Sì,
1: a
0: stamattina ho già scrocchiato un po'.
1: Vedi.
0: È già andato
2: subito.
1: Sì, stavo facendo redazione alla trasmissione, così era l'altro ieri. Lei così, scusate un attimo.
0: Sì, io ogni mezz'ora più o meno quel movimento lo devo fare.
1: Inizia a fare delle smorfie, credo che quella sia ginnastica facciale. E poi dopo inizia a muoversi.
0: Oh, è arrivato un messaggio un po' particolare. Sentiamolo, attenzione.
3: Sì, ragazzi che la radio DJ vi mandano i saluti e dicono che Camilla Fraschini oggi conduce il programma da sola perché non sono arrivate le torte della mamma di Martinelli. È vero?
0: Non è vero.
3: Ciao. Di Paolo.
0: Ciao Paolo.
1: Allora, no, io sono qua, effettivamente mia mamma, perché poi c'è questa cosa che ogni sabato vado a pranzo da mia mamma, lei di solito mi dà una torta da portare domenica.
0: Che è gentilissima la tua mamma, la salutiamo e la ringraziamo, ci ha sfamato quasi per due stagioni intere di Wake Up.
1: In effetti, Florencia, c'è arrivata alla cosa, perché non essendo andato a pranzo da mia mamma ieri perché ero a Termoli,
0: certo.
1: Non ho portato la torta oggi.
0: Visto il solito contenitore lì sul tavolo, e quindi avrà detto qui a Radio DJ qua accanto, la salutiamo anche noi, Florencia di Stefano Biciain.
1: Sì, anche il codice fiscale.
0: Mi sembra giusto dire nome e cognome.
1: Candidati tra l'altro ai Diversity Media Awards.
0: Esatto.
1: Quindi mica come sta trasmissione non vince manco alla pesca di beneficenza dove c'è scritto si vince sempre.
0: No, noi manco la Normality Award.
1: La Normality niente.
0: Però poi ad aver detto Diversity.
1: Diversity.
0: Sei sicuro che sia così la pronuncia?
1: Ma non lo so, Fraschini. Se fosse giusto, almeno vinceremmo il premio.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital fino alle 10 di questa mattina, solo bella musica, 7:38 minuti, poi cosa posso dire? Domenica 21 giugno, sì. 21 giugno mi risuona qualcosa.
1: Cosa? Dimmi, dimmi.
0: Solstizio?
1: Di cosa?
0: D'estate?
1: C'è un piccolissimo problema, che fino alle 10:24 di stamattina non sarà ancora solstizio d'estate.
0: Ok.
1: Quindi Wake Up nella sua interezza fino alle 10 del mattino è ancora un programma primaverile a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. E quindi
0: è la primavera, ma ci stanno 30 gradi,
1: è ancora la primavera, non me ne frega niente.
0: Anzi 40 tipo,
1: vai Marina,
0: umidità 80%,
1: chi se ne frega, vai.
0: Ma che primavera è primavera?
1: Oh, fino alle 10:24
0: è
1: così.
0: Ho capito, però.
1: Per effetto del moto di rotazione e rivoluzione terrestre. È così.
0: Sì, basta. Sì, lo so, però per come ho dormito stanotte, per come abbiamo dormito stanotte tutti noi, io ho le righe del cuscino a sinistra, che è un pessimo segnale. Sì. E ancora ho tutti come ieri, ho sto ragnetto, insettino, non lo so come.
1: Ragno violino, ricordiamo, ancora 3 giorni di vita.
0: Sono solo, perché poi ieri qualcuno si è preoccupato, sono solo dei piccoli, piccole punturine fastidiose.
1: Ma per ora.
0: Poi che altro, l'aria condizionata accesa tutta la notte.
1: Tu dici ormai è estate. Però sì, effettivamente sì, perché è da stasera che le giornate iniziano.

0: siano ad accorciarsi.
1: Questo quindi, sì, incredibile.
0: Effettivamente sì, effettivamente.
1: Ma quindi lei che mi è un po' astrologo, un po' astronomo, un po' meteorologo.
0: Astrologo? No, però sì, ma manco astronomo.
1: Un po'
0: manco...
1: astralago.
0: Sì, certo. Cosa vuoi sapere? Non saprò niente di quello che mi stai per
1: no,
0: chiedere.
1: No, dico, oggi è davvero la giornata più lunga?
0: Oggi?
1: Con la maggior quantità di luce, le ore
0: sì,
1: la maggiori...
0: Sì,
1: qualcosa lì.
0: Sì, da oggi in poi sì,
1: e poi
0: iniziano
1: a
0: diminuire. Sì, vabbè, fa buio, non fa buio alle 21:45, fa buio alle 21:44.
1: Sì.
0: Mettiamoci l'anima in pace.
1: Ogni giorno quel minutino in meno fino ad arrivare poi a settembre-ottobre.
0: Esattamente, fino ad arrivare a quando poi cambia l'ora, la terza domenica di ottobre o l'ultima domenica di ottobre.
1: Benissimo, visto che abbiamo citato la meteorina Martinelli, è presente questa mattina, ci può rassicurare sul meteo di oggi che tanto mi sa che è sole su tutta Italia?
0: Beh sì, e tra l'altro il caldo peggiorerà, tenderà a peggiorare e questo è una certezza. Quindi
1: grazie.
0: Se arriverà, visto che la settimana scorsa avevamo detto ci sono punte di 34-35 gradi, andiamo verso i 39-40.
1: Benissimo.
0: Quindi,
1: così confortante.
0: Soprattutto nella bellissima, meravigliosa e per nulla calda pianura padana, dove già alle 5 del mattino andiamo sui 35 gradi.
1: Fantastico.
0: Perché poi questo è
1: eccoci qua. Benissimo. Perfetto. Grazie della prestazione.
0: Sì.
1: E a quanto hai tenuto tu questa notte l'aria condizionata? Quanto si tiene di notte? Perché io ho avuto dei dubbi sti giorni.
0: Tarallo, non la metto.
1: Non la metti?
0: No, io amo il caldo. con buona pace di moglie e figlia.
1: No, perché
2: Francesco,
1: io l'ho messa a 27,
0: zero.
1: Ma forse un po'
0: cosa?
1: Alta.
0: Zero.
1: 27.
0: Ma perché
2: Camilla, allora mettiti un forno, accendi un forno in
0: scusami,
2: camera.
0: Scusami, ma perché non accendi i riscaldamenti, Camilla?
2: Scusa, mi sembra.
1: Ma 27 è comunque fresca, perché 25 è troppo fredda.
0: Sì, certo.
1: 26 anche, allora stanotte ho detto proviamo 27.
0: Sì, no,
1: stanotte 28.
0: Giusto,
1: domani
0: giustissimo.
1: 29.
0: Se forno a legna, pizzeria forno a legna.

0: Levante con Carmen Consoli, con lo stretto necessario su Capital. Vedi, c'è Claudia, sì. Non Claudia Levante.
1: Ah, ok.
0: Claudia un'altra, no, un'ascoltatrice.
1: Non ci avevo neanche pensato, okay. Quindi perché specificare
0: questa
1: cosa?
0: Perché tu di solito i VIP li chiami per come...
1: Vero, quando vuoi far vedere che sei amico.
0: Capito? No, perché, perché Claudia...
1: Sì, eravamo al concerto di Levante. Ah, no, certo, Claudia.
0: Lorenzo, Cherubini.
1: Ah, certo. Vabbè, però, sì, certo. È più difficile con i rapper.
0: Sì.
1: Tipo, ero al concerto di Guè.
0: Ma come si chiama?
1: Cosimo.
0: No, mai saputo in vita mia. No, Claudia dice che 27 gradi è perfetto secondo lei da tenere l'aria condizionata di notte. Per 5, 6, 7 ore.
1: Io non so, a casa mia ci sono meno gradi, quindi non riesco a capire questa cosa. Cioè, a casa mia ci sono 26, 26,2.
0: Ah,
1: quindi perché tenere l'aria condizionata a una temperatura più elevata rispetto a quella?
0: Casa mia è più calda sicuramente.
1: Cioè, ci sono più di 27
0: secondo
1: gradi.
0: Secondo me sì, la sera si accumula tanto calore perché tanto al sole.
1: Agnese giustamente dice, userei la regola dei 10 gradi di Cami, cioè la stessa che utilizziamo quando andiamo a correre, andiamo a fare attività sportiva all'aperto.
0: Quella è 2 anni, cioè voi vi rendete conto che sono 2 stagioni di Wake Up e 2 anni che mi tirate scema con questa storia?
2: No, io...
0: Sì, anche tu Agnese.
1: Guarda, sì, l'hai scritto adesso tu a monitor. Però.
2: Ma proprio perché bisogna applicare, certo. L'applica solo quando vuole lei,
1: cioè,
2: non
1: come,
2: va bene.
1: Come funziona? Che per andare a fare attività all'aperto devi vestirti come se ci fossero 10 gradi in più.
0: In più o meno?
2: No, al silenzio.
0: In più.
1: Cioè, se ci sono adesso in questo momento.
0: Questa è come la cosa del, per me, come l'ora legale.
1: Vedi, sono 26 gradi, devi uscire come se ce ne fossero 36.
0: Bravo!
1: Vedi, sai quando si dice sì. Quando l'allievo.

0: Titans Talk con Black Horse and the Cherry Tree. Forse abbiamo una formula matematica per capire la temperatura più corretta alla quale tenere la nostra aria condizionata magari di notte.
1: Secondo me
0: è più problematico.
1: È una formula empirica, ci viene suggerita da un ascoltatore, però intanto sentiamo.
0: Però intanto lui c'ha la formuletta, noi siamo andati un po' a caso, io metto 26, tu metti 23.
1: Sì. Quando ci metti la matematica di mezzo delle operazioni sembra sempre più credibile, sì. Questa è la questione.
0: Io mi fido infatti di quello che dice questo ascoltatore. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi. La formula perfetta sarebbe temperatura esterna diviso 2 più 10, e quella dovrebbe essere la regolazione della temperatura del nostro condizionatore. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, vogliamo fare un esempio? Ciao Giovanni, grazie.
1: A caso,
0: allora, facciamo di giorno. Di giorno fuori ci sono a Milano magari 34 gradi.
1: Perfetto.
0: Ho scelto

0: con il numero. Sì. Okay. 34 diviso 2 fa 17. 17. Più 10, 27.
1: 27, beh, ha senso.
0: Forse per una questione di salute, cioè ti dicono per non tenerla troppo bassa, perché magari uno sarebbe invogliato a metterla a 23, 24, sì, e invece 27 sarebbe corretta se fuori ci sono 35 gradi.
1: Io quello che sentivo sempre è che deve essere tipo di 2 gradi in meno rispetto a quella esterna, però riflettendo su questa cosa, se fuori ci sono 40 gradi, mettere l'aria condizionata a 38, non lo so quanto effettivamente possa trarre, tu possa trarre giovamento.
0: Sì, mi sembra un po'. Io, guarda, di questa formula mi fiderò e la userò. Grazie, poi Giovanni.
1: C'è una diatriba interna nel frattempo al team di Wake Up. Io sostengo che mettere il climatizzatore tipo a 16 gradi, a volte la gente lo fa spesso negli alberghi, no? Fa molto caldo, il condizionatore magari non è stato acceso tutta la giornata perché tu fai il check-in, arrivi alle 5 e l'aria condizionata è spenta dalle 11, arrivi e metti il condizionatore a 15 gradi.
0: Sì.
1: Io sono dell'idea, e sono anche abbastanza certo, ma devo documentarmi su questo, che mettere il condizionatore a una temperatura così bassa non faccia uscire effettivamente aria più fredda.
0: Rispetto a che se la metti a 26?
1: 26.
0: Allora, nella mia... Luca ti dà ragione. Io però nella mia esperienza casalinga, se metto a 27, se metto a 17...
1: Io adesso...
0: 17 esce l'aria più fredda.
1: Ti giuro che
0: Facciamo una prova. Verifico
1: e controllo.
0: Vai a prendere il telecomando dell'aria condizionata.
1: Ma questa non funziona mai perché c'è il termostato.
0: Ma sta uscendo un'aria tipo 13 gradi.
1: È tutto centralizzato da qua. Fai
0: vabbè,
1: tutto,
0: adesso però dipaniamo la questione.
1: Sì,
0: va bene?
1: Certamente. Dai. Sì, sì.
2: Alla voce, Samuele.

0: chitarra Steve Lukather.
1: Al basso Chris Squire.

0: Bob Dylan. Alla batteria Ian Pace.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È il giorno dei negoziati Stati Uniti-Iran in Svizzera. Il vicepresidente Vance è arrivato a Burgenstock. Per l'Iran ci saranno il ministro degli esteri Araghchi e il capo negoziatore Ghalibaf. Presenti anche i primi ministri di Pakistan e Qatar. I Pasdaran annunciano la nuova chiusura di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano. I comandi militari americani sostengono che lo stretto rimane navigabile. Decine di vittime negli ultimi due giorni in Libano. In serata Netanyahu annuncia ancora il cessate il fuoco, ma in due nuovi attacchi sono state uccise 7 persone. Tra loro un bimbo e una donna. Nuovo litigio via social tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Roberto Ciuti.
2: Il rilancio del presidente americano a meno di 24 ore dalla prima stoccata. Nel messaggio postato la conferma: ha chiesto ripetutamente di fare una foto con me durante il G7. Poi nuovo attacco. Sta andando male in termini di popolarità, forse perché non ci ha permesso di utilizzare le basi aeree italiane, con riferimento al no per Sigonella. Meloni sottolinea che l'utilizzo delle basi è regolato da accordi che l'Italia ha sempre rispettato, ma da Trump anche l'accusa di opportunismo politico. Ora che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare a essere amica per migliorare i numeri. No grazie. E qui Meloni perde la plomb. La mia popolarità non è affar tuo, ti suggerisco di concentrarti sulla tua. Poi però la Premier promette: questa è la mia ultima risposta.
1: E dietro le quinte si lavora per evitare uno strappo totale. C'è stato un contatto tra i ministri degli esteri Rubio e Tajani. 8 città in bollino rosso per il caldo oggi in Italia, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Alle 5 che già lo erano ieri, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti. Ai mondiali di calcio, primo storico punto per Curaçao, pareggia 0-0 con l'Ecuador. Appena terminata Tunisia-Giappone, il Giappone ha vinto 4-0. L'Olanda travolge la Svezia, 5-1 il finale. La Germania si qualifica ai sedicesimi grazie alla vittoria per 2-1 sulla Costa d'Avorio. Decisivo un gol di Undav al 94esimo, per lui una doppietta. Undav, che a 19 anni era stato scartato dal Werder Bremen, era andato a fare l'operaio giocando tra i dilettanti, poi la lenta risalita fino alla prodo in Bundesliga a 27 anni, ora ne ha 29 ed in nazionale grazie ai 25 gol segnati nell'ultimo campionato. MotoGP, Bezzecchi dà uno spintone, uno schiaffo a un addetto della pista a Brno, Repubblica Ceca, viene squalificato. Oggi niente gran premio per il leader mondiale. Il pilota Aprilia era caduto nella sprint race vinta da Bagnaia. L'addetto stava sollevando la moto dalla ghiaia con il motore acceso, ma Bezzecchi lo ha prima spinto per spegnere il motore e poi gli ha tirato uno schiaffo. L'Aprilia ha fatto ricorso contro la squalifica e il ricorso è stato respinto. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: carica i video dei gattini. Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: musica anche i Doobie Brothers questa mattina con Long Train Running su Radio Capital. 9 minuti dopo le 8 di questo 21 giugno insieme con Wake Up. Ripresentiamo la squadra di questa mattina. C'è sempre Luca Ambrosini alla regia. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno.
0: Che oggi si merita una medaglietta d'onore, non diciamo sì. Il motivo. Vabbè, però ha risolto poco. Un problema, quindi grazie sì. In grande Luca.
2: Ma poi lo ringrazieremo a tempo debito.
0: Sì, fino alle 10 sì, perché sì, ha fatto sì. non so come è riuscito, ma è riuscito in una cosa complicata.
2: Io non ho mai visto Camilla Fraschini così contenta e soddisfatta.
0: No, perché sai quando parti con le aspettative e dici no guarda Luca ti chiedo una cosa che è un po' impossibile, però proviamoci.
2: Come faceva quella canzone che fa na na na na na na na na na, che dici ma non so né il titolo né l'autore né come
0: ecco,
2: fa.
0: Sì più o meno gli ho chiesto una cosa simile e lui in forse 50 secondi me l'ha trovata. Bravo, quindi incredibile.
2: Bravo, beh d'altronde.
0: Infatti.
2: Che dubitavi.
0: No. Agnese Vanucci in redazione, buongiorno.
3: Buongiorno, inutile io.
0: No Agnese. Assolutamente
3: bisogna
0: no.
3: Bisogna anch'io della pacca.
0: Adesso dobbiamo
3: spalla.
0: Fare un plauso anche ad Agnese.
2: Vorrei un succo di mirtilli fresco, mirtilli appena spremuti.
0: Quella sì. È una

0: Hai confuso un po' i ruoli. Quella è la cameriera al bar.
1: Vabbè,
0: qua è
1: la prima cosa che mi è venuta in mente. Temperatura la vorrei di 16 gradi e 8. Non un decimo di grado in più, non un decimo di grado in meno. Grazie.
0: Agnese, perfetto. Ti apprezziamo, tu lo sai, per le tue grandi doti e le tue grandi qualità. E lo ridiremo fino alla fine.
2: Camilla. Oggi e basta.
1: Che falsa, peraltro. Vabbè,
0: Francesco Martinelli.
1: E Camilla Fraschini.
0: Oh, senti un po', per la rubrica sì. Vale come sport.
1: Ah, bene, torna.
0: Oggi partecipa con noi Mimmo di Soverato, okay. Che ci manda un abbraccio e dice: sistemo la legna per il prossimo inverno. Ci manda una foto in cui è circondato da legna.
1: Eccolo.
0: In canotta, bella tenuta.
1: Fantastico.
0: Bella con i ciocchi di legno. Ciocchi si dice?
1: Sì,
0: i ciocchi di legno in mano. E io direi che vale assolutamente come sport.
1: Sì,
0: Mimmo.
1: Anche perché, scusami, in Calabria c'è un po' più, è un po' più ventilato, soprattutto al mare rispetto a qua. Però secondo me meteo Soverato sono comunque 28 gradi.
0: Capisci.
1: Quindi non è che hai scelto il momento migliore in assoluto, probabilmente della giornata sì, perché sono le 8 e 10 del mattino, se lo fai alle 3 del pomeriggio. Chiaramente no. La legna prende fuoco da sola.
0: Esatto.
1: Peraltro.
0: Stai spaccando non so poi quanta legna, non si capisce, però sì, vale assolutamente. Infatti guarda che braccio che
1: braccia. E tra l'altro ricordiamo, visto che avevamo fatto il Pantheon settimana scorsa e avevamo elencato gli hobby che le donne preferiscono e che considerano più attraenti degli uomini, tagliare la legna era al quarto posto.
0: È vero. Quindi Mimmo, grande.
1: Mi sembra che al primo posto fosse leggere, quindi se riesci a farti una foto anche mentre leggi un buon libro, hai una percentuale. Poi magari sei sposato, felicemente, per carità, però si sa mai.
0: Quella cosa in più, ma infatti Mimmo, dopo aver tagliato la legna, sicuramente alle 3 del pomeriggio, quando la legna non si taglia, è lì con un buon libro sul divano,
1: certo,
0: ma sicuro proprio.
1: Certo. Non mi ricordo cos'è. Esatto, Agnese dice quella cosa in più. Certo, scusami. Leggere, poi adesso non mi ricordo cosa ci fosse al secondo
2: scrivere, leggere.
1: Quinto,
2: fotografia.
1: Sesto punto. Brava, forse fare le fotografie.
0: Sapere
1: le
0: lingue.
1: Si è fatto una fotografia mentre taglia la legna.
0: Guarda che Mimmo.
1: Tutto.
0: Se sei single, Mimmo, tu ce lo dici, noi diamo il tuo numero solo alle donne interessate,
1: sì.
0: Se ti piacciono le donne.
1: Come diceva sempre Lele Corsi in Take Me Out quando lo conduceva, single, fatti vedere.
0: Esatto.
1: Per conoscere le ragazze.

0: Sneaking Out the Back Door su Capital. Ci scrive Erika al 342-342-2190. È stata a sentire Ligabue.
1: Vabbè, io ho sentito Ligabue.
0: Ah, ok, io sì.
1: Io sono come il correttore automatico, solo che a volte non funziona bene. Quindi in questo caso funziona.
0: Perché Erika, allora mi è venuto cioè, Ligabue. Ligabue a San Siro, dice ancora l'energia, insomma, anche sì, per ballare un po' sulle canzoni di Capital. Okay. E poi dice: ma non sarebbe un'idea grandiosa dei mega condizionatori a San Siro? Ovviamente non si può fare, però a che temperatura dovremmo mai impostare questi condizionatori, se mai fosse possibile?
1: Beh, alla fine tu dovresti avere una temperatura, intanto non, perché poi c'è la legge, dice anche qual è la temperatura minima, cioè che tu più sotto quello poi te ne puoi effettivamente, la temperatura minima mi sembra che sia 26 gradi,
0: okay.
1: Invece vabbè, con dei condizionatori a San Siro vai a raffrescare tutta la zona, sono 34 gradi, no, dovrebbe essere sui 2 gradi in me, più o meno 2 gradi la differenza.
0: Però abbiamo risolto quella questione che dicevi tu, cioè se io metto 17 gradi il mio condizionatore in casa o lo metto a 27, non è che con 17 mi esca l'aria più fredda.
1: Corretto.
0: Semplicemente con 17 gradi ci metterà meno la stanza a raggiungere quella temperatura.
1: Se il condizionatore è nuovo o comunque moderno. Invece quel condizionatore tipo il mio che c'ha 20 anni è la stessa cosa, semplicemente quella che tu imposti e che vedi sul telecomando è la temperatura che andrà a raggiungere poi alla fine, quindi è la temperatura che tu vedi sul termostato è quella che è desiderata
0: per la stanza.
1: Quindi se tu metti 18 arriverà, ma non ci arriverà mai a 18 gradi, perché comunque scalda, nel frattempo scalda, quindi idealmente se tu metti 26 o tu metti 18 impostato sul telecomando è la stessa cosa con la stragrandissima maggioranza dei condizionatori.
0: Ok, poi c'è la questione psicologica, cioè quella cosa che dicevi tu, sono in vacanza, arrivo in hotel, fa caldissimo, la stanza è veramente rovente e psicologicamente mi sento di mettere una temperatura bassa perché mi sento meglio psicologicamente.
1: Oppure accendere la ventola, metterla fortissima. Oppure, tra l'altro, stavo vedendo un video qualche giorno fa dove c'è scritto: se non hai il condizionatore, non preoccuparti, eccolo qua. E c'era un video di un condizionatore con il rumore. E se tu te lo mettevi vicino alla faccia, avevi questa sensazione nel cervello che funzionasse.
0: Bello,
1: quindi
0: mi piace.
1: A questo punto facciamo così: cioè, se non possiamo permetterci un condizionatore, oppure non se lo può permettere il posto dove siete, perché magari non si può installare, si può fare così tranquillamente.
0: Okay.
1: Invece questione sui termostati in ufficio, sai che prima della fine dell'ora ti dicevo in realtà sono finti, è così, cioè nella stragrande maggioranza dei casi la temperatura viene controllata da un sistema centralizzato, però il termostato viene messo solo ed esclusivamente al fine di mitigare le litigate da ufficio,
0: certo, per darti la sensazione di avere un controllo che non hai.
1: Sì.
0: Beh, io questa mattina ho fatto proprio questo, cioè io vittima proprio di questa cosa, sono entrata in questo studio, mi sembrava un po' troppo freddo, ho girato un po' la manopola, ho fatto due movimenti e mi sono rassicurata. Allora, non è cambiato niente, ma psicologicamente mi sono sentita meglio.
1: Allora, se proprio te lo devo dire, l'hai spento.
0: Ah sì?
1: Completamente.
0: Quindi ho un potere in questo studio.
1: Beh, puoi spegnere, almeno cioè, non puoi decidere la temperatura, ma puoi spegnere e accendere.
0: Hai ragione, l'ho spento, non esce più aria.
1: Sai com'è? C'è power off scritto qua.
0: Dunque, tu mi dici che non serve a niente.
1: No, serve a
0: niente. Deciditi, Francesco.
1: Non puoi controllare.
0: O serve o non serve.
1: Ma se stacchi la spina.

0: C'è Alessandro da Roma che, giustamente scherzando, dice: non è che mettere una canzone di Natale in automatico ci rende la sensazione di fresco, non è che Mariah Carey ha fatto solo canzoni di Natale.
1: No, beh, perché tu dici qualunque cosa di Mariah. Beh, comunque
0: lui ha sentito Mariah, ha detto questa è una canzone natalizia.
1: Però ricorda alla fine un periodo autunnale, insomma un po' più fresco. E io, sotto mentite spoglie, ho fatto anch'io qualcosa per il Natale, per voi tutti qua dentro.
0: In che senso?
1: Nel senso che da Termoli vi ho portato dei biscotti. E sì, tu dirai: ma perché? Cosa c'entra col Natale? Nel senso che ho fatto un regalo e quindi assimilabile al Natale?
0: No.
1: No, no, no, no. Ho scoperto che i biscotti tipici che vi ho portato, cioè i cipillati.
0: Cipillati, perché mi sembra che cambi nome ogni volta che lo dici. Prima hai detto cipillotti.
1: Cipillati.
0: Secondo me ogni volta cambia.
1: O picillati o cepeliati, a seconda di dove sei. Se sei in provincia
0: già c'è
1: di...
0: confusione in questo programma, Francesco, ma vogliamo chiarire un attimo il nome di questi biscotti?
1: Ci abbiamo fatto, penso, 50 puntate e ne faremo altre 50. Che in ogni comune alcune cose si chiamano in modo completamente diverso, pur intendendo lo stesso alimento.
0: Però mettiamoci d'accordo internamente, come li chiamiamo al microfono?
1: Chiamiamoli cipillati, cipillati, ma tante persone non saranno d'accordo perché diranno cipillati con due P oppure picillati. Comunque, che cosa sono? Sono delle mezzelune di pasta frolla con dentro la marena.
0: Wow.
1: Ora, questi sono dei biscotti tipici natalizi.
0: Ah, ecco il Natale!
1: Perché sai che io spesso e volentieri porto qualcosa dai paesi che visito completamente... bravissimo!
0: Adesso sì che sento il fresco.
1: Completamente antitetici rispetto alla località, no? Mm. È capitato di portare dall'Alto Adige, vi avevo portato, penso, il babà.
0: Sì, adesso, e forse lo strudel.
1: Vado un attimo a memoria, il cioccolato di Modica.
0: Il
1: mi
0: pesto
1: sembra
0: da Roma, certo.
1: E quindi ho detto: ma sai che c'è? Stavolta che porto qualcosa dal Molise, fammi portare magari qualcosa di tipico molisano, però di un periodo diverso. In questo caso dolci natalizi, biscotti natalizi. Però li vendevano col panino.
0: Posso dire una cosa? Allora, io ti ringrazio tantissimo. Non ho ancora assaggiato il cipillato, perché abbiamo detto che li chiamiamo così.
1: Non so se sia il singolare, tu digli
0: i
1: cipillati.
2: Mia, che confusione. Ma allora?
0: Non so il singolare. Non ho ancora assaggiato i tuoi cipillati che hai portato, però posso dire una cosa. Allora siamo io, te, Luca, Agnese, di là c'è Radio DJ, c'è Prisco che ho visto in giro. Francesco ha portato 4 cipillati, numero 4.
1: Perché?
0: Allora, qualcuno non sarà sfamato dai cipillati. Perché solo 4?
1: Perché 2 li ho mangiati mentre no. Scusa, se
0: ma Francesco, ma non si fa.
1: Tra l'altro, la vuoi sapere la novità? Ne ho mangiato uno prima, quindi ne sono rimasti 3, forse.
0: No, cattivo.

0: Cup, il weekend di Radio Capital. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
1: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice. Come on, get up.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
6: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
7: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
5: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
8: Chi è quel tizio?
7: Raphael, un vecchio amico di scuola.
8: Cecil mi parla sempre di te.
9: A me di te non ha mai parlato.
5: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
9: Se ci fosse un problema me lo diresti.
5: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici.

0: Sinatra con Fly Me to the Moon qui su Radio Capital. Allora, la questione Cipillati,
1: sì.
0: Ne ha avanzato uno perché Francesco ne ha portati solo quattro, perché ne ha mangiati due nel tragitto,
2: sì,
0: venendo in radio
2: da Termoli, e uno l'ho mangiato un minuto fa.
0: Esatto. E quindi io sono andata di là, ho detto guarda, l'ultimo cipillato lo lascio a Luca perché oggi se lo stramerita, perché ha esaudito un mio desiderio molto complesso,
2: sì.
0: Perché sono andata di là da lui e ho detto senti Luca, mi servirebbe trovare uno spot che passavamo in onda circa un mese fa, ma si può fare? E lui mi dice certo, dimmi il nome dello spot, lo digito.
2: Ovviamente non te lo ricordavi.
0: Io gli ho detto guarda, purtroppo non mi ricordo niente di questo spot, non ti posso dare indicazioni. Io gli ho detto ma abbiamo una lista degli spot? E lui mi dice sì, 40.000 spot. E io 40.000 forse non lo troveremo mai. Gli ho detto figurati.
2: Beh,
0: stai tranquillo,
2: dice, partiamo dal primo.
0: No, mi ricordo solo che era un antidolorifico.
2: Okay.
0: Lui guarda un attimo la lista, sfoglia un po', guarda, ma potrebbe essere questo, me lo mette in play, e dico sì, è lui Luca, me l'ha trovato in 50 secondi.
2: Beh, vedi, è questo che dicevamo all'inizio dell'ora, è per quello che ti vuoi sdebitare con Luca, e lo farai lasciandogli l'ultimo cipillato.
0: Esatto, che è suo. Ma perché c'è questo interesse, sì, per questo spot? Perché mentre andava in onda qualche tempo fa c'era un'interiezione, un'esclamazione,
2: sì,
0: all'interno di questo spot che mi ha fatto un po' riflettere, perché l'ho trovata molto regionale,
2: okay,
0: per andare su una radio nazionale.
2: Okay.
0: Lo sentiamo,
2: sì,
0: il pezzettino, vai,
2: sì,
0: Luca.
2: Sì,
3: c'è quello traumatico, quello muscolare,
2: okay, ok,
3: quello articolare cronico.
0: Ed eccolo qua, a parte il primo verso iniziale che non si capisce, che c'è una donna che fa
2: spaventa. Lo spavento comunque ti può creare dei dolori.
0: Esatto, ti contrai.
2: Sì.
0: E poi c'è quel oi che mi ha un po' stupita, perché credo sia un modo molto toscano,
2: sì,
0: di
2: beh,
0: dire.
2: Noi l'abbiamo imparato grazie a Viola di Fabio Volo, cioè almeno mio primo contatto con un oi è stato lei, quindi non so, il paziente zero degli oi per quanto mi riguarda, ma ovviamente è un modo di dire toscano, è una esclamazione,
0: sì,
2: no?
0: Che non sentirai mai dire da una persona milanese,
2: no,
0: palermitana,
2: no,
0: o romana.
2: No,
0: ecco,
2: esatto. Infatti quello che volevamo fare in questa mezz'oretta, ma poi ci piacerebbe anche andare avanti un attimino, perché vorremmo che voi ci faceste da insegnanti.
0: Sì.
2: Nel senso che vorremmo imparare un po' di esclamazioni, ovviamente non volgari, ma mi sembra
0: ovvio,
2: pleonastico dirlo, però ci piacerebbe impararle, perché per esempio io quando sono andato da mio zio per la prima volta in provincia di Bergamo ho scoperto l'esistenza del te.
0: Te,
2: cioè per chiamare qualcuno,
0: ah,
2: te,
0: ok, no,
2: così,
0: okay.
2: E da lì in poi non l'ho usato, però almeno capivo di che cosa si trattava,
0: sì, sì.
2: E pian piano, diciamo che viaggiando un pochino, ho cominciato a scoprirli, a capirli.
0: Beh, io direi che quasi ogni regione ha la sua, se non più di un'esclamazione di questo tipo, che non sono proprio parole realmente esistenti, cioè AO,
2: sì,
0: che è romano,
2: sì, certo,
0: cioè
2: dice,
0: non è che
2: certo,
0: sul vocabolario non penso che ci sia,
2: no, non c'è, però
0: non c'è.
2: Devi cercare modi di dire, cioè nel dizionario romanesco italiano, italiano romanesco sicuramente,
0: mm-hmm,
2: scritto AHO, perché poi c'è anche la sua grammatica, il ne in Piemonte, però
0: sì,
2: questi sono quelli basilari, cioè, mm-hmm, è ovvio che quando vai in un posto a livello stereotipato sai benissimo che quelle due o tre cose si dicono, ma ce ne sono altre un po' meno conosciute,
0: sì,
2: come appunto il te a Bergamo, penso che si dica anche a Brescia,
0: mm-hmm,
2: oppure il sai, non so se è solo a Padova o in tutto il Veneto, ma alla fine di un qualcosa dice grazie, sai,
0: ok,
2: e quindi io da lì,
0: sì,
2: ho cercato di capire che cosa significa, quindi aiutateci e insegnateci,
0: sì,
2: dalle vostre parti se ci sono degli intercalari, delle interiezioni, delle esclamazioni che possono aiutare un attimino ad ampliare il nostro vocabolario.
0: Qui a Milano cosa c'è? Il we, eccolo il verso,
2: quella, quello lì ci abbiamo noi.

0: E Eugenio Finardi con questo bellissimo pezzo che si intitola Patrizia. Siete su Radio Capital, grazie per i messaggi, tanti ne sono arrivati da un po' tutte le regioni d'Italia, 342 342 2190, interiezioni, intercalari, esclamazioni tipiche della vostra città o della vostra regione.
1: Sì, anche, o della vostra provincia anche, perché poi ci sono alcune province che dicono delle cose che dall'altra, non so, in Molise, a Campobasso si dice una cosa che a Isernia non si dice, anche perché sono abbastanza distanti, sebbene il Molise sia piccolo. È una puntata un po' molisana, perché ieri ho fatto questa toccata e fuga a Termoli e ho portato i cipillati, poi da lì
0: che Camilla non ha potuto assaggiare, no, cioè la sottoscritta, perché erano, ripeto, buoni, ne ha portati pochi,
1: però sono buoni.
0: Sì, immagino. Gra, vuoi dirmi anche che sapore
1: molto
0: hanno?
1: Buoni. No, ha detto mia mamma, però ha detto che li fa poi lei, anche se è sarda, però comunque.
0: E porta una scatola solo per Camilla. Sì. Vabbè, sentiamo un po' di vocali.
2: Buongiorno, beh, ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Beh, non è pugliese, ma è barese. Me.
1: Certo,
0: è vero, si usa tantissimo.
1: Me è vero, però è un'altra cosa barese che poi ho imparato, vabbè, qui dalle mie origini coratine, la ancora.
0: Mm-hmm.
1: No, che dice: stai attenta, signora, il bambino ancora cade, che non significa, sì, che è già caduto. E quindi, come diceva,
0: che cade
1: Gianni,
0: di nuovo,
1: che,
0: sì,
1: come diceva tra l'altro Gianni Ciardo, favoloso. Ma che stai attenta, perché altrimenti è,
0: sì,
1: ancora. Però effettivamente, se non sei di lì, non lo sai.
0: Sì, la prima volta rimane un attimo scioccata,
1: certo,
0: e dici,
1: certo,
0: scusi,
1: certo,
0: puoi,
1: certo,
0: ripetere.
1: Poi mia,
0: certo,
1: mamma lo diceva continuamente: se, il bambino ancora cade. Cade, quindi io che non ero ancora caduto avevo capito che cosa significa.
2: Dunque, a proposito dell'esclamazione toscana,
1: sì,
2: si dice oioi, cioè una O chiusa, una O aperta.
0: Okay.
2: È ben diverso che non dire oioi.
1: Giusto,
0: giusto.
2: Grazie Franca. D'accordo.
0: Grazie Franca. Nello spot non so se lo dicessero giusto.
1: No,
0: bisogna,
1: ma non è detto,
0: controllare.
1: Ma non è che volevano dirlo. Ma scusate, ma non volevano dirlo in toscano, volevano dirlo in italiano,
0: così, sì,
1: generale. Poi,
0: sai,
1: giustamente tu l'hai.
0: Io l'ho considerato toscano, ma è vero che ci dicono che si usa anche in una zona della Sardegna, quindi spazia un po' in varie regioni. Per me è proprio toscano.
1: Beh, detto oioi così con la O seconda aperta, non credo che in Sardegna. In Sardegna si dice cess.
0: Adesso lo userò per il mal di schiena.
1: Sì.
0: Mi vedrai piegate.
1: C'è un piccolissimo problema, che soffrendo di mal di schiena 24 ore su 24 non vorrei che lo dicessi troppo tempo, quello è il problema.

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro Ingress e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
13: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
14: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Non ci sarà una proroga del taglio delle accise sui carburanti. Questo dato il calo dei prezzi negli ultimi giorni, negli ultimi 10 giorni, ad annunciarlo il ministro delle imprese Urso. È il giorno del negoziato in Svizzera. Il vice di Trump Vance, il genero Kushner, l'amico miliardario Witkoff da una parte, per

0: Hezbollah continua. Netanyahu ha nuovamente annunciato un cessate il fuoco, ma nelle ultime ore attacchi israeliani hanno provocato 7 vittime, tra cui un bambino e una donna. La guerra in Ucraina, oltre alle vittime nelle trincee di cui non si ha mai notizia, ce ne sono 5 a Zaporizhia per un attacco russo, sono 4 quelle in Crimea per un attacco ucraino con droni. 8 città italiane in bollino rosso per il caldo oggi, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Alle 5 che lo erano già ieri, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti. Intanto la Francia si prepara al giorno più caldo mai registrato e il pensiero va alla devastante estate del 2003. Chiara Iorio.
1: Il 22 giugno potrebbe entrare nei libri di storia di meteorologia. Per la Francia potrebbe essere il giorno più caldo mai rilevato, considerando la temperatura media nazionale. Le temperature massime potrebbero raggiungere o superare i 40 gradi in diverse aree del paese. A preoccupare gli esperti però l'intensità e la durata di quest'ondata di calore. Per l'agenzia meteorologica francese, se le previsioni saranno confermate, l'episodio sarà di durata e severità identiche a quello dell'agosto 2003, la storica canicola che causò migliaia di vittime proprio in Francia.
0: Scatta il 1 luglio il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi che non fanno parte della comunità europea. Anche le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro finora esenti saranno soggette alle tariffe. In Italia il prelievo rischia di essere doppio perché partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e poi sospesa fino a luglio. Ai mondiali di calcio i protagonisti inattesi. Primo storico punto per Curaçao che pareggia 0-0 con l'Ecuador. L'eroe come per Capoverde con la Spagna è il portiere Rum, 38 anni, per lui 15 parate, un record da quando si tiene questo tipo di statistiche nel 1966. Mi devono fare una statua, ha scherzato a fine partita. La Germania batte la Costa d'Avorio 2-1 e si qualifica ai sedicesimi. Decisiva la doppietta di Undav, a 19 anni faceva l'operaio, giocava tra i dilettanti, la Prodi in Bundesliga solo a 27 anni e ora la nazionale. Vicini alla qualificazione il Giappone che ha battuto la Tunisia 4-0 e l'Olanda che ha sconfitto la Svezia 5-1. Capital News torna alle 10.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Candle in the Wind per ripartire con questa terza ora insieme, 8 minuti dopo le 9 del mattino. Intanto, mentre andavano le notizie, le varie canzoni, vari spot, tutti qua a fare gli intercalari,
1: le interiezioni,
0: le esclamazioni regionali, io le faccio malissimo, non sono proprio capace.
1: Allora, se c'è una cosa che io penso che qua siamo tutti d'accordo, faccio veramente fatica a digerire, sono magari di solito sono negli spot, però succede anche magari al cinema, perché non tutti i doppiatori sanno fare ogni singolo accento, sanno riprodurre ogni singola inflessione dialettale, e quindi ci sono o dei film o degli spot dove sono chiamati a recitare recitare proprio in un dialetto,
0: con una cadenza. È tremendo,
1: ed è veramente difficile ascolto. E visto che tu un po' di cose attoriali ne hai fatte qua e là, ti hanno mai chiesto di imitare un accento?
0: No, di imitare no, però molto spesso viene richiesta una cadenza, sempre di più, anzi, soprattutto per fiction e serie TV, vogliono qualcuno che abbia la cadenza, non so, milanese, e io tutte le volte dico non ce l'ho, non la so fare. Okay. Ma poi spesso mi dicono: ma scusa, sei di Varese, ma non so nemmeno fare quella varesina.
1: Che tra l'altro questa cosa è incredibile. È vero, cioè Camilla
0: parla. Non sono capace.
1: Lei parla in dizione 24 ore su 24, perché ci sono alcuni che riescono a cambiare, e quindi nel momento in cui parlano con gli amici hanno una determinata cadenza. Quando invece sono in radio cambiano e parlano in dizione. Camilla parla così sempre.
0: Sì, tant'è che molti non riescono a darmi una collocazione geografica, perché poi ho vissuto tanti anni a Roma, qualcuno mi dice sembri toscana, si capisce che però sei del nord, insomma c'è un po' di confusione, quindi spesso devo rifiutare dei provini perché non sono capace di riprodurre quella cadenza.
1: Nella sceneggiatura, Fraschini con marcata cadenza siciliana, due punti avanti, perché poi quello, dai, poi il rischio di fare una frittata è dietro l'angolo. Sì. Però nel frattempo ci state aiutando voi al 342-342-2190, perché ci state dicendo un po' di esclamazioni, interiezioni che magari se qualcuno passa di là dalle vostre zone non le capisce, ma voi le dite magari 5, 6, 7, 10 volte al giorno.
0: Sentiamo un po' di vocali.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Quando mi ero trasferito dalla Sardegna in Lombardia, provincia di Cremona per la precisione, primi periodi pensavo che qui fossero affettuosissimi, perché mi ricordo una volta una partita al pallacanestro in tribuna, sentivo quelli dietro di me sempre amo, ammazza quanto si vogliono bene. E invece poi ho scoperto che significa tipo ancora, di nuovo.
1: Ah, amo!
2: Paese che vai.
0: E per lui era amore. Già, amo.
1: Che poi comunque, cioè, io in Lombardia l'ho sentito poco, amo.

0: l'ho sentito più in altri posti.
1: Secondo me dietro di lui non c'era gente lombarda. Vabbè, perché... alla partita di pallacanestro.
0: Ti immagina questo.
1: E lui, che
0: vuole. Sì, dai, la carina. Sempre.
1: Sentiamo un altro vocalino.
0: Sì, vai.
2: Allora, ad esempio, tipico della mia città c'è il moro. Praticamente, come quando è successo qualcosa di brutto, tu lo vieni a sapere e dici moro, tipo oh mamma mia che è successo, ed è tipico di Agrigento. Michelangelo Agrigento.
0: Non lo sapevo. Ma perché non muoio, scusami.
1: Secondo me sì, tipo mi dici questa cosa io adesso muoio.
0: Beh, se però si dice anche in alcuni dialetti si dice moro, cioè al posto di morire, cioè per dire morire, non muoio. Del però questa non l'avevo mai sentita.
1: Questa la potremmo adottare adesso, se hai delle cattive notizie.
0: Ma lo diceva Gio Bastiani, cioè, scusami, io muoro, no? Scusami.
1: Sentiamo.
3: Noide vuol dire tutto.
0: È certo.
3: Cioè, è negativo, è positivo, è affermativo, rafforzativo.
1: È vero.
3: Fantastico.
0: De, tra l'altro
1: de.
0: Dipende anche di dove, perché ci sono varie zone, non è in tutta la Toscana, voi mi insegnate, e tra l'altro toscani preferiti non so se di Dio ma sicuramente dei dizionari, dei vocabolari, perché tutte le interiezioni e esclamazioni toscane sono sempre nelle migliori enciclopedie.
1: Ma certo, dove è nato
0: qual è
1: la culla della cultura italiana.
0: Quindi se cercate de, c'è cioè proprio interiezione, e la trovate sul dizionario, sulla

0: Solo bella musica qui su Capital con i Duran Duran. Nel frattempo abbiamo sicuramente risolto la questione del ammo, no? Di questo nostro ascoltatore. Dalla Sardegna si è trasferito in Lombardia. Questa partita di pallacanestro, tutta la gente dietro diceva ammo, ammo.
1: E lui pensava amore.
0: E
1: tra l'altro io da finto lombardo, perché ho origini ovunque tranne che in Lombardia, dicevo, non so, ammo, cioè comunque lo diceva mia nonna, o comunque l'ho sentito magari quando sono andato nelle Marche, in marchigiano.
0: A me non suonava, ammo.
1: Invece in lombardo.
0: Adesso ce lo spiega l'ascoltatore.
2: Vai. Ragazzi, va che intendono l'abbreviazione di Ancamò, che in milanese vuol dire ancora.

0: Ancamò, io non so, al milanese non lo so assolutamente. Ancamò si dice anche a Milano. Ma è incredibile questo.
1: Bello,
0: io sono stupito. Vedi, poi dice: no, no, perché a Milano parlano strano. No, esattamente come parlava mia nonna di Corato, uguale, amò.
1: Scusa, tutto amò. Torna alla fine.
0: Sì,
1: c'è un altro vocale, sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Colonia, diciamo Sozmel. È come una vecchia canzone di Andrea Mingardi, la usiamo un po' per tutte. Sozmel che caldo, Sozmel che freddo. Sozmel hai rotto le scatole.
0: Certo.
2: Ecco, un po' per tutto. Ciao Mirta da Bologna.
1: Ciao Mirta. Noi abbiamo una redattrice che non è di Bologna, ovviamente, ma dalle tue zone agnese non si usa?
0: Si dice,
1: o si usa?
3: No, perché è prettamente emiliano bolognese. Okay. In realtà.
0: In Romagna cosa viene utilizzato di più in assoluto come intercalare?
1: Ce l'avete?
3: Adi?
0: Cosa?
3: Adi.
0: Adi? Cioè?
3: Sì. È cioè, tipo un po' scocciato.
0: Inseriscimelo in una frase.
3: Domani mattina mi dovrò alzare alle 7. Un po' scocciato. Non l'ho
0: mai sentito.
3: Oppure
0: prima.
3: Ciò.
0: Ciò, ah, sare- ciò. E ciò sarebbe?
3: Tipo, dopo andiamo a fare colazione. Ciò. È un po' per un'affermazione.
0: Per rafforzare un'affermazione.
1: Sì, secondo me è come il de. Okay. Il de
3: sì,
1: toscano in alcune zone
3: mi
1: della Toscana
3: di dirlo.
0: Perché a me
3: potrebbe
0: sembrava più come il sai, cioè grazie sai, cioè grazie tanto. Oppure il fes a Brescia, che si dice bello fes, cioè molto bello, che usa sempre tra l'altro Daniele Palmieri.
1: Sì, è vero.
0: Il fes è un'altra cosa che io anche quando sono andato lì, ho lavorato a Brescia per tantissimi anni in provincia, dicevo fes, ma che cacchio vuol dire?
3: E tu non ti sei mai adattato?
0: No, ma perché poi io faccio sempre finta di capire, io c'ho questo grosso problema che non faccio mai domande e do sempre per scontato. Ah beh, no, certo, cioè, sicuramente.
1: In realtà
0: sì,
1: magari stava dicendo qualcosa di importantissimo, sempre. Quel fes potrebbe essere una parola fondamentale.
0: Guarda, mi ricollego a quello che ci scrive Paolo, dice: ciao, in Piemonte l'abitudine di dire com'è quando arrivi in casa di amici o raggiungi un gruppo di amici equivale al come va o come state. Io sono vogherese, ma ormai dopo 53 anni a Cuneo ho preso l'abitudine anch'io. Io stessa cosa, solo che io facevo finta, dice mi ha chiamato un tizio, ma sto parlando di quando ero alle superiori, mi fa com'è? E io cosa?
1: Certo.
0: Momenti di imbarazzo, perché io piuttosto che dire guarda non ho capito quello che mi stai dicendo, fingo di capire e poi ovviamente rispondo a caso.
4: Mia sorella,
0: cioè, che fa come me?
4: Com'è?
0: Okay. Ah, che dice sempre com'è
1: sì,
0: lei.
1: Sì, sì. Eh sì, in Piemonte si usa tantissimo. Sì. Devo dire che lo trovo molto carino, lo uso anch'io ogni tanto, perché mi sembra più bello del come stai. Perché come stai è una domanda più diretta, no?
0: Sì.
1: Implica, poi spesso rispondiamo bene, ma in realtà magari non stiamo tanto bene.
0: Adesso
1: perché c'è quella risposta.
0: Ma
1: no, il com'è è un po' più in generale, cioè com'è la situazione, com'è la vita.
0: Sì, sì, fammi un quadro
1: quindi
0: generale.
1: La trovo più delicata come domanda.
0: Questo brano è dedicato a tutti coloro che avevano detto, passate Mariah Carey, passate Frank Sinatra, quindi sono bravi. Invernali, natalizi, più estivo di estate di Negramaro, anche se in realtà è un po' malinconica, però ce la facciamo andare.

0: UB40 con Can't Help Falling in Love. Siete su Radio Capital in questa domenica mattina insieme. Allora, sono arrivati veramente tanti messaggi. Sì. Stiamo imparando qualcosina delle varie dialetti, cadenze, modi di dire, sì, regionali.
1: Ce n'è uno che, tra l'altro, non so se è l'ultimo che è arrivato, ma me l'hai fatto sentire. Ho detto, sì, ma non ci credo mai.
0: Perché stiamo imparando un po' anche che molti sono anche volgari.
1: Beh, la maggior parte, però, ma volgari perché sono
0: come
1: del,
0: origine.
1: Ma perché sono del volgo, del, sì, popolo. Certo. È in quel senso, capito?
0: Questo invece è particolare, ce lo racconta Cinzia, sentiamo.
1: Beh, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
2: Telefono da Ferrara. Cinzia.
1: Sì.
2: Allora, noi abbiamo un'esclamazione universale per ogni possibile evenienza. La nostra è Maial.
1: Maial.
2: Che non significa quello che si può pensare, ma vuol dire mai al mondo.
1: È incredibile.
2: Per sottolineare qualcosa di meraviglioso, oppure un inconveniente, un accidente. Maial.
0: Bello. Ciao, non ciao lo Cinzia, grazie.
1: Cinzia, lo sapevo, sono stato a Ferrara mille volte e non lo sapevo.
0: Maial.

0: Ale, il problema è che la gente che non lo sa penserà che io gli stia dicendo maiale.
1: No, ma anche perché poi si può anche sovrapporre come significato. Cioè, se per esempio io ti dico maial, che caldo.
0: Sì, che caldo.
1: Caldo porco.
0: Sì, esatto.
1: Cioè, tutti gli effetti. Tu pensa che cosa? Non lo sapevo.
0: Invece
1: questo.
0: Mai al mondo lo potete utilizzare tranquillamente, nessuno si dovrebbe offendere.
1: Ma domanda, ma nel senso che è l'abbreviazione di mai al mondo?
0: Eh sì.
1: Ma pensa te.
0: E se no, se pensi che ti possano prendere, dici mai al mondo.
1: Mai,
0: la dici per intero.
1: No,

0: Wake Up, il weekend di Radio Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro.

0: di bonus su offerte dedicate. Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Anche Kate Bush questa mattina con Cloud Bursting. 9:35 minuti, direi che è arrivata l'ora per alzare l'asticella di questa trasmissione, sì, per fare qualcosa di più profondo,
1: addirittura beh,
0: di più culturale,
1: sì, semplicemente no, per mettere un pezzo di Alanis Morissette, quantomeno l'inciso, perché sono le cose che abbiamo imparato.

0: Allora, questo bellissimo progetto che portiamo avanti per tutto il mese di giugno e per tutto il mese di luglio con le ascoltatrici e con gli ascoltatori, ed è la lista delle cose che abbiamo imparato nei nostri anni di vita. Quindi nel mio caso sono le 43 cose che ho imparato in 43 anni di vita.
1: E così via per anche tutti voi se volete partecipare. Avete tempo fino al 26 luglio, che è l'ultima puntata di Wake Up.
0: Sembra quella di divani per divani in sconto fino a domenica 26 luglio.
1: Che tra l'altro è una domenica.
0: Esatto, stranamente.
1: Sarà un caso, chi
0: l'offerta
1: lo sa.
0: Termina domenica.
1: Però questo è in modo tale da poter avere, diciamo, il mese di agosto con una lista delle cose che avete imparato in tutti questi anni di vita. Domande, frequently asked questions, non so come dite voi qua in Italia. Paolino, che ci ha fatto da regia la settimana scorsa, ci ha detto: ma nel senso che una cosa che ho imparato a un anno, una cosa che ho imparato a due anni?
0: No, Paolino, troppo difficile.
1: In generale cose che ho imparato, ecco.
0: E possono essere, questo lo ripetiamo sempre, cose più profonde, appunto, cose più semplici,
1: cose
0: più quotidiane, più triviali, quindi non facciamoci problemi.
1: Più triviali addirittura, Madonna, barbariche mi verrebbe da dire. Sì.
0: Ci sta bene tutto, anche perché se la lista è lunga, insomma, c'è bisogna mettere dentro un po' di tutto.
1: E noi, per potervi supportare in questo percorso che state facendo dentro di voi, diamo quelli che abbiamo fatto noi, perché li abbiamo già compilata, un po' come i lavoretti di Art Attack, cioè voi lo fate ma noi ne abbiamo già uno pronto che abbiamo fatto a casa.
0: Sì.
1: Oppure con i programmi di cucina. Programmi di cucina,
0: anche,
1: cioè, impariamo a fare l'abbacchio, io ne ho uno già pronto qua.
0: Perché ci vogliono 6 ore e mezza e quindi per motivi televisivi,
1: esatto,
0: si dice.
1: Io ti ho chiesto, per motivi radiofonici stessa cosa, ti ho chiesto la 26 e la 13 delle 43 cose che hai imparato nella vita. Oggi ti chiedo la numero 8.
0: Ok, allora. La numero 8 recita così: sì. Nei periodi più sereni della tua vita sicuramente succederà qualcosa che scuoterà il tuo equilibrio, nulla è fermo.
1: Questo è quello, attenzione, che hai imparato o è un biscotto della fortuna che hai aperto al ristorante cinese?
0: Questo è quello che hai imparato, perché se quando ti riguardi indietro nei tuoi periodi, quel periodo che ti sembrava un po' anche noioso, se vogliamo, un po' fermo, in cui non succedeva niente, in realtà poi se lo riguardi indietro con gli occhi dell'oggi ti accorgi che invece non era così, c'erano già magari i semi di quello che sarebbe successo, perché nulla è fermo.
1: Ok, io il mio lo dico poi, così che non so se abbiamo troppo tempo, quindi chiedo ad Agnese subito: ce l'hai la lista sotto mano?
0: Sì, sì.
1: Abbiamo chiesto il 2 e il 18, vai Cami.
0: Il 2 e il 18, allora oggi proviamo con l'11.
2: 11. Allora, questa è leggermente filosofica, strano. Ho imparato a vivermi più il presente invece che guardare sempre al passato.
0: Ma l'hai imparato davvero? Ci provi, perché dura, eh?
2: Ci quanto provi. Possibile, dai.
0: Questa,
2: insomma,
0: è una bella cosa. Sì. Tutti i giorni dovremmo farlo, ma è veramente difficile.
1: Sì, io, vai, vuoi chiedermi al volo una mia?
0: Se ce l'hai, vuoi sceglierla tu?
1: Addirittura
0: tema libero.
1: A piacere, dai. Allora ti dico la numero 6, che è la più breve di tutte.
0: Sì.
1: Che ho imparato a cambiare un pannolino.
0: Bella,
1: scusami, cosa imparato?
0: Bella,
1: questo.
0: Bella, anch'io lo so cambiare.
1: Sì?
0: Sì, tanti nipoti ho.
1: Non ci credo. Vieni a cambiare quelli di mia figlia.

0: Mentre fai titirì, mi piace questo pezzo che canta Calcutta sul finale.
1: Con gli zero assoluto.
0: Uguale.
1: L'ha preso dalla tour.
0: Sorriso Milano da Teo. Siete su Radio Capital. Allora, c'è un giochino che facciamo spesso la domenica a quest'ora, che sfrutta la differenza generazionale tra me e la nostra redattrice Agnese. Ripetiamolo sempre: io classe 83, lei classe 2000, ed è My Generation.
1: Vamos!

0: Anche questa è solo una scusa per mettere gli Who, immagino.
1: Esatto, che non è cocchi un bel martini liscio, come dicevano le canzoni travisate del trio Medusa, ma My Generation.
0: Sì.
1: Allora,
0: come funziona?
1: Come funziona? Allora, funziona che io vi dico un nome proprio di persona, e sia tu sia Agnese dovete dirmi il primo cognome che vi viene in mente con quel nome.
0: Ok, personaggio famoso o anche personaggio tipo di un film.
2: Vale, cosa che non facciamo mai.
1: Valgono personaggi reali, personaggi di finzione, personaggi che conoscete.
0: C'è stato Luke Skywalker.
2: Scusa.
1: Sì, esatto. Ma qualunque cosa. Oh, quindi io vi dico il nome anche voi, 342-342-2190, se volete giocare live, oppure anche se, la cosa bella, se siete magari in due o in tre in macchina, potete farlo insieme.
0: Sì, cioè, per vedere se vi viene in mente lo stesso personaggio oppure c'è una differenza proprio di generazionale tra di voi.
1: Partiamo con Angela.
0: Angela Lansbury.
1: Ah, bello, ce l'avevo anch'io Lansbury. Signora in giallo. Sì, tu cosa avresti detto? Angela?
2: Ho un vuoto di niente.
1: Niente. Angela. Ma cosa vuoi da me? Senza il caffè.
2: Angela.
0: Angela, chi è questa
1: Angela
0: signora?
1: Di Checco Zalone.
2: Ah, ok.
1: Chi è questo? Un tuo amico? Come mia mamma quando guarda i meme. Ma chi è questo? Un tuo amico? Tom.
0: Maurizio sta partecipando, scrive Merkel. Quella sarebbe Angela. Sarebbe Angela. Però va bene, bravissimo. Grazie Maurizio.
1: Tom
0: Ford.
2: Attenzione. Holland.
1: Cioè Cruise nessuno. Vabbè.
0: No, nessuno.
1: Sabrina.
0: Sabrina Impacciatore.
2: Carpenter.
1: Carpenter.
2: Subito.
1: Salerno.
0: Certo, sì. Ognuno.
1: Mark
0: Zuckerberg.
2: Ma sai che lo stavo per dire? Mark Caltagirone.
3: Verstappen.
1: Max Verstappen.
0: Non voglio sapere chi è Mark Caltagirone, Agnese.
2: Camilla, tu non
1: lo sai.
2: Io
0: ho sentito nominare, ma non voglio sapere. Guarda.
1: Facciamo l'ultimo.
0: Vai. No, c'è tempo, vai.
1: Ma non è vero.
0: stringi.
1: facciamo qualcosa. Kevin.
0: Kevin Costner.
2: Parker.
1: Chi è Kevin Parker?
2: Non lo so, mi ricorda qualcuno.
0: L'ha inventato adesso.
2: No, penso sia di un film magari.
1: Sì, io sarei avrei detto Kevin Bacon.
0: Ah, anche certo.
1: Poi Vincenzo.
2: Quello dei temi in pala.
1: Ah, giusto, bravo.
0: Vincenzo Salemme.
1: Attenzione. Vincenzo.
2: Sai che è zero?
1: La canzone di Tiziano Ferro con Alicia Keys. Vincenzo. No, non è vero. No. Natalie
0: Imbruglia.
2: Sì, Imbruglia.
1: Io ho detto Natalie Ghetta, la sorella di David Ghetta, che recita anche, che recitava in Don Matteo, non so se lo fa tuttora.
0: L'ultimo,
1: Liam
0: Gallagher.
2: Payne.
0: Attenzione.
1: Oasis vs. Wine Direction, la buona anima di Liam Payne.

0: Cap.
1: No!
0: Sì, perché qualcuno ha portato la cassata siciliana. Ringraziamo Francesca, autrice dei Miracolati, grande, non ha portato un pezzettino come te, ha portato per tutti. Quindi adesso vado a prendermi la mia cassata siciliana. Va bene. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie Luca Ambrosini alla regia, grazie Agnese Vanucci,
2: grazie a voi ragazzi,
0: Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo alle notizie i Miracolati. Buona domenica, buona settimana. Se volete, noi sabato ore 7 siamo qui.
1: Sul presto, ciao.
3: Già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori

0: romance. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali

Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Tragedia all'alba a Senago in provincia di Milano, un'auto con a bordo 9 ragazze e ragazzi tutti tra i 17 e i 19 anni esce di strada, finisce in un canale. 3 le vittime hanno 17 anni, sono 2 ragazzi e una ragazza, 6

feriti, il guidatore è risultato positivo all'alcol test. Era in scooter a Ceriale in provincia di Savona, la ragazza di 23 anni morta nello scontro con un'auto guidata da una neopatentata, poi denunciata

0: Per un mese niente lavoro, fratello. Tentato omicidio ci hanno fatto. Un pane casse.
1: Non avevo capito la gravità delle cose, sono un coglione, me ne vergogno, ha detto poi il ragazzo. In Svizzera il giorno del negoziato Stati Uniti-Iran con le delegazioni ai più alti livelli, in quella americana il vice di Trump Vance, in quella iraniana il ministro degli esteri Araghchi. Al primo punto il conflitto tra Hezbollah e Israele nel sud del Libano, dove gli attacchi israeliani hanno ucciso 7 persone ancora nelle ultime ore, nonostante fosse stato dichiarato un cessate il fuoco. Ai mondiali di calcio la protesta del CT dell'Iran, che stasera alle 21 a Los Angeles affronta il Belgio. Le difficoltà logistiche imposte alla squadra continuano, ci hanno concesso solo 16 ore di presenza a Los Angeles, così non va, ha detto il CT Amir Galenoi. Non ho sentito nulla dagli altri allenatori, ha poi aggiunto. Capital News torna alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Domenica caratterizzata da condizioni soleggiate e da un clima caldo, anche se nel corso della giornata non mancheranno alcuni temporali, soprattutto sulle aree montuose. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Soltanto sulle Alpi orientali sarà presente qualche nube sparsa innocua. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà, con possibilità di temporali soprattutto lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica del centro Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: oggi è successa una cosa straordinaria. Sa cosa mi ha detto Ciacca? Era serio, eh? Professor, ma Piero della Francesca era un uomo o una donna? È un genio, è un genio.
1: Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie.
2: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
3: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
4: Venite, venite, oh miracolati, oh miracolate, sta
5: venite,
4: per iniziare.
5: Venite tutte, tutti.
4: Sono le 10.07 di questa domenica 21 giugno e tra poco proprio vi diremo anche perché il 21 giugno va celebrato in qualche modo, ma siamo partiti con una bellissima...
5: Stupendo.
4: Stupendo, stupendo. Le cose che si dicono a scuola spesso, ma come tutti sapete giovedì e venerdì ci sono stati gli esami di maturità in tutta Italia.
5: Gli iscritti.
4: Si richiamano finalmente esami di maturità, perché erano stati chiamati esami di Stato, ma a me faceva un orrore, mi faceva
5: ma
4: così.
5: Esami di Stato.
4: Sì, USRR, un po' Russia mi sapeva.
5: Mamma mia, vabbè.
4: Allora, e anche oggi, mentre ci state ascoltando, miracolati, miracolati, magari state dando un'occhiata
5: certo,
4: ai futuri
5: ripasso, Fabio.
4: Ripassi, me lo ricordo. Io mi ricordo che ho visto costruire un palazzo davanti a casa mia durante la preparazione degli esami, perché ero talmente...
5: E quanto hai studiato?
4: Mi distraevo con un niente, con un niente,
5: ma
4: mi guardavo.
5: È vero, vero, come ci si...
4: Quanti muratori c'erano, gli orari che facevano, dove erano i bagni.
5: E poi dicevi, allora adesso mi do 10 minuti.
4: Sì, adesso
5: okay,
4: no,
5: dopo,
4: poi
5: sì.
4: Però la cosa bella, la notte prima degli esami, questa è bella, sì. Si accesero le luci, quindi era arrivata l'energia
5: elettrica. Un
4: segno,
5: Fabio.
4: Un segno, come un
5: Bravo.
4: Segno. Allora, però ci sono degli studenti, perché in tutta Europa questi esami, anche in Spagna per esempio. Cosa è successo all'Università di Malaga per esempio?
5: Allora, l'Università di Malaga qualche tempo fa, è vero che era un esame di maturità, di università, però tieni conto che questo ragazzo ha scritto, ha inciso, non scritto, l'intero programma del corso di procedura penale su 11 penne trasparenti BIC.
4: Allora, cioè, piuttosto che imparare la memoria, si è messo lì, ha fatto questo lavoro di micro artigianato praticamente.
5: No, ma una cosa impressionante. Ti dico solo che anni dopo una docente ha ritrovato le penne nel suo ufficio e le ha condiviso le immagini sui social, pur trattandosi di un evidente tentativo di imbroglio,
4: scusa,
5: perché poi l'hanno beccato.
4: L'hanno beccato, quindi, mamma, pensa a te.
5: Anche se voi guardate, andrete a vedere sui social queste BIC, sembra un ricamo perché è un'incisione, ma pensa il tempo che ci ha messo per farlo.
4: Poteva studiare in quel tempo, faceva prima.
5: So, però tieni conto che così è meglio.
4: È la sicurezza.
5: Però,
4: miracolate, diteci la verità. Vogliamo proprio la verità. Avete mai copiato a scuola? Qualcuno di voi, un vostro compagno, magari, vi hanno mai beccato soprattutto?
5: Ma soprattutto io vorrei sapere il metodo.
4: Ah, i metodi di copiatura.
5: La manica completamente scritta.
4: Lo sai, io non ho mai copiato, ma non per un motivo.
5: Chiedevi a qualcuno, casomai.
4: No, perché sarei stato beccato sicuramente, perché ero sotto controllo continuo. Quindi figurati se non mi avessero
5: però
4: non
5: Fabio
4: beccato.
5: Posso dirti una cosa, qualcosina magari ai tuoi compagni, sai che bevi quello bravo di matematica,
4: sì ma cioè, mai copiare nel senso scritto,
5: ma no, ti beccano
4: c'era
5: io non ti dico cosa non hai visto allo scritto dell'esame da giornalista, non
4: tutto,
5: ve lo dico
4: di
5: no, ma ragazzi,
4: comunque,
5: l'esame di Stato di allora
4: tutto. Fateci sapere se avete mai copiato, se vi hanno beccato, a che numero, Laura, quello lo possono copiare
5: al 342-342-2190 20 secondi e adesso Fabio adesso
4: è stata
5: qua
4: cantata in tutte le piazze d'Italia, era commovente vedere la notte prima degli esami ragazzi
5: tutti gli studenti
4: ecco, quella è la cosa bella di questi ragazzi giovani, vorrei fossero sempre così.

0: Nelle piazze. Però, per questo motivo
1: posso dire una cosa.
0: Dilla,
1: Fabio,
0: ragazza,
1: in questo momento tutte le miracolate, tutti i miracolati devono alzare la radio cantare, perché si ringiovanisce con questa canzone.
0: Va bene,
1: eh?
0: Più di una crema. Antonello Venditti.

0: Siamo qui apposta, siamo qui apposta. Bellissima notte prima degli esami.
1: È vero, Fabio.
0: Ha sempre il suo fascino.
1: Mamma mia.
0: Anche se per te sono passati centinaia d'anni da quando facessi.
1: 100, forse di più.
0: 100, certo. Allora, arrivano tanti modi anche di copiare, poi ve li facciamo sentire. Ma intanto vi volevamo ricordare: ricordate il nostro amico Marino Niola, il nostro antropologo di fiducia. La scorsa settimana ci parlava del libro di Napoli, la capitale dell'anima, no? Sì. Ebbene, a Napoli c'è questo

0: Arco, che dove c'è la tomba di Virgilio e quella di Leopardi, che è diventata meta di pellegrinaggio per gli studenti, ma da tutto il mondo vanno lì a chiedere una sorta di grazia. Non basta più San Gennaro, vero?
1: Ma io trovo stupenda questa cosa qui. Sì, perché vai lì, chiedi un'ispirazione, qualcosa che ti possa aiutare, pensando che giustamente, tra l'altro, Fabio,
0: dice, noi veniamo
1: dire,
0: a studiare voi, dateci una mano, dobbiamo fare un'inversione su di voi.
1: Ma poi pensa che queste tombe sono circondate dalle querce fatte arrivare direttamente dalla selva di Dodona in Grecia, dove i sacerdoti di Zeus divinivavano il futuro, decifrando il mormorio delle foglie.
0: Sì. Ma che bello!
1: È un posto stupendo.
0: A proposito di tombe, vi consiglio di andare su Facebook, su Instagram, ovunque, cercare Daniele Gattano, il comico, che fa tutta una classifica delle tombe, una specie di trip advisor sulle tombe dei personaggi famosi.
1: Sì.
0: Gli dà un voto. È molto divertente, Daniele Gattano. Sì, ma sentiamo un po' i miracolari. Ragazzi, però vi abbiamo detto 20 secondi, arrivano messaggi di 40, 50.
1: E
0: venite bocciate all'esame. Su, avanti, sentiamo.
2: Come no? Chi è che non ha copiato? Beh, il classico era buttare giù dalla finestra il compito di matematica da eseguire, e poi qualcuno arrivava di sopra col compito fatto dicendo: chi ha dimenticato le scarpe da tennis in palestra, da ginnastica in palestra? E così il compito passava a tutta la classe.
0: Beh, avevate un insegnante molto tranquillo, figurati, a me non avrebbero fatto entrare nemmeno una penna.
1: Ma tu matematica mica la facevi?
0: No.
1: Solo noi del liceo scientifico avevamo matematica.
0: Non ho mai, nemmeno adesso, capito?
1: Andiamo
0: più 2
1: avanti.
0: 4.
3: Anno 1982, maturità classica.
0: Sì.
3: La docente di greco interna con un altro docente si misero tra i banchi e, facendo finta di parlare fra di loro, ci dettarono per intero la versione.
0: No.
3: Lucia da Taranto.
0: Mi sembra troppo anche questo, però.
1: Guarda che è tutto vero, Fabio. Sei
0: pazzo. Gli hanno dato, no, nel senso, troppo aiutare tanto.
1: Sentiamo l'ultimo.
4: No, non ho mai copiato e non ho mai neanche accettato i suggerimenti dell'interrogazione orale, perché l'ho sempre ripetuto una cosa non onesta. Studio, non studio, mi becco 4 o 3 o 2.
1: Bravo.
4: Piero da Torino.
0: Piero da Torino, è vero.
1: Seri, quelli di Torino.
0: Però
1: dai,
0: le cose non oneste sono altre. Questo è un piccolo aiuto.
1: Però ci sta. Però Fabio, quante volte passavano e ti facevano shh.
0: Sì, e poi ti guardavano, se avevi fatto un errore con gli occhi facevano il gesto.
1: Certo.
0: Dire, e anche lei facevano anche lei shh. A Bjork andava a scuola, era brava lei, però vedi, questa è la scritta durante l'esame. Passa l'insegnante, senti. It's so quiet.

0: Ma io che devo dire?
1: Strega Francesca. Comanda color viola.
0: Allora, mi stavi dicendo che sta succedendo
1: Fabio.
0: Qualcosa, sono le 10:25, che succede?
1: È ufficiale, siamo in estate!
0: Da adesso siamo in estate.
1: Dai, 10:24, Fabio.
0: Da un minuto siamo in estate.
1: Sì,
0: quando
1: è ufficiale.
0: L'estate però era molto meno caldo di adesso.
1: Sentiamo.
0: Senti questi due ragazzi. I meet a girl
1: crazy for me.
0: Ma poi c'è da dire una cosa, Laura,
1: sì.
0: Che l'estate inizia e si faceva anche le notti d'estate, quelle meravigliose. A tra poco, miracolati.

0: mondiale Leopardi, che cambierà completamente la visione della vostra vita. Bracci! Dimmi l'infinito di Leopardi.
1: Leopardi!
2: I miracolati di Radio Capital.

0: sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Estate? Sì, ma con più di un'idea di vacanza. Scaletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
6: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
6: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
12: Grandi Scuole!
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cioè oggi tra notte prima degli esami, gli America è proprio veramente a Marcord a livelli altissimi, ai miracolati di Radio Capital. Sono le 10.34, Laura, e noi abbiamo parlato di esami, maturità, però tocca a noi adesso l'esame di maturità.
1: Il senso non della copiare, crescita e apprendimento.
2: Allora siamo felicissimi perché ci cade a fagiolo, come si dice. Poi un giorno ci spiegherà perché si dice cade a fagiolo. Il professor scrittore favoloso Marco Balzano. Buongiorno.
3: Ma buongiorno ragazzi. Come
0: allora,
3: state?
0: Bene, tu come stai?
3: Benone, grazie.
0: Prima domanda, quando scopri i tuoi allievi
3: non
0: copiare?
3: Non funzionava così di solito. Le domande le facevo io.
0: No,
3: però,
0: ma
3: insomma,
0: le farà
3: i tempi
0: lei.
3: Cambiano.
0: Però professore, una domanda per finire gli appunti, ma lei
3: prego,
0: se tu scopri qualcuno che copia, cosa fai?
3: Allora ragazzi, io volevo seriamente dirvi che copiare è bello.
0: Oh,
3: e che bisogna.
0: Oh, detto da un professore, dici.
2: Attenzione.
3: E che bisogna completamente diffidare fin dall'infanzia di una persona che non ti fa copiare.
2: Ah, è vero, questo è vero, perché è un po' un infame.
0: I compagni,
3: esatto,
0: intendi,
3: può essere che da adulto ti faccia degli sgarbi più grandi. Copiare è un atto meraviglioso, importante, da ogni punto di vista. Il primo punto di vista è che noi la maggior parte dei libri su cui studiamo è perché sono stati copiati pazientemente dai manoscritti agli incunaboli fino a diventare libri, e quindi noi dobbiamo immaginarci, per inquadrare la nostra civiltà del libro, un sacco di copisti amanuensi che si mettevano lì a copiare.

0: E tutti i copisti in qualsiasi civiltà erano dei ruoli sociali di grande prestigio, perché copiare è un'azione di grande prestigio. Se poi questa cosa la portiamo tra i banchi di scuola, evidentemente chi mi fa copiare mi sta non solo dando una mano e sta dando una prova di maturità e di generosità, ma mi sta dando quella perché io, se ho imparato a copiare, quindi non diciamo così a fare un'azione pedissequa, io non ricopierò mai tale quale, ma rielaborerò e troverò me stesso dal copiare.
1: Giusto, quindi non sei per il copia e incolla, ma copia, ma capisci quello che stai copiando.
0: Decisamente.
1: Questo è un voto alto
2: e
1: per me.
2: Scusa, sei falso.
0: Pensate al linguaggio del computer, cioè c'è copia e incolla.
1: È vero.
0: Una parola che fa crollare tutta la poesia.
1: È vero.
2: Copiare, anche perché allora qualcosina bisogna sempre studiare, perché se non so qualcosina. Neanche sai cosa copiare.
1: Mi ricordo,
2: io ho fatto il liceo scientifico, all'esame di maturità di matematica, cos'è successo? È che ci hanno dato una parte da risolvere che non avevamo fatto nel programma, ok? Quindi c'era tutta una cosa che era punto esclamativo. Questo punto esclamativo abbiamo scoperto poi dopo era il fattoriale, che noi tutti copiando dicevano K punto esclamativo, ma cioè un disastro, però non era colpa nostra.
0: È ovvio che se tu non hai delle basi, vedi il copista amanuense che per copiare Platone un po' di filosofia ne doveva sapere, naturalmente.
1: È vero, quindi, se per copiare devi sapere, è vero.
0: A quel punto diventa un'azione molto interessante dal punto di vista intellettuale. E secondo me dal punto di vista umano, una persona che ti fa copiare e rischia un po' per te, ma è una persona, io non ho mai ritirato il compito che ho beccato copiare mai.
1: Ecco, se ti capita cosa succede se vedi qualcuno che copia? Glielo dici che hai capito, fai finta di nulla?
0: Ma sì, glielo dici, fai vedere che è così, è ovvio che tutto deve svolgersi in un clima di credibilità e di rispetto della situazione in cui sei, però bisogna invitare le persone. Questo mi è capitato quando avevo i ragazzini più piccoli, a dire allunga il foglio, fagli vedere come stai facendo.
1: Un altro punto di vista. Bello, mi piace, Marco, mi piace.
2: Ce l'abbiamo noi, il più bravo.
1: Grazie.
2: Lascia
1: la
2: fare.
1: Laura ha copiato, comunque la
2: ma
1: Laura
2: non è vero.
1: Volevo dire che ha copiato. Grazie.
0: Sì, ma questo lo sapevamo. Bene,
1: bravo.
0: Ragazzi.
1: Grazie a Marco Balzano.
2: Grazie Marco. Ciao.
3: Radio Capital.
1: Senti chi c'è? Ho chiamato la police perché ho visto i pantaloni di Daniele. Acrilico puro da denuncia.
2: Al Pinocchietto?
1: No, lunghi, ma da denuncia.

0: copiare, sì, copiare, no. Chiaramente non copiare completamente.
1: Ma no, certo.
0: Ma esistono ancora i bignami, Laura, i bignamini,
1: sì,
0: quei libri
1: ancora,
0: che erano delle spremute.
1: Sì. Riassuntini.
0: Spremute delle materie, quelli aiutano tanto, eh.
1: Allora, c'è gente che dice a Marco Balzano: sono commossa, io ho sempre passato. Cioè, quelli che ha fatto copiare, sì.
0: Con parsimonia, ma io ho una notizia, ho saputo.
1: Ah, sentiamo.
0: La Mary Jane, falla venire il microfono un attimo.
2: Buongiorno Mary Jane.
1: Si confessi.
0: Allora, c'è una certa Francesca da Crozza, di cui non farò il nome, che dice che tu eri la prima in classe, non facevi copiare nessuno, è vero?
2: Allora, io non ero secchiona, io studiavo, però non ero proprio la secchiona intesa come quella che voleva studiare perché le piaceva studiare, e non facevo copiare.
0: Niente.
2: Mai.
1: Mai. Ma come?
2: E quando mi chiedevano se avevo studiato, dicevo di no, così non mi facevano.
1: Ma scusa, questa è la ride anche.
0: Amiche,
1: poi
0: amici,
1: tante cose, ti domandi
0: capito,
1: perché.

0: esatto.
1: Torna tutto indietro.
2: Esatto. Esatto.
3: E invece vabbè. Sor Francesca copiava, faceva copiare.
2: Franci sì, è come me.
3: Anche. Copiavi tu, Francesca, sì.
0: Io certo copiavo. Io ero quella, non sono mai stata rimandata, ero proprio quelle media del 6-7.
3: Sì. Però
0: quando non sapevo copiavo e quando sapevo facevo copiare tutti. La mia amica Benedetta ancora si ricorda che le ho passato il compito di matematica.
2: Brava.
0: Ancora mi ringrazia oggi.
3: No, ma poi devo dire una cosa che non si potrebbe dire, ma la dico. Allora, un mio compagno di
2: scuola.
3: Sì, no, ormai sono passati anni. Un mio compagno di scuola, che era veramente una schiappa tremenda, sbagliò tutto un compito. Io lo aiutai perché era, sapevo che avrebbe fatto tutto un altro lavoro, quindi non c'entrava nulla. Lo aiutai, passò. Poi l'ho rincontrato dopo tanti anni, faceva il vigile urbano. E io avevo fatto veramente una roba che non dovevo, una svolta U dove non
2: ti ha graziato?
3: Sì, mi ha graziato. Non si dovrebbe fare, lo so, però lui mi disse:
2: vabbè, dai,
3: mi ricordo ancora di quando.
2: Nel mondo dei miracolati, nel magico mondo dei miracolati ci sta.
3: Ci sta.
2: Allora,
3: tutto.
2: Volevo dire una cosa: possiamo sentire un vocale, Fabio?
3: Sentiamo un vocale, grazie.
4: Ciao, sono Ginevra da Palermo. Venerdì ho fatto la seconda prova della maturità. E non sono riuscita a copiare, anche se avrei voluto, però vabbè, nel complesso è andata abbastanza
2: avrei
4: bene.
2: Avrei voluto.
3: Brava, avrei però voluto. Vedi, è andata bene lo stesso. Perché a volte si copia per insicurezza, non perché veramente non si sa niente. Altro vocale?
5: Ciao, sono Laura e me ne vergogno tantissimo. Durante un compito in classe di fisica, liceo scientifico, ho ricevuto un biglietto, ho implorato un bigliettino con alcune soluzioni perché proprio non ce la facevo e mi è arrivato il bigliettino, il professore se n'è accorto, è venuto verso di me e io, non sapendo cosa fare, mi ci sono soffiata il naso.
3: No.
5: E a quel punto il professore si è messo a ridere, ha scrollato le spalle e ha detto: non ci posso credere, io me ne vergogno ancora oggi. Ciao.
2: Ancora che non l'ha mangiato. Esatto.
3: Ultimo vocale.
6: Liceo scientifico, sempre copiato. Per il compito di latino il mio ragazzo all'epoca mi traduceva le versioni a metà orario, io cominciavo a starnutire e lui mi mandava la versione tradotta con i fazzoletti. Per il compito di matematica invece rubavamo il compito con la soluzione il giorno prima dal professore.
3: Ma come facevate?
2: Quella
3: è veramente delinquere.
2: Non si fa.
3: Siamo contrari. Sai chi erano molto brave? Le Destiny's Child.
2: Veramente.

0: le sue sorelle, ovvero le Destiny's Child, Independent Woman, pensa che io le vidi a un carnevale giamaicano a Londra, prima che diventassero famose, e io che ero un po' la Maionchi dei poveri, dissi, queste diventeranno famose.
1: Nothing Hill, eri lì. Allora Fabio, per tornare un po' ai nostri temi, sì, tanti messaggi stanno arrivando sul copiare la maturità. Ti devo dare una notizia che mi ha lasciato un po' così. Perché, attenzione, chiunque ha fatto il liceo, ovviamente Immanuel Kant critica la ragion pura, come se non ci fosse un domani. Tieni conto che c'è la sua tomba che è Kaliningrad in Russia,
0: sì,
1: ed è molto frequentata.
0: Ah, come quelle di Napoli di cui parlavamo,
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, tieni conto che ci sono 300, su TripAdvisor ci sono 348 cose da fare a Kaliningrad e vorrei scoprire le altre.
0: Ci sono tutte queste cose?
1: Sì, alla dodicesima delle 348 cose c'è Immanuel Kant. Allora, voi andate a leggere la visita alla tomba, andate a leggere i commenti, abbiamo scelto qualcuno. Allora, è molto interessante visitare la tomba di un uomo del genere, lapide ha una forma curiosa, pulitissima, c'è una luce meravigliosa. 5 su 5 pallini.
0: Ah, un po' come faceva, come dicevo prima, Daniele Gattano, la critica alle tombe. Poi...
1: Esatto, ma poi arriva anche un 3 pallini su 5, minuto, non di più, giusto il tempo di fermarmi e ripensare a tutti i danni cerebrali che il suo lavoro ha inflitto ai miei giovani e impreparati studenti.
0: Non gli è piaciuta la sta tomba, no? No,
1: c'è anche un altro pessimo filosofo, tomba noiosa, Kant era un imbroglione con una filosofia terribile, la tomba di Kant è desolante e cupa persino per una tomba. Pietra, pietra e ancora pietra. Non lascia alcuna impressione che è una cosa adeguata a Immanuel Kant. Se ti piace Kant, buona vita, ti piacerà molto di più questa tomba noiosa. Voto 2 pallini.
0: Non è piaciuto, non è piaciuto.
1: Ma no, l'idea che uno va lì e si
0: alle
1: sfoga perché
0: si sfoga,
1: magari.
0: Certo,
1: sì,
0: è uno sfogo. Velocissimo, filosofia. Un vocale velocissimo. Fateci sapere.
2: Ciao, sono Pietro. Io alla maturità avrei voluto copiare. Avevo progettato tutto. Il mio compagno di banco, che era il primo della classe, mi ha nascosto il bigliettino in bagno, ma quando sono entrato si è infilato uno prima di me e me l'ha rubato.
1: No!
2: Per cui ho preso 4.5 alla maturità.
0: Quindi lo sapevano tutti che questo bigliettino era in quel bagno, per quello
1: che è andato apposta.
0: Mamma
1: in bagno.
0: Mia, vabbè. C'è anche da un commento di vari genitori, dice: voi non avete idea cosa vuol dire essere genitori di figli che fanno la maturità in quei giorni. E c'era uno che aveva una voce distrutta perché ha fatto 3 maturità con 3 figli. Hai tutta la nostra solidarietà. Ci fermiamo per un po' di Neves e poi Miracolati Maturandi tornano.
3: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
4: I Miracolati. Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
5: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
6: Non
5: e
6: è una
5: c'è
6: brutta
5: tutto il tempo.
6: Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
5: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
4: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 compagni.

0: 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Le notizie delle 11, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Positivo all'alcol test il guidatore dell'auto con a bordo 9 ragazze e ragazzi, tutti tra i 17 e i 19 anni, che a Senago, in provincia di Milano, è uscita di strada ed è finita in un canale. 3 le vittime, hanno 17 anni, sono 2 ragazzi e una ragazza. 6 i feriti. La sindaca di Senago spiega che la macchina era nel parco delle Groane, percorreva un tratto di strada lungo il canale non aperto al passaggio. In Svizzera prendono il via i negoziati Stati Uniti-Iran, ma Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz rimane chiuso. L'Iran chiede lo stop agli attacchi israeliani sul sud del Libano. Nessun problema per la navigazione, avevano detto ieri i comandi militari americani. Il taglio delle accise sui carburanti non verrà prorogato dopo il 3 luglio. Lo annuncia il ministro delle imprese Urso, che motiva la decisione del governo con il calo dei prezzi negli ultimi 10 giorni. 8 città in bollino rosso per le temperature oggi in Italia: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Il paese europeo più colpito dall'ondata di calore è la Francia. A Parigi previsti quasi 40 gradi, a Bordeaux 42, vietato il consumo di alcolici negli spazi pubblici. Chiara Iorio.
12: Il 22 giugno potrebbe entrare nei libri di storia di meteorologia. Per la Francia potrebbe essere il giorno più caldo mai rilevato, considerando la temperatura media nazionale. Le temperature massime potrebbero raggiungere o superare i 40 gradi in diverse aree del paese. A preoccupare gli esperti però l'intensità e la durata di quest'ondata di calore. Per l'agenzia meteorologica francese, se le previsioni saranno confermate, l'episodio sarà di durata e severità identiche a quello dell'agosto 2003, la storica canicola che

0: causò migliaia di vittime proprio in Francia.
1: Ai mondiali di calcio, storico primo punto di Curaçao o 0-0 con l'Ecuador grazie al record di 15 parate del portiere Rome. La Germania batte con un gol al 94esimo la Costa d'Avorio ed è qualificata ai 16esimi, vicina alla qualificazione anche l'Olanda, 5-1 la Svezia e il Giappone 4-0 alla Tunisia. MotoGP, alle 14 la partenza del Gran Premio di Brno, Repubblica Ceca, squalificato Bezzecchi.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Ah! E se non caricano streaming?
4: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: capitale, Electric Light Orchestra, Last Train to London. Va bene, bella
1: Last
0: canzone.
1: Train to London.
0: Bella, bella, bella. Allora, Laura, ho appena sentito le news, ma anch'io una breaking news.
2: Radio Capital. Breaking news.
0: Eh sì,
3: attenzione.
0: Perché noi ieri abbiamo parlato dei mondiali di calcio, eccetera, eccetera. Ma ho sentito adesso da Jean-Paul che la mia squadra preferita, il Curaçao, ha finalmente il primo punto, perché ha fatto 0-0.
3: Ha pareggiato, bravi.
0: Punto. E devo dire che è l'anno dei portieri, perché oltre a quello di cui parlavamo l'anno scorso, l'anno scorso, ieri, del Capoverde, quarantenne, che fa
3: ha fatto
0: anche
3: 7 parate pazze.
0: Ne ha fatte 15 e da 37 anni anche questo portiere. Quindi
3: beh,
0: è una
3: sono
0: grande
3: giovani,
0: notizia,
3: dai,
0: sì.
3: Fabio.
0: Ma adesso abbiamo un'altra sigla, senti.
4: Musica, musica, musica!
3: Della Madonna!
0: Yeah!
3: Divertente! Allora, oggi 21 giugno abbiamo detto siamo cascati dentro l'estate,
0: sì,
3: ma
0: sì.
3: Soprattutto è la 32esima edizione della Festa della Musica, giornata internazionale. Credo che sia nata in Francia, tra l'altro.
0: Sì, in Francia,
3: vero?
0: Infatti a Parigi è pazzesco, nonostante il caldo.
3: A Parigi ci sono 43 gradi. Mamma allora, mia. La voce, quest'anno ha per tema la voce dei luoghi, dedicato alle corali, alla bellezza dell'unicità del nostro territorio. Voi cercate dalle vostre parti perché è pieno,
0: pieno. Sicuro, vero?
3: Sì, qui il concerto principale di questa sera all'Aquila, che è la capitale della cultura, con Stefano Di Battista, il sassofonista romano, molto bravo, stato scelto.
0: Ma in
3: ma
0: tutte
3: c'è un
0: le
3: po' di
0: città,
3: tutto.
0: Ragazzi, in tutte le città c'è qualcosa. Ma
3: anche
0: una...
3: posti piccoli, ma la notizia.
0: La notizia è bella. Spesso noi parliamo del sodalizio tra musica e cinema, no?
3: Certo.
0: Quanto le colonne sonore ci hanno colpito, anzi, spesso ci si ricorda dei film più per le colonne sonore. Ma questa storia è bellissima, riguarda Prince. Allora, praticamente vi ricordate. Guardate il film su Malcolm X fatto da Spike Lee,
3: con Denzel Washington.
0: Allora, praticamente, mentre girava questo film, Spike Lee, a un certo punto il budget concesso dalla Warner Bros finì. E quindi la Warner Bros
3: guarda
0: cosa
3: caso.
0: Fa? Malcolm X,
3: per quello, perché Spike Lee, insomma, ci dava un po' dentro, diciamo.
0: E allora gli dissero, guarda, devi tagliare un pezzo perché non ci sono più soldi.
3: E lui disse, jamais,
0: perché la storia di Malcolm X va raccontata per intero. Cosa successe? Che una serie di personaggi, tra i quali Prince, misero di tasca loro i soldi per finire questo film. Oprah Winfrey, Michael Jordan, Magic Johnson, Janet Jackson. Ma la cosa più bella fu che Prince non volle che nemmeno si sapesse questa cosa.
3: Ma infatti, rispetto a tutti gli altri, la cosa speciale e bella di Prince è questa, è che il profilo basso che ha tenuto a scopo artistico è stato incredibile.
0: Io volevo semplicemente aiutare a portare sul grande schermo la storia di Malcolm X e grazie
3: e
0: anche
3: fatta.
0: A lui ce l'ha fatta.
3: Allora, questa canzone che è dedicata a tutte le ragazze,
0: a tutte le beautiful girl dei miracolati e le miracolate, assolutamente.
3: Abbiamo Prince, ma un'altra prima di mandare Prince e commuoverci.
0: Sì.
3: Voi non vi dovete staccare dalla radio perché davanti a me c'è il triplete pazzesco di canzoni, ok?
0: Vedo,

0: vabbè, Prince, Uberalles, sì, in quando, assoluto.
1: Quando gli artisti sono illuminati, no?
0: Bravo, bravo. In tutti i sensi, poi era illuminato, esatto. Proprio pieno di luce. Fabio, parlavamo prima di quello che ha fatto Prince, quindi buone intenzioni, sì, no? Buone, sì, intenzioni, sì. Ritorno. Sì. Abbiamo qualcuno al grido di Karma is the Beach, come si dice. Sì. Abbiamo qualcuno che, a proposito di esami, di passare o meno il compito, non si è comportato benissimo.
2: Sentiamo. Ragazzi, io peggio di Mary Jane passavo i compiti volontariamente sbagliati.
1: No!
2: Poi come quelli dicevano, scusa, ma ho preso 4, mi sa che hai copiato male, non hai copiato come avevo scritto io.
0: No, ma
2: mamma mia, che carogna.
1: Che stronzo, altro che carogna. Ma pensa a te. No! No. Ma poi se ne saranno accorti subito dopo, una volta... Ma pensa a te!
0: Però ricordatevi del karma, ragazzi.
1: Crudelity.
0: Ricordatevi del karma. Siamo un altro, Fabio.
1: Sì, ancora.
3: Da professoressa di italiano dico ovviamente sempre ai miei alunni di non copiare, anche perché non sanno copiare.
1: Esatto.
3: Ecco, ci vuole abilità anche in questo.
1: È vero, lo diceva,
0: vero,
1: anche Marco.
0: Assolutamente.
1: Marco Lazzano, no, prima, bisogna saper copiare,
0: allora,
1: perché
0: Fabio,
1: bisogna conoscere la materia che si copia.
0: Visto che siamo Radio Capital, solo bella musica, vogliamo dare la notizia che, secondo una recente studio condotto dai ricercatori della Goldschmidt University,
1: sì,
0: andare a un concerto ogni 2 settimane potrebbe allungarti la vita fino a 9 anni, ma perdere i soldi, perché
1: sì,
0: mi viene da dire a me, Fabio, no?
1: Sì, costa.
0: Però questa cosa, pensa quanto fa bene la musica, quanto fa bene andare ai concerti.
1: Fa bene la cultura in generale, ci allunga,
0: sì,
1: la vita. E allora noi chi siamo per togliere un gruppo che farà dei concerti meravigliosi a cui noi andremo?
0: Sempre io vado ai loro concerti. Sempre, Depeche Mode, io ci sono.
1: Ragazzi, noi verremo.
0: Ma è sexy lui.
1: Falli chiamare da Mary J, dimmi che vogliamo 2 posti davanti. Depeche Mode, Strange Love, anni raccontati.

0: Fulminacci, maledetto me che abbiamo
1: Fabio,
0: adottato.
1: Dobbiamo dire che questa canzone era assolutamente dedicata a Flavia Cercato, che è pazza di Fulminacci.
0: Sì, anche a me piace molto.
1: Sì. Però se l'è preso lei ormai.
0: Senti, allora c'è un messaggio per quel miracolato che prima ha detto che lui faceva copiare, ma faceva copiare sbagliato, cioè metteva delle indicazioni sbagliate. Allora, sì, ve lo dico io, non perché non vuole essere.
1: No.
0: Abbiamo trovato uno dei compagni che ha copiato. E ha detto: ho capito chi è quello, lo conosco dall'accento. Quindi stai attento.
1: Dopo 40 anni.
0: Dopo 40 anni ha capito chi era che mandava gli appunti sbagliati
1: molto
0: in
1: bene.
0: Giro.
1: Vabbè. Allora, sentiamo qualche vocale
0: dai.
1: Per chiudere l'argomento.
0: Sì.
2: Ciao, sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
2: Alla maturità la mia irreprensibile compagna di banco, seduta dietro di me, bravissima, mai avuto bisogno di copiare una volta in vita sua.
0: Grazie a lei.
2: Una volta sentita la traccia di storia, rovista furiosamente nello zaino, tira fuori il libro di storia, strappa con violenza le tre pagine che le servivano e rimette via il libro di storia, infilando le tre pagine sotto il foglio protocollo. Al mio commento: ma cosa stai facendo? Mi guarda e mi dice: una volta posso copiare anch'io. Ciao a tutti.
1: Ha ragione.
0: Bello, è vero, vedi, una
1: però
0: volta
1: lesta
0: tanto.
1: Questa roba qua.
0: Veloce.
1: Come ha fatto?
0: Altro vocale.
3: Esame di maturità. Il mio compagno di banco, che era dall'altra parte del corridoio, c'aveva il traduttore. Becca tutta la versione. Dall'altro lato del corridoio, dell'altro pezzo di piano dove facevamo l'esame, un altro becca pure lui la traduzione. Praticamente l'abbiamo controllata tutti. Il voto minimo era 44, infatti, quell'anno. Siamo stati veramente tutti molto, molto bravi.
1: Che contenta ancora adesso.
0: Daniela scrive: sempre stata brava a scuola. Ho passato i compiti alla mia compagna di banco per tutte le medie e le superiori.
1: Oh.
0: Ora io sono squattrinata e disoccupata. Lei è un'azienda da milionaria.
1: Ma non chiedi un lavoro. Ma infatti chiedi un lavoro.
0: Ultimissimo vocale, dai. Ultimissimo vocale.
4: Ciao. Ciao. Allora, io ero una schiappa in matematica, ma veramente tutti gli anni a settembre.
0: Anch'io.
4: Quindi all'esame di maturità, prima prova scritta, matematica. Sconcerto totale.
0: Mamma mia.
4: Comunque io non sono mai stata capace a copiare, anche se mi arrivavano
0: i
4: quesiti, le cose, insomma, da copiare. Io pretendevo sempre di capirli prima di copiare, non mi fidavo mai. Di conseguenza non sono mai stata capace.
1: Hai fatto
4: però
1: bene.
4: La maturità è andata discretamente.
1: Allora,
4: Adriana d'Alessandria. Ciao.
0: Adriana
4: a tutti.
0: D'Alessandria, brava, ha fatto bene. Adesso c'è un po' di pubblicità. Dimmi,
1: ma sai cosa, Fabio? Secondo me noi due, sai cosa siamo? Siamo due maghi.
0: Sentiamo.
5: Voi non siete dei maghi, siete dei miracolati.
6: I miracolati di Radio Capital.
7: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
8: Funky Town.
9: Funky Town.
7: Let's fun.
8: Funky Town, tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella, ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario.

0: necessario, eh?
1: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
4: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
5: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
3: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
6: Chi è quel tizio?
5: Raphael, un vecchio amico di scuola.
6: Cécile mi parla sempre di te.
7: A me di te non ha mai parlato.
3: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
7: Se ci fosse un problema me lo diresti.
3: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Paul Simon è sempre giusto, mattina, pomeriggio, sera, notte, qualunque momento lo metti funziona. Io vorrei sapere adesso se lei copiava o se faceva copiare le ricette.
1: Non ci posso fare niente. Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare.
0: Non allora, per la nostra Federica Jaif.
2: Ciao Fede.
0: Fede.
3: Buongiorno, vi sento a scatti in questo momento, però mi sentite?
0: Sì, benissimo.
2: Sì, mi sa che è un problema tuo forse.
0: Copiavi a scuola, tu copiavi o facevi copiare?
3: Sai che no, facevo copiare quando potevo sempre, ovviamente, però non ero molto brava io a copiare, mi si leggeva un po' in faccia. Quindi
2: è vero,
3: ero
2: è vero.
3: Un po' così, rischiavo, mi sentivo proprio osservatissima anche se non mi guardavano, quindi vabbè.
0: Va meglio così.
3: Non allora, era il mio talento, ne ho altri.
0: Ne vorremmo copiare la tua ricetta. Cosa ci proponi oggi?
3: Allora, io ho pensato, siccome è arrivata l'estate, tra l'altro il mese del Pride,
0: brava.
3: E possiamo portiamo un po' di arcobaleno anche nei nostri piatti, no? Ricordiamo,
2: certo. Visto
3: che la stagione ce lo concede. Quindi oggi vi propongo un bel mazzo di fiori di zucca, ma sotto forma di pancake come centrotavola. Quando arrivano i fiori di zucca, è proprio bello, loro rubano la scena al resto dell'orto, ci sono solo loro.
0: Spiegaci allora, un po'.
3: Dimmi.
0: No, dico, spiegaci un po', sono curioso.
3: Sì, allora basta sciacquare delicatamente 10 fiori di zucca freschissimi, ovviamente, non lasciateli sostare in frigo, che dai, è proprio quei cibi che vanno consumati freschi. 10 fiori di zucca privati della parte interna del pistillo e in una ciotola a parte miscelate 120 grammi di farina tipo 1 con un cucchiaino raso di lievito istantaneo, poi aggiungete un po' di erbe aromatiche, io ho aggiunto l'erba cipollina perché ne avevo in abbondanza, va bene anche un altro mix, basilico, menta, vedete voi, prezzemolo, insaporite con scorza di limone, noce moscata, sale e pepe e poi aggiungete dell'acqua, circa 150 grammi. Io ho usato l'acqua frizzante per dare più
0: brio.
2: Demonio, fredda magari.
3: Ma sì, dai, io non la uso proprio freddissima in questo caso, però sì, in teoria
2: dicono di sì,
3: fredda,
2: esatto.
3: per dare un po' di shock termico. Formate
2: lo shock termico, la farina.
3: Ha interpretato benissimo,
2: vero?
3: Allora, sì, poi formate una pastella e in una padella dal fondo spesso scaldate 3 cucchiai circa di olio extravergine d'oliva. Distribuite col cucchiaio la pastella dei pancake e ponete sopra i fiori di zucca, poi capovolgete e si cuoceranno anche dall'altra parte fino a doratura. Sono buoni così da soli, io aggiungo un pizzichino di sale e poi un po' di erbe aromatiche, sono buoni anche con un cucchiaio di ricotta fresca ad esempio, per rinfrescare queste tavole insomma, e in qualche modo dare più varietà, no? Anche di colore
0: magari a
3: un piatto, a una tavolata che diventa più completa.
0: Bella, mi piace questa, mi piace molto. Allora, miracolate.
2: Fa bene, ci
0: i
2: piace.
0: Social di Federica Jaif li conoscete, andate lì e c'è passo per passo tutto. Guardate,
2: Federica.
0: Vi assicuro che anch'io capisco, quindi è veramente semplice.
3: Grazie, sì.

0: metro di paragone,
1: io
0: Fabio
1: sono il metro
0: Canino
1: di paragone, esatto.
0: Per cui se capisce Fabio è alla portata di tutti. Vabbè, perché siamo
2: per
0: in democrazia,
2: esatto. Siamo nell'economia domestica.
0: Scusa, facciamo un giro un attimo della, che la Federica
1: caldo.
0: Rispetto, esatto.
1: Dici,
0: noi siamo a ovest, fa caldo a est, com'è lì?
3: Ah, di più, è caldissimo,
0: sì,
3: molto molto caldo, era caldo anche stamattina.
0: No, ma oggi in tutta Italia è il record, quindi
2: allora, a proposito di economia domestica, Elisabetta chiede: scusa Fabio, fuori tema, ma sto cospargendo il mio balcone con talco mentolato per le formiche. Mi puoi rassicurare che funziona? Sì, però non fare come me, metti il talco e poi annaffia e quindi va via tutto il talco.
0: Vabbè, ma Fabio.
2: Ciao Federica.
0: Ciao Federica, ciao.
4: Radio Capital.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Oh, ma questo è puntuale. Anche
2: giusto.
1: Con queste giornate di caldo arriva.
2: Ah, signorina, è fatta così.
1: Signorina, allora, la Fabio. Laura parte lei con la notizia.
2: Parto io perché oggi si parla di libri. Tra l'altro l'estate è anche il momento in cui chi non può magari leggere tanto durante l'anno in vacanza si concede un po' di più.
1: Sì.
2: Io invece parlerò di un videogioco.
3: Non ho mai giocato a un videogioco.
1: Nemmeno io.
2: Parlerò di un video, forse questo potrebbe essere il mio. È un videogioco molto popolare al momento. Il protagonista è il proprietario di una biblioteca disordinatissima che deve rimettere a posto 3072 volumi, ok? Ah. Si chiama Libraio mette a posto la biblioteca misteriosa.
1: Ah, è il titolo, allora, originale, perché l'avrebbe mai pensato?
2: Allora, quello che il giocatore, appunto, che interpreta questo bibliotecario, deve seguire, tieni conto che all'inizio del gioco i 3072 volumi sono in ordine sparso, buttati ovunque.
1: Lì, sì.
2: Via, buttati
1: e deve
2: per
1: rimettere
2: terra.
1: Tutto a posto, praticamente.
2: All'ingresso della biblioteca c'è una mappa che indica dove bisogna riporre gli scaffali. Nell'1A vanno tutti i libri sui mostri, nel 2N tutti i saggi storici e via di seguito. Tieni conto che bisogna mettere tutti i trattati di giurisprudenza nel 2K e così via, avanti per altre 3072 volte. Si chiamano questi tipi di

0: gioco, Cozy Game, quelli un po' che ti accolgono, un po'
1: sì,
0: di coccola.
1: Sì, perché soprattutto di solito i videogame sono a tempo anche, no? Devi fare veloce.
0: Invece qui no, puoi metterci tutta la vita. Tempo.
1: Ma io a proposito di libri ti parlo di un'altra cosa. Allora, noi spesso diciamo i libri sono pazzeschi, anche l'odore,
0: ci
1: il
0: piace
1: profumo
0: aprirle,
1: dei usarli, libri,
0: giusto.
1: I libri antichi. Bene, allora c'è chi ha pensato, dice, ma perché non ci facciamo un profumo? E quindi hanno inventato un profumo che si chiama Bibliotech ed è firmato da Biredo e racconta proprio questo immaginario fatto di carta, legno, pelle, scaffali, memoria, eccetera.
0: Ma pensa.
1: E hanno pensato, dice, qui ci vuole un testimonial. Che ci prendiamo? Sì. Sono andati fino a Palermo e hanno scelto un pensionato libraio di una libreria per strada come testimonial. Ci sono tutte le foto di questo signore. L'unico problema è che questo profumo costa molto di più di un libro, perché costa 170 euro a boccetta.
0: E vabbè, i profumi quelli così costano tanto.
1: Comunque si chiama Bibliotech, le profume per chi ama i libri.
0: Scusate, mi è fatto venire in mente una cosa che fa troppo ridere.
1: Sì.
0: Vi ricordate la pubblicità delle finestre Egoist?
1: Sì,
0: profumo,
1: certo,
0: no?
1: Io l'ho fatto anche in una serata.
0: Perché
1: dietro il palco c'era un palazzo, tutte le finestre. Io andai su e dissi: vi piace aprire e chiudere? Non lo fecero mai a tempo. Una delusione tremenda. Ma andiamo avanti.
0: Vabbè. No, io invece volevo dirti che un mio amico, anche serio, mi guarda e mi dice: è presente, Laura, quella pubblicità famosa, quella del profumo, che aprono la finestra e dicono: vergognati, vergognati.
1: Egoista.
0: Ma no, non dicono vergognati, vergognati.
1: Il sottotesto
0: era vergognati. Vergognati.
1: Egoista, egoista. Cos'era? Un profumo di Chanel, cos'è? Egoista che l'ha fatto.
0: Sì,
1: adesso faranno Bibliotech.
0: Beh, Bibliotech non è male. Bibliotech,
1: no, il nome è bello. Però
0: dobbiamo sentire il profumo, Fabio.
1: Appunto, brava, perché non lo so. Adesso, come ultima canzone di questa puntata, non potevamo cadere meglio con un delizioso Marvin Gaye, Let's Get It On.
0: Vabbè.

0: Meraviglioso Marvin Gaye, la miglior canzone per concludere la puntata di oggi, che vi ricordo è la penultima, perché la prossima settimana, il prossimo fine settimana,
1: finiamo
0: i Miracolati,
1: la nostra stagione,
0: dell'amore.
1: Allora, a questo proposito, salutiamo la Gianna da Siena, sarà lei, dice, la Gianna da Siena,
0: la
1: potrebbe
0: Gianna.
1: Essere la Nannini,
0: tanti
1: la Gianna,
0: baci, tanti baci.
1: Allora Fabio,
0: a proposito dei profumi, siamo partiti dal profumo che sa di libri, biblioteche, di allora potremmo farlo di pane,
1: magari,
0: di brioche, però
1: baguette.
0: Non lo so,
1: chiamiamo baguette,
0: esatto, però i profumi che ci piacciono nell'aria,
1: sì,
0: non so
1: addosso,
0: se ci piacciono addosso,
1: magari ti nauseano un filino,
0: vero?
1: Volevo dire una cosa, facciamo un resumé, Fabio.
0: Sì.
1: Oggi abbiamo imparato che in assoluto bisogna studiare,
0: sì,
1: sempre ciascuno secondo le proprie possibilità.
0: Poi se capita di scopiazzare qualcosina,
1: va benissimo, siate generosi, fate copiare,
0: dovete aver studiato per poter copiare, perché come ha detto anche una nostra miracolata, anche saper copiare è un'arte, insomma.
1: No, ma poi qualcosa devi sapere, perché se no non sai cosa stai copiando.
0: Abbiamo imparato
1: che cosa?
0: No, che Prince era un grande che ha aiutato a fare il film Malcolm X.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Poi abbiamo imparato a fare i pancake con i fiori di zucca, grazie alla Federica Giff.
0: Sì.
1: Abbiamo imparato anche a fare questo gioco di riordinare questo videogame, di riordinare tutto, che non è una cosa da poco.
0: Poi, tante cose.
1: Tu non ti ricordi niente.
0: Niente.
1: Bello che guarda me, io lo conosco questo qua. Poi, mi dice solo poi.
0: Come dire, poi?
1: Esatto. Poi. Allora, chiudiamo.
0: Siamo capitati nel momento preciso in cui iniziava l'estate alle
1: 10:24.
0: Esatto.
1: Sì. Ma adesso concludiamo con i nostri ascoltatori,
0: perché ancora sui vocali
1: e il copiare, la maturità.
0: Sentiamo.
2: Mio figlio più piccolo, che era bravissimo di matematica e aveva uno spiccato bisogno di soldi, vendeva i suoi appunti.
0: Sì, tanti lo facevano.
2: Agli esami, durante l'anno, ecce.
1: Bravo, sono d'accordo.
0: Sì, se non era troppo esoso, va bene, insomma. Poi?
1: No, figurati.
3: Ma certo, ragazzi, che si copiava l'esame di latino e di greco scritti all'università. Se ti andava bene, ti mettevi vicino a uno bravo, riuscivi a prendere un buon voto, e poi si andava a raggiera, man mano che ti allontanavi da quello bravo i voti calavano. Però non vi trova nessuno. Ciao Claudio da Milano.
1: Ma questa è bella, cioè, questa cosa da raggiera è stupenda.
0: Vai, vai.
4: Esame di maturità scientifica anno 1995. Io ero il predestinato a dover risolvere il compito di matematica la mattina dell'esame scritto,
1: sembra un film dell'orrore,
4: sentivo passando tra ali di studenti che mi guardavano speranzosi e mi indirizzavano verso l'ultimo banco in fondo. Compito di matematica, una cosa mai vista, una cosa difficilissima, mi blocco subito alla fine, mosso per pietà il nostro professore che ci portava gli esami, con pianto professore di inglese, recupera lui il compito da un'altra classe e me lo passa.
0: Vedi, allora però
4: tutti, al primo che ha copiato in classe.
0: Poi dipende molto dai singoli.
1: Ti ho detto, a noi una delle cose da risolvere non l'aveva studiato nel programma.
0: Poi voglio dire una cosa, Laura, a conclusione di questo argomento: se tu tutto l'anno sei andato bene e lì ti trovi in difficoltà, è chiaro che ti aiutano, perché
1: non,
0: è un po' come nei reality, no? L'ultima puntata, se hai fatto un buon percorso, se sei stato bravo,
1: volevo abbassare
0: il livello.
1: Allora, no, però. Fabio,
0: se prendi da tanti fai ricerca, diciamo.
1: Allora Fabio, volevo concludere, perché nulla è mai come sembra.
0: Sì.
1: Vendemmo un'asciugatrice solare a $50, i clienti la ricevevano ed era una corda per stendere i panni.
0: Non ha detto una bugia. Salutiamo Daniele, Umberto, nostro
1: ciao ragazzi,
0: la Francesca, la Mary J, la Laura,
1: Fabio Canino.
0: Noi torniamo per le ultime due puntate sabato prossimo alle 10, vi aspettiamo veramente tanti, che aumentate.

0: Date aumentate.
1: Guardate qua!
2: Questi qui troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I miracolati.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: In collaborazione con Radio Capital.

0: degli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
3: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
3: Una produzione One Podcast.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Le notizie delle 12, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Un'auto con a bordo 9 ragazzi finisce in un canale a Senago in provincia di Milano. 3 le vittime hanno 17 anni. Il 19enne guidatore della macchina è risultato positivo all'alcol test. La tragedia in un parco in un tratto chiuso al transito. Oggi in Svizzera i negoziati Stati Uniti-Iran, Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è chiuso. 7 vittime per gli attacchi israeliani nelle ultime ore in Libano. Il taglio delle accise sui carburanti non verrà prorogato dopo il 3 luglio. Lo annuncia il ministro delle imprese Urso. Il prezzo medio in modalità self della benzina oggi è 1,83 euro al litro, a 1,93 per il gasolio. Dopo la lite Trump-Meloni, il governo italiano prova a evitare lo strappo totale con gli Stati Uniti. Ci sono stati contatti tra i due ministri degli esteri, Tajani e Rubio. Il ministro della difesa Crosetto parla di rapporti saldissimi. Meloni è oggi tra le divise degli alpini, visita a sorpresa della presidente del Consiglio a Gemona del Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Mattarella omaggia la Guardia di Finanza dalla parte dei cittadini onesti. In occasione dell'anniversario della fondazione il Presidente della Repubblica ricorda il contrasto all'evasione fiscale a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei

Contribuenti onesti. 8 ragazzi bloccati su una giostra a 30 metri d'altezza, alcuni a testa in giù. È successo a Villanova Canavese, in provincia di Torino. La giostra si è bloccata durante una corsa e i vigili del fuoco arrivati sul

0: Capital News torna alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Altra giornata caratterizzata dal sole e da un caldo piuttosto marcato sull'Italia, qualche temporale in più sui rilievi. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti sempre più compatti sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, specie del centro, con rischio di focolai temporaleschi. Sul resto del paese ampio soleggiamento ovunque. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Ma che capolavoro è questo? Ma che capolavoro è? Ma vi cambia la giornata ascoltare una cosa del genere? Anche se ormai la sapete a memoria, perché tutti ormai la sappiamo a memoria, magari ci scappa quella parola che non è proprio uguale, ma non importa, nessuno ci verrà mai dire che è una cosa orrenda, ma anzi che stiamo omaggiando in un modo o nell'altro, magari anche stonando, la meraviglia di L'anno che verrà di Lucio Dalla. Buongiorno a tutti!
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Esatto, ogni weekend già vi anticipo fino alla metà di luglio e poi ci sarà un momento di pausa e poi ritornerò alla metà d'agosto, dopo Ferragosto. Ok, così già ci siamo detti, no? Perché la domanda ricorrente che sento fare negli aperitivi a un certo punto, quando il caldo ormai ti toglie qualsiasi creatività mentale, è: le vacanze le avete scelte? Più o meno questo è la voce. Che farete? Ecco, questo è d'altronde è così. Stamattina non so da voi dove siete, ma qui a Milano c'era gente che stava male nei negozi con l'aria condizionata, quindi non oso immaginare. Va bene, allora buongiorno al nostro, parto in maniera diversa perché c'è da raccontare. Parto innanzitutto dal nostro gianduiotto, e cioè Luca che è in regia, Luca Ambrosini, e poi arriva la nostra Ilaria, ecco, la mangiatrice di anime, anzi divoratrice di anime, come l'abbiamo più volte definita, ma in questo caso anche attrice, perché non so se lo sapete che lei da un po' di anni partecipa a un laboratorio teatrale, vero Ilaria?
2: Sì, buongiorno a tutti innanzitutto.
0: Buongiorno, buongiorno. E molti che, per esempio, fra i nostri ascoltatori fanno teatro, fanno dei corsi di danza, no? Io penso anche al saggio di fine anno di flamenco, di tango o di qualsiasi altro tipo di ballo o che, musica. Ci sono anche tanti saggi di fine anno di musica, qualsiasi strumento, canto, cori e di qui e di là. Però non sempre va bene.
2: No, il mio caso non è andato benissimo.
0: Ma sia chiaro, non per colpa di Ilaria, eh.
2: No, allora, no, comunque sono sempre dell'avviso che è il gruppo, non è il singolo, quindi chi se ne frega, chi sbaglia, chi non sbaglia. Il nostro maestro di teatro ci dice sempre: se uno cade, voi lo dovete rialzare. E nel nostro caso, bello, il ragazzo che era in scena per una gran parte dello spettacolo insieme a me ha avuto un blackout. Quindi
0: mentale.
2: Come terza battuta mi ha detto pagina 15.
0: E invece erano ancora a pagina 2, pensa un po'.
2: Sì, no, eravamo a pagina 1.
0: Uno.
2: Cioè la terza battuta, io ho detto no, ti prego, no. Allora abbiamo in qualche modo, abbiamo un po' improvvisato, sì, ce le siamo dette un po', e poi a una certa siamo tornati in qualche modo in carreggiata, ma non si sono accorti. Devo
0: infatti
2: dire...
0: è quello che io dico sempre quando faccio lezioni di public speaking. Io gli dico: ma gli altri lo sanno quello che dovete dire, mica dovete recitare Romeo e Giulietta, che lo sappiamo più o meno tutti un po' a memoria ormai.
2: Esatto.
0: So anni che lo vediamo, non lo sanno quello che dovete dire, non sanno neanche la sequenza di quello che dovete dire. Se voi sbagliate, inutile che vi mettiate le mani nei capelli: ah, sbagliato, magari facendolo anche notare, perché noi non lo sapremo mai, e quindi voi andate avanti, the show must go on. Poi Ilaria dopo è stata ovviamente soccorsa dai paramedici perché era devastata dalla fatica, immagino.
2: Ero molto stanca.
0: Sì, però il tuo compagno ti ringrazierà. Vedi? Si impara dagli errori, non si finisce mai di farlo.

0: una storia d'amore di quelle che arrivano dopo anni di solitudine. E questo quello che racconta I Nobody di Rufus e Chaka Khan. E quindi a un certo punto il cuore si riempie di gioia, di felicità, di libertà dopo un periodo di solitudine, e appunto è diventata poi I Nobody su Radio Capital, perché è giusto anche celebrare la gioia, la felicità di ritrovare, anzi, o di trovare l'amore dopo un periodo molto lungo di solitudine, che poi diventa un periodo in cui si perde anche la fiducia nell'altro, nell'altra, nel genere, no? E quindi dici: ma no, ma tanto non esiste, ma non ci credo più, che è brutto pensare così. E poi arriva la sorpresa. Bello quando arriva la sorpresa a qualsiasi età, anzi, più siamo in là con gli anni e più è bella questa sorpresa. Allora, sono le 12:15, parlavamo di saggi. Allora, innanzitutto in bocca al lupo a tutti quelli che si stanno esibendo, stanno performando, perché si chiama performance fino a prova contraria. D'altronde è una forma di spettacolo il saggio, no? Magari molti di coloro che da bambini stanno facendo dei saggi, forse loro avranno già finito, ma se anche li devono ancora fare, stanno semplicemente mettendo delle basi per quello che potrebbe essere una loro passione, che li porterà anche a un loro lavoro. Si dice, no? Gli psicologi dicono: vedete come giocano i vostri figli e capirete le loro passioni e quello che potranno fare da grandi senza faticare tanto. Cioè, no, si fatica. Cioè, è inutile toglietevi dalla testa il fatto che non si fatica lavorando e facendo una cosa con passione. È chiaro che c'è, però diciamo che si vivono meglio i momenti di difficoltà, ecco. E quindi, insomma, in bocca al lupo a tutti i saggi e in bocca al lupo anche a tutti quelli che, avendolo fatto, hanno avuto dei piccoli intoppi. Succede, ma the show must go on, nessuno se ne accorge e anche dagli errori si impara. Volevo salutare un nostro ascoltatore che ci ha mandato una foto, Giuseppina, un'ascoltatrice, Giuseppina Tepossino, con tutto l'amore, la spiaggia di Rivabella nei pressi di Gallipoli. Non avete idea del colore dell'acqua, ma mi par di capire anche che non c'è neanche tanta gente e siamo a mezzogiorno, quindi bello, andiamo tutti a Rivabella, così dopo non c'è
1: così
0: manco,
1: poi diventa pieno,
0: esatto,
1: Betty, però,
0: manco posto per uno spillo, no, niente. Poi, a proposito di memorie e di canzoni, è arrivata un vocale di Angela, sentiamo.
2: Ciao Betty.
0: Ciao.
2: Non solo mi ricordo a memoria l'anno che verrà, ma ricordo benissimo quando è uscita nel 79, perché andando in treno nella città dove studiavo, nell'istituto superiore, una mia amica che l'aveva ascoltata a Radio Reporter, che non so se esista ancora, ne era rimasta incantata e per tutto il viaggio, una mezz'ora circa in treno, lei ha continuato a cantare soltanto il pezzo che ricordava, che era vedi, vedi, vedi, e per mezz'ora lei ha fatto vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi. Alla fine è una canzone così che resta in testa e quando l'ascolti per intero la impari anche tu.
0: Esatto, la impari, poi magari anche aggiungi altre cose a vedi, vedi, vedi, che sono la cosa più bella poi di questa canzone. Bene, a proposito di canzoni meravigliose, ce n'è una che ci piace sempre riascoltare, firmata dagli U2 e si intitola Stay Far Away, So Close.

la nuova canzone di Filippo Graziani, che ho visto farà alcune date in giro per l'Italia, Toscana Scarlino, ho notato, e poi ce ne sono altre, Pescara, insomma cercatelo, perché secondo me si aggiungeranno altre a quelle che ho già visto, ma soprattutto ha pubblicato questa nuova canzone, che è un po' un diciamo una persona che vuole fuggire dalla realtà, perché effettivamente la realtà no. E non piace a nessuno, ma è solo chi ha il coraggio di resistere che si vede quanto è forte e quanto è bravo. Quindi Filippo, dai, povero me, nuova canzone qui su Radio Capita. Volevo mandare un abbraccio a una nostra ascoltatrice, ci ha mandato la foto delle sue gambe bellissime e devo dire anche molto abbronzate. Che c'è? Un autoabbronzante dietro? No, voglio sapere il nome, perché non è gialla. No, invece no, l'ha presa al mare questa abbronzatura. Ah sì, è vero, ci ha mandato

0: anche la foto della spiaggia, che è quella di Creta. Ah, capito? Ti credo che allora hai questa bella abbronzatura. Va bene, torniamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Capital.
1: Cose che Capital. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Libri, canzoni.
3: No, scusa, che stai facendo, Doris?
2: Mobili.
3: Mobili, che cosa c'entra? Cioè, stai scrivendo il mio cognome.
2: Mobili, bentornata.
3: Pensavi che ti saresti poi liberata di me.
2: Era un arrivederci. Lo vedi? Perché a volte ritorniamo. TG0, una settimana con Silvia e Doris.
3: Dai. Ok.
2: Pronti?
3: Vai.
1: TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Dal lunedì al venerdì dalle 18. Radio Capital, solo bella musica.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: John McLean. Questa è Vincent o Starry Starry Night, ecco, se vogliamo essere precisi anche con il sottotitolo. Non so se avete notato come vanno di moda adesso anche nei libri i sottotitoli. Prima c'era il titolo, via, pum, no? Il nome della rosa, pum. Adesso c'è e poi il sottotitolo che ti spiega quello che vorrebbe dire il titolo. Vabbè, è una nuova regola di marketing evidentemente. 12:34 su Radio Capital. Volevo, non so quanti di voi al 342-342-2190 abbiano amato Io e Annie, capolavoro della cinematografia, non solo di Woody Allen, ma anche nel creare questa coppia che poi lo è stata per un periodo anche nella vita reale, che appunto lo vedeva insieme a Diane Keaton. Diane Keaton è scomparsa con grande dolore di tutti, perché nessuno, neanche degli amici più cari, neanche Woody Allen, sapeva della sua malattia. Però è stato deciso di mettere all'asta, per una serie di cause benefiche, buona parte di tutto quello che apparteneva all'attrice, dagli oggetti personali fino ad addirittura al copione originale di Io e Annie. Cioè, cosa avreste fatto voi per averlo? Io di tutto, tranne che avere i soldi a sufficienza per poterlo comprare, e di fronte a quello c'è poco da fare. Lo sapete a quanto l'hanno venduto? Ve lo dico: 4,2 milioni di dollari. Tutto il lotto, tutto il lotto, quindi compreso ovviamente i vestiti, i vari oggetti, eccetera, eccetera. Ma questo che era il copione è stato battuto per $394,200. Non c'erano gli spicci. Pensavo qualcuno avesse voluto aggiungere anche qualche spiccio. Va bene, e questo è. Però, visto che abbiamo parlato di un film storico, io direi di solo riascoltare uno dei migliaia di dialoghi di questo film che comunque è rimasto nell'immaginario di tutti. Sentiamo.
1: Era come dicono loro, fico? Ha raggiunto la ficosità totale?
2: Era semplicemente grandino.
1: Oh, babelico. Carina, mi viene un'idea. Perché non telefoni a quello che ti ha portato al concerto ficoso che venga ad ammazzarti il ragno? Sono sicuro.
2: Io ho chiamato te. Vuoi aiutarmi o no? Eh? Vieni.
1: Che è questo? Che cosa? Ma da quando leggi riviste d'Estrorse? In che ti stai trasformando?
2: Mi piace sentire tutti i punti di vista.
1: Ah, splendido. Allora perché non chiami il parroco ad ammazzare il ragno?
2: Alvi, ti sento un po' ostile, ma te ne accorgi? E non solo, sei pallido ed emaciato.
0: Dire a Woody Allen, anche se in un film, sei pallido ed emaciato, significa portarlo direttamente verso l'oltretomba. E insomma, in realtà qui veniva chiamato da Annie, appunto, perché doveva uccidergli questo ragno. Quanti di noi hanno paura a uccidere degli animali strani che arrivano, soprattutto insetti, nelle case, soprattutto in questo periodo dell'anno, le cimici, schifo, i ragni, eccetera. E da lì poi partiva tutta una diatriba o diatriba, dipende, proprio sul giornale con cui doveva ucciderlo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: E questa canzone di Jovanotti si intitola A te su Radio Capital. Allora, chi fra voi ascoltatori ha assistito ad uno dei concerti, per esempio, di Firenze Rock, degli High Days di Milano, che si tengono qui a Milano, oppure del Lucca Summer Festival o di Rock in Roma, e ha visto un bellissimo e toccante spot, un video manifesto, anzi si chiama così, realizzato da Asso Concerti insieme a Medici Senza Frontiere. Si intitola La pace suona qui, e fra i protagonisti ci sono Sonia Bergamasco, Pierpaolo Spollon e Neri Marco Re, che è in diretta con noi. Neri, meraviglioso.
1: Ciao Betty,
0: Neri, che gioia. Buongiorno,
1: ciao.
0: Buongiorno. Allora, lo spot è di una potenza pazzesca, perché dice anche delle cose molto belle, dette anche in una maniera molto forte. Sei d'accordo con me? Il messaggio qual è che vuole dare questo video manifesto?
1: È molto bello. Intanto faccio i complimenti a chi l'ha pensato e chi l'ha realizzato, perché, come dice, siete musica, siete ritmo, siete vita. Lo slogan, lo spot è davvero molto molto ritmato, c'è molta energia, molta indignazione che filtra attraverso appunto queste parole. L'intento, ovviamente, difficilmente si può cambiare il mondo così semplicemente, magari si potesse, no? Con una canzone, con uno spot, l'intento è diffondere la comunicazione che ci sono altri rumori oltre quelli della guerra, che sono assordanti in questo periodo qua, e che la musica, la partecipazione, la gioia, lo stare insieme sono producono un tipo di musica diversa, e quindi esserci, anche se non cambia in questo momento le cose, significa comunque prendere posizione e testimoniare che c'è qualcuno che la pensa in maniera diversa, che la pace è l'obiettivo per arrivarci, e insomma più si spinge verso quella direzione lì, più c'è una pressione che può venire anche da tutte le persone, e più questo obiettivo magari può essere raggiunto. Ma io la vedo anche in un altro modo, cioè nel senso anche più personale, che ognuno nella nostra vita affronta dei conflitti, degli scontri, dei momenti in cui la rabbia può prevalere.

0: sulla calma e sull'ascolto. Quindi anche semplicemente se una riflessione di questo tipo, innescata da un messaggio di questo tipo, può modificare i nostri comportamenti quotidiani e disinnescare appunto occasioni di conflitto e di rabbia, è già qualcosa di buono.
1: Bellissimo. Fra l'altro, se il mondo è attraversato dal rumore delle bombe, delle esplosioni, esiste ancora un altro suono possibile, fragile e potente, che è quello della vita, che resiste, che credo sia un messaggio bellissimo. Fra l'altro, invito tutti coloro che vedranno questo video manifesto a prendere questo QR code e poi ad andare sul link msf.it/pace suona qui per approfondire tutto ciò che è legato a questa campagna che si intitola appunto La pace suona qui. Ultima domanda, Neri, te la devo fare. Sì. Ma tu e Gaber ancora come siete? Uniti? Cioè ti rivedremo ancora nei panni di... No, perché ormai è un binomio che per me è indissolubile nei teatri, insomma, non so da quanti anni fra l'altro lo porti in scena.
0: Beh, diciamo che a intervalli nei quali, durante i quali passano anni in cui faccio altre cose, però è un artista che stimo tantissimo, ho avuto l'opportunità di vederlo in teatro un paio di volte, ho ascoltato ovviamente tutti i suoi dischi, e questo spettacolo che si chiama Mi fa male il mondo adesso si è fermato a maggio la prima tournée, riprenderò a fine ottobre, fino a gennaio a Roma, per dirne una, sarò al Brancaccio dal 20 al 24 gennaio. E beh, io sono onorato ovviamente del fatto che poi insieme a Giorgio Gaglione abbiamo messo insieme questi spettacoli, per i quali poi sua figlia Dalia, la figlia di Gaber,
1: di Gaber, certo, Dalia Gaber,
0: Sandro, sì, che è Sandro Luporini, apprezzano molto, insieme a Paolo Dalbon che è direttore della fondazione. Ma mi sembra anche quello, insomma, un messaggio per diffondere delle riflessioni, insomma, non banali, a cui era magari il nostro senso critico, e quindi è qualcosa davvero, è un repertorio così prezioso. E io quindi sì, il primo spettacolo l'ho fatto nel 2007, il secondo mi pare nel 2012 o 13, e questo chiude, diciamo, una trilogia, e quindi sarò ancora molto nei teatri fine di questo anno, e poi probabilmente anche lo riprenderò nel 28, perché nel 27 le mie intenzioni sono di fare l'anno sabbatico.
1: Il famoso anno sabbatico. Va bene Neri, comunque sei sempre nei nostri cuori, e quindi ti vedremo non solo prima dei concerti ma anche a teatro. Grazie Neri Marcorè, un abbraccio grandissimo.
0: Grazie a te, ciao a tutti, un saluto.
2: Radio Capital.

0: Abba su Radio Capital, 12:57, ancora buona domenica a tutti.
1: Cose che Capital, tutti i weekend, dalle 12 alle 14.
2: Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize.
1: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: Soul Sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Le notizie delle 13 a Radio Capital. Buona domenica da Roberto Ciuti. Tragedia all'alba a Senago in provincia di Milano, un'auto con a bordo 9 ragazze e ragazzi esce di strada, finisce in un canale, 3 le vittime, avevano 17 anni, 6 i feriti, il guidatore è risultato positivo all'alcol test a 19 anni, è stato arrestato per omicidio stradale ed è l'ultima di una serie di tragedie con vittime giovanissime. Jean-Paul Bellotto.
9: La macchina era in un parco su un tratto non aperto al transito, i feriti non sono in gravi condizioni, in Versilia arrestato per omicidio stradale il pirata della strada che ha ucciso un 17enne, ferito un 18enne a bordo di uno scooter ed era in scooter a Ceriale in provincia di Savona, la ragazza di 23 anni uccisa nello scontro con un'auto guidata da una neopatentata, anche lei denunciata. Indignazione per un video girato e postato da un ragazzo che era in macchina con lei.
10: Abbiamo rotto tutto stanotte, per un mese niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci hanno fatto. Un pane case.
9: Non avevo capito la gravità, sono un coglione, me ne vergogno, ha detto poi il ragazzo.
8: Al via i colloqui tra Stati Uniti e Iran, le delegazioni si vedranno in Svizzera, per gli americani il vicepresidente Vance e l'inviato Witkoff, per gli iraniani il ministro degli esteri Araghchi e il capo negoziatore Galibaf. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito che Teheran è disposta a fornire garanzie sul fatto che il paese non stia cercando di dotarsi di un'arma nucleare, pur insistendo sul fatto che l'Iran non rinuncerà al suo diritto di arricchire l'uranio. Poco dopo l'addio di Adriana Piolassa, Moschino annuncia la nomina di Loris Messina e Simone Rizzo come nuovi direttori creativi con effetto immediato. Il debutto della coppia alla guida creativa della Maison a settembre durante la settimana della moda a Milano. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 14.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stesso.

chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

meraviglia. Alcuni ci hanno scritto al 342-342-2190, grazie per Bowie, ma non dovete dire grazie a noi, cioè un po' a noi sì, perché abbiamo deciso di metterlo, ma qui dovete dire grazie a lui che ha scritto questa canzone, se no non ha senso, non ha senso. David Bowie, Life on Mars, da Radio Capital, in Cose che Capital, alle 13, ormai passate da 6 minuti, non contiamo i gradi che ci sono esternamente, però devo dire internamente si sta bene, pensate, io ho addirittura una camicetta di jeans sopra la maglietta a mezze maniche, perché c'è un'aria condizionata un po' fortina, però va bene, guardate, mi adeguo a tutto, così in camero freddo e quando vado a casa lo rilascio, cioè sei una barca in mezzo al mare, va bene. Invece voglio fare una cosa che è da un po' che non facciamo, e cioè spezza l'algoritmo, perché sapete che tutte le piattaforme in base a ciò che vediamo ci propongono altri film o altre serie TV, poi vabbè ci sono le nuove uscite, per carità, ma io voglio fare una cosa che non è un algoritmo ma che si basa sul vostro stato d'animo, e l'algoritmo non lo potrà mai sentire, ancora non l'hanno inventata la piattaforma che dice oggi sei felice, oggi hai bisogno di ridere oppure oggi hai bisogno di piangere. Quindi mandateci un WhatsApp 342-342-2190 e mi dite che tipo di stato d'animo avete e anche di cosa avete bisogno. Cioè, ti guardo, c'ho bisogno di una serie di quelle leggere oppure no? No, voglio un qualcosa di quelli proprio, un documentario serio che mi racconta bene come

vanno certe cose. Insomma, libera scelta, ovviamente, almeno qui libera scelta. Basta che mi scriviate e io, tempo di una canzone, vi do le risposte, ecco, più o meno. Cioè, insomma, datemi il tempo di trovarle, ma c'ho già in mente delle cose, per voi. 342 342 2190.

questi sono gli Everything But The Girl, Each and Everyone su Radio Capital. Allora, siamo stati sommersi di messaggi, quindi aspetta, aspetta con calma, magari li divido in due tutti i suggerimenti che posso darvi a proposito di come staccare la testa, che è una delle cose che viene chiesta più spesso in questo spazio che si chiama Spezza all'algoritmo, da Leonardo per esempio, ovviamente non in senso fisico, Leonardo l'avevo capito, ma lui non vuole pensare. Allora, io ti suggerisco due serie. La prima è un legal drama, è spagnolo, che adesso stanno prendendo sempre più piede, e si intitola Senza giudizio, ed è la storia di questo avvocato, di un'avvocata che si chiama Amanda Torres, che a un certo punto, molto nota, insomma famosa, anche molto ambiziosa, ma anche diciamo che riesce a ottenere dei grandi risultati, ha un problema durante un processo. Siccome lei è affetta da un disturbo ossessivo compulsivo, ha uno scatto d'ira che la porta a inveire contro tutti, contro il giudice, contro la stampa, contro tutti quelli che sono in aula in quel momento, e da lì la sua vita precipita e deve ricominciare da zero. Quindi non c'è solo il legal drama, ma diciamo che è un po' più stratificato, no? Perché si parla anche qui poi di disturbi e di come vengono affrontati. Quindi secondo me è un qualcosa che può tenere incollato allo schermo. L'altra che ti suggerisco invece è una serie che io ho visto su HBO Max e che racconta la storia di questa ragazza che praticamente non ha più soldi, si ritrova senza la possibilità di badare a se stessa, ma contemporaneamente è rimasta incinta di quello che è il suo professore universitario. Hai capito che disgraziato, che ovviamente ha detto: io ti pago la clinica però per abortire, io non voglio sapere niente di questo figlio. Ma le cose non vanno così e lei decide di tenerlo, ma subentrano tutta una serie di altri problemi. Ma vi assicuro che questa serie, che potrebbe sembrare un po' pesante, dice vabbè, si parla di temi, effettivamente sono temi molto molto delicati, trattati sì con delicatezza, però con molta ironia anche, ed è difficile mantenere questo binomio, e quindi ve la consiglio. Margot ha problemi di soldi, questo è il titolo della serie, ok? Ora poi datemi altro tempo, che così rispondo anche a tutti gli altri che ci hanno scritto al 342 342 21 90.

0: finisce così, finisce così, che sparisce. Eccolo qua, che parla in un imbuto fino poi a sparire. Willy Peyote con la nuova canzone che si intitola Kodak su Radio Capital. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi, ma partiamo da questo vocale che è arrivato al 342-342-2190. Ora la nostra divoratrice di anime lo trova. Sì, lei lo sta divorando questo vocale in realtà. Vabbè, Leonarda era, sì.
1: Ciao carissima, sono Leonarda. Come avrai visto, io dalle foto che ho mandato, io oggi, essendo caldo, mi sono data al casseggio sul divano, gambe in alto, casseggio vario. Ciao!
0: Ma come l'ha detto casseggio? Eh?
2: Avevo lasciato giù il canale.
0: Ecco perché non si sentiva, perché aveva lasciato giù. Fa tutto lei. Va bene, comunque è bellissimo questa tua Z che non è Z, che si unisce per esempio al messaggio di Renato dalla bella Lecce, dice: la vita è già di per sé piena di problemi, io la sera voglio alleggerire, commedie simpatiche, brillanti, così come Alessandro di Roma, che vuole un titolo di un film recente, abbastanza recente, che faccia veramente ridere, come quei film degli anni 90, ma non una commedia sboccata, qualcosa tipo Tre scapoli e una bimba, Viaggi di nozze, ragazzi, ma quelli mi sa che non li fanno più. No, però ce n'è uno che no, fra l'altro non è molto pubblicizzato, ma ve lo pubblicizzo io, si intitola Ladies First ed è in realtà il remake di un film francese dal titolo Non sono un uomo facile, ed è la storia di questo uomo che è a capo di un'azienda, il classico manager misogino, ego riferito, narcisista, patologico, il peggio che potete immaginare, interpretato da Sacha Baron Cohen, che a un certo punto batte la testa, cade per terra e si ritrova in un mondo completamente diverso, dove sono le donne a comandare e lui è il segretario, diciamo così, e più di tanto non può ottenere. Ma questo suo incidente gli porterà tante cose, lo porterà anche a comprendere tante cose. Ladies First, che potete vedere su Netflix. Poi rispondo per esempio a Isabella, che lei avrebbe bisogno di che ha nostalgia del passato, vorrebbe riavvolgere le pagine del tempo e dare un bacio a Raffaele, che è stato il suo unico e grande amore. Allora, c'è un film che è un poi come se ti facesse riavvolgere con il tuo passato, ed è Gioia Mia, diretto da Margherita Spampinato, che lo ha anche scritto. È la storia di un bambino che si ritrova a passare l'estate con sua zia, perché la babysitter c'ha da fare, si deve sposare, beh insomma c'ha da fare, e quindi non può occuparsi di lui, e arrivano i due, non hanno niente in comune, la zia peraltro non è abituata a interagire molto con i bambini e il bambino non conosce molto bene la zia, e invece sarà veramente un film

0: e una storia che lascerà tanto a entrambi. Questo film si intitola Gioia Mia.
1: Tutti i weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital. Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
2: Fermo come sempre il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica con sei decenni di grande musica da ascoltare.
3: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro qui a Capital Records dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
2: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
0: Venite tutti qui, tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
1: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Strada facendo.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eh sì, e le canzoni negli anni 60 facevano proprio così, mentre cantava, si vanno a sfumare, così, che poi è anche un po' maleducazione, no? Trattare una canzone così, trattare la voce di Diana Ross così, però andava di così, di moda. Le Supreme, You Can Hurry Love, canzone che poi è stata ripresa anche da Phil Collins, che l'ha riportata in testa alle classifiche, però ovviamente come è stata fatta la prima non ce ne sono, anche se lui è stato bravino. Non si deve mai mettere fretta all'amore, mai, mai, assolutamente no. Allora, 13:30 su Radio Capital, devo dire che innanzitutto Margot ha problemi di soldi, è su Apple TV, non su HBO Max, e poi mandare un saluto alla moglie di Maurizio. Il problema è che Maurizio ci teneva a questo saluto perché lei è una grandissima ascoltatrice di Radio Capital ed è... Lucia, ce l'hai scritto il nome, niente, non l'avevo letto, genetista, e loro stanno andando verso Lavello, non so se sono in macchina insieme oppure lei a casa e lui in macchina, comunque insomma abbiamo mandato questo messaggio come si faceva nelle radio degli anni 70. Ci ha raggiunto Ilaria, che ha abbandonato il suo computer per attaccarsi a un altro computer, cioè quello della nostra diretta, per raccontarci un po' di anime.
1: Eccomi qua.
0: Buongiorno,
1: eccomi qua.
0: Ilaria, di nuovo buongiorno. Oggi però parliamo di un film. Ecco, prima abbiamo spezzato l'algoritmo con gli stati d'animo, adesso per gli appassionati di anime è tempo di un film. Com'è? Allegro, drammatico?
1: No, questo no, non c'è violenza, non c'è robe.
0: Quindi già finalmente.
1: Questo lo potresti vedere anche tu, secondo me.
0: Ma anche quelli che ci hanno scritto hanno bisogno di leggerezza.
1: Sì, brava. Allora, c'è una bella storia dietro. Vi faccio un piccolo, senza troppi spoiler, sarò molto breve.
0: Mi raccomando.
1: Vi dico i primi due minuti. Cioè niente. La storia è ambientata a Tokyo. Sì. Innanzitutto il film si chiama Bubble, quindi bolla in inglese.
0: Dovrebbe essere facile anche da trovare.
1: Bubble.
0: Okay. Bubble.
1: Praticamente è ambientata a Tokyo. Dopo che a Tokyo sono piovute, diciamo, delle strane bolle che hanno un po' infranto quelle che sono le leggi di gravità, perché rimangono sospese per aria.
0: Bello.
1: La città viene un attimo tagliata fuori dal mondo esterno perché ha questo fenomeno un po' strano, e diciamo diventa il parco giochi di quei ragazzi che fanno parkour, sai, quando salti da un ponte all'altro, da un tetto all'altro, con queste bolle diventa ancora
0: fantastico.
1: Di più. Esatto. Il protagonista Ibiki, che è un giovane ragazzo appunto un po' più spericolato degli altri, quindi un po' più noto per il suo gioco un po' più pericoloso rispetto agli altri, un giorno cade in mare, ma viene salvato da questa ragazza che si chiama Uta, che ha dei particolari poteri, senza dirvi troppo.
0: Esatto.
1: Praticamente loro due in quel momento sentono un suono un po' particolare che solo loro riescono a sentire, nessun altro. E poi da qui si svilupperà tutta la storia, quindi perché Uta è arrivata così all'improvviso dai Biki, che cosa porterà questo incontro? Insomma, non vi voglio spoilerare nulla, però molto carino.
0: Ma
1: molto.
0: C'è dell'amore?
1: Non vi voglio spoilerare nulla, non vi dico niente.
0: Dai, un
1: guardatelo
0: pochino.
1: E poi mi fate sapere.
0: Ora, io non ti dico se c'è sesso, però almeno amore.
1: Il sesso non c'è mai negli anime.
0: È vero, il sesso non c'è mai negli anime.
1: Mai.
0: C'è una spiegazione, sì, immagino.
1: Beh,

0: sia uno stile che comunque non ha questo tipo di ci sono delle allusioni delle volte,
1: esatto, però non si va mai in profondità.
0: C'è il bacio, cioè il massimo è il bacio. Sì.
1: Ok,
0: poi il resto tutta immaginazione.
1: Tutta immaginazione, che poi forse è anche più bello, no?
0: Sì,
1: in certi momenti.
0: Comunque Bubble lo trovate su Netflix.
1: Ok, su Netflix. Durata?
0: Oddio.
1: Faccio guardo.
0: Io in realtà. Ma perché mi fai le domande
1: difficili?
0: Un'ora e 40.
1: Sì. Va bene, volevo vedere se eri preparata, ma in realtà non era necessario dare la durata. Anche se non so se
0: mai.
1: Se così, infatti l'ho fatta apposta. Però vi devo dire una cosa, non so se ci fate caso, anche quando leggete gli articoli del giornale, c'è scritto tipo tempo di lettura 2 minuti.
0: Ah, sì, è vero.
1: Oppure sui siti, più andate avanti, più c'è una barra che si colora e si riempie mano a mano che andate avanti nella lettura.
0: È tipo un gioco, l'hai quasi finito.
1: Sì, tipo una cosa appunto sempre per sottolineare questo tempo che però prendiamocelo un attimo anche domenica, quindi
0: tempo
1: fatelo.
0: Per questo film io me lo prenderei,
1: esatto,
0: molto carino,
1: esatto.
0: Molto.
1: Guarda, c'è un nostro ascoltatore che ha detto che torna a casa, non ha l'aria condizionata, si mette il ventilatore, gambe in alto e si guarda un film di Sacha Baron Cohen, che però non è quello che gli ho suggerito io, però
0: va bene
1: uguale, però insomma è proprio la giornata in cui è bene non uscire se non nelle ore fresche.
0: Esatto.
1: Va bene, grazie Ilaria.
0: A voi.
1: Grazie come sempre, grazie.

0: Fabio Concato che è tornato, è stato applaudito da tutti i suoi fan, da tutti noi che gli vogliamo bene e che abbiamo, insomma, fatto pervenire a lui il nostro affetto, il nostro calore nel momento in cui si è curato da questa malattia da cui è uscito. Sta bene, quindi ha già ricominciato, credo, a cantare. Ora non so se è proprio un tour vero e proprio, ma qualche concerto l'ha fatto. Sempre Radio Capital, sempre cose che Capital con Betty Senatore, ci fanno sapere, anzi Mario ce lo fa sapere al 342 342 2190, che nell'anime Razzefon fanno sesso non esplicito, vedi? Non
1: mai esplicito. Esplicito.
0: Mai esplicito.
1: Vabbè, succede, sempre. Ma
0: sì, anche perché poi magari lo guardano i bambini, no? I ragazzi,
1: sì,
0: insomma.
1: Comunque.
0: Non è nella cultura giapponese, ovviamente. Ma sono a letto, quindi chiaramente.
1: Vabbè,
0: se non dormono. Vabbè. Allora, immaginiamoci una cena elegante, che diciamo d'estate si fanno, no? C'è più possibilità di andare a cena fuori, magari di incontrare gente nuova, di essere invitati anche in luoghi magici, eleganti, come l'ambasciata inglese, anzi britannica, a Roma. E l'ambasciatore Stephen Hickey ha introdotto questa prima edizione del UK Italy Great Award. Praticamente è un premio che viene dato a chi crea un ponte fra la Gran Bretagna e l'Italia. A riceverlo è stata Helen Mirren, che come sapete da tanto tempo vive, insomma, a questa casa nel Salento, e a consegnarglielo c'è stato Checco Zalone, che ha fatto un siparietto degno

0: dei suoi migliori spettacoli dal vivo.
1: Mi arrivò una telefonata dove dicevano che Helen Mirren mi invitava a cena, quindi io andai a comprare il vestito buono, Helen, 5.000 euro mi costò quella. E arrivai in questo little town, Tigiano si chiama il paese, che è un paesino in provincia di casa di Helen Mirren, che comprende Tigiano. E mi venne incontro questa signora in tuta con le scarpe jean, che io dissi: scusi, cameriera, Helen Mirren, ed era Helen Mirren, quindi io vestito come adesso, Helen Mirren in tuta, e comunque era elegantissima. Ecco, quella sera una grande lezione di eleganza. Poi ci fu questa cena. Cioè, ci doveva essere una cena, ma non c'aveva niente da mangiare, diciamo.
2: È vero.
1: Mise degli ingredienti alla portata di tutti, insomma, perché tutti potessimo socializzare per la pizza, per fare la pizza. Nessuno sapeva fare la pizza, quindi diciamo, non mangiamo un cazzo quella sera. Però fu una splendida serata che
0: sicuramente è stata una splendida serata. Grande Checco Zalone, veramente. Solo lui poteva raccontare Helen Mirren in questo modo, perché poi l'ha presa in giro, ma nessuno si sarebbe offeso di fronte a questa cosa. Ma io ce la vedo, una casa meravigliosa.

0: Bob Marley, Waiting in Vain su Radio Capital, che ci sta benissimo in questo momento in cui noi siamo ancora qui al fresco. C'è la nostra Ilaria che stava per esempio dicendo: sai che faccio? Vado al mercatino. E gli ho detto: tesoro, tu esci da Radio Capital, poi vedi quando arrivi dentro via Massena, proprio dentro, cioè sei risucchiata dall'asfalto bollente, quanto vorrei andare al mercatino.
1: Ma ci sarà l'aria condizionata lì, eh?
0: Ah, il mercatino c'è!
1: È un negozio.
0: Ah, io pensavo fosse un mercatino all'aperto.
1: No, è vietato per legge.
0: Secondo me, in quest'ora della domenica. Ma che stiamo scherzando? No, non lo diciamo manco più scherzo. Allora, però stavo pensando che arrivato a questo momento dell'anno c'è una tradizione che io amo, per esempio, e che arriva dalla Gran Bretagna, visto che parlavamo del premio che è stato assegnato a Helen Mirren, che è il tè delle 5. Ma in realtà io il tè lo bevo in qualsiasi momento dell'anno, però il tè caldo, voi capite che fa sudare di più. Ora poi, se magari qualcuno mi dirà: guarda, no, il tè caldo ti fa sentire meno il caldo, lo prendo subito, però a me fa un po' questo effetto contrario. Quindi si arriva a bere il tè freddo, no? Che è diventata la bevanda che non so quanti anni ha, tipo 500 anni, no, 500 anni no, però sono tantissimi gli anni che per esempio ha quella che poi è rinomata come la bevanda, il tè freddo, quello per antonomasia. 52 anni di vita mi pare di aver visto. E vabbè, non è la stessa cosa del rito del

0: talking. Late Night Talking, Harry Styles su Radio Capital, che sono quelle chiacchiere che si fanno a un certo punto della notte, quando ci si sveglia, alle volte anche per il caldo, alle volte perché capita, perché si fa tardi e ci si mette lì con il proprio compagno, la propria compagna, e si comincia a parlare e c'è sicuramente una atmosfera diversa, no? Meno frenetica rispetto al giorno, chiaramente, e questo silenzio ti porta anche a parlare in maniera un po' più approfondita di cose che magari non ti vengono spontanee durante il giorno o durante altri momenti. Questa è la canzone di Harry Styles, o comunque la canzone con cui chiudiamo questo appuntamento di questo weekend di Cose che Capital. Ci sentiamo, se volete, sabato prossimo, come sempre a mezzogiorno. Da Betty Senatore è tutto, scipario!
1: Cose che Capital.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori da

0: Manso. Il viaggio inizia dallo stile.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina

0: cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense. Avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Giorgia Meloni tra le divise degli alpini, visita a sorpresa della Presidente del Consiglio a Gemona del Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la Premier nelle ore degli attacchi subiti dal Presidente americano Trump. Nessuno volti le spalle ai migranti, l'appello di Papa Leone durante l'Angelus in piazza San Pietro, il giorno dopo la giornata mondiale del rifugiato. Sentiamo il punto.
3: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
2: Una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento a Torino. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, la maggiore. Secondo una prima ricostruzione, la madre ha ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. Mattarella omaggia la Guardia di Finanza dalla parte dei cittadini onesti. In occasione dell'anniversario della fondazione, il Presidente della Repubblica ricorda il contrasto all'evasione fiscale a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, garanzia, dice, di legalità economica. Al via il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP con il giapponese Ogura in pole position. Capital News torna alle 15.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Altra giornata caratterizzata dal sole e da un caldo piuttosto marcato sull'Italia, qualche temporale in più sui rilievi. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti sempre più compatti sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, specie del centro, con rischio di focolai temporaleschi. Sul resto del paese ampio soleggiamento ovunque. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro,

Tutti siamo entrati ufficialmente con il solstizio d'estate in estate. Lo cantavano anche ieri sera in Negramaro al Rock in Roma, Capannelle, hanno detto manca poco, manca mezz'ora all'estate e poi è partita la canzone. Saluto Daniele Bertoloni che è in regia. Ciao Daniele, ben trovato. Saluto voi che siete all'ascolto di Radio Capital in questa caldissima domenica di giugno, la penultima, perché poi l'ultima la vedremo la prossima settimana e sarà anche l'ultima settimana di Capital Hall of Fame chiacchierata. Poi da quella successiva ci sarà tanta musica ad accompagnare le vostre domeniche pomeriggio. Ma tanto per oggi siamo insieme, chi? Daniele in regia e Narbo al microfono, ok? Pronti a partire come sempre con le canzoni che rappresentano al meglio gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Anche oggi partiamo dagli anni 60. 1968, l'incompiuto come la chiamo io, Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding. Sit.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a close, it's easy to chase the tracks of my tears. Sei decenni di storia. Just my imagination. Sei decenni di grande musica. Logico, sì, è logico. Solo su Radio Capital.

esattamente 40 anni fa, 21 giugno 1986, i Genesis arrivarono per la quarta volta in vetta alla classifica britannica dei dischi più venduti, gli album, proprio al tredicesimo album, grazie a questo album, Invisible Touch. La title track è quella che abbiamo appena ascoltato su Radio Capital, canzone che insomma ha permesso a questo album anche di vendere la bellezza di 15 milioni di copie in tutto il mondo. Quindi insomma, complimenti ai Genesis, che hanno un pre Phil Collins come cantante, si chiama Peter Gabriel, è un post naturalmente. C'è chi li apprezza maggiormente naturalmente nella versione con Peter Gabriel, chi invece dice ma guarda che anche con Phil Collins poi qualcosa di carino hanno fatto. Hanno fatto una svolta musicale, sinceramente parlando, perché all'inizio erano molto più prog, poi sono diventati un po' più pop, più popolari. Ma la parola pop non deve spaventare. Questa è Radio Capital, prima di avere sentito i Genesis c'era anche il signor Franco Battiato, 79 l'anno, l'era del cinghiale bianco, la canzone. Partiti, come detto, dall'incompiuta di Otis Redding, perché incise questa canzone pochi giorni prima di morire in un incidente aereo, e quindi questa canzone rimase così per un po' di tempo, venne pubblicata l'anno successivo, lui morì nel 67, e arrivò al numero uno postumo, perché prima lui in carriera non c'era mai arrivato, ci arrivò grazie a Sitting on the Dock of the Bay. Invece i prossimi protagonisti che ascoltiamo su Radio Capital recentemente hanno anche pubblicato il loro primo album Spazio in una versione nuova. Sto parlando dei Delta V, che riascoltiamo dal 1998 con la loro versione di Se telefonando.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Someone You Loved, la canzone di Lewis Capaldi del 2019, nella Hall of Fame del 2000 anche Robbie Williams e la sua Supreme.
1: Con questa ti svegli.
2: Get up, stand up. Stand up for your right.
1: Con lui ti informi.
3: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
3: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice.
2: Come on, get up, stand up.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
9: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
10: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
8: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
11: Chi è quel tizio?
10: Raphael, un vecchio amico di scuola.
11: Cécile mi

0: Parla sempre di te.
1: A me di te non ha mai parlato.
2: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
3: Se ci fosse un problema me lo diresti.
2: Allora balliamo. Dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
7: Grandi Scuole!
8: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce è un super 5G.
9: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
10: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
11: 14:30 minuti, buona domenica e ben ritrovati su Radio Capital. C'è anche il Gran Premio della MotoGP e davanti a tutti al momento c'è Bagnaia e quindi dietro di lui c'è Marquez, quindi le due Ducati prima e in seconda posizione. Se non sbaglio stanno a Brno, confermi? Daniele? Che fai quella faccia lì? Dovresti sapere tutto tu, dovresti essere quello preciso della famiglia della Hall of Fame. Va bene, comunque vedremo aggiornamenti. So che molti se la guarderanno più tardi registrata, quindi dobbiamo dire spoiler in teoria. Non l'ho detto, pazienza. Ripartiamo con un compleanno da festeggiare, perché oggi è il compleanno, è stato dato il 21 giugno del 44, di Ray Davies, leader dei Kings, con i quali ha firmato veramente tantissime canzoni, tantissimi classici, e ce ne sono alcuni che spesso e volentieri sentiamo anche nella Hall of Fame, perché sono perfetti per gli anni 60. Avevano un pregio loro, facevano le canzoni molto corte, tra i 2 minuti e 30 e i 3 e 15 e 30.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.

Sera alla Mannoia insieme a Ivano Fossati, 1989, che sarà nella loro versione. Lei pronta praticamente a partire con questo tour che si chiama Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve, che la porterà praticamente in giro per l'Italia, dove affronterà ovviamente il panorama musicale di Ivano Fossati e quello di Fabrizio De André. Con Fossati ci ha lavorato più volte, con De André lo ha raccontato anche il microfono di Radio Capital, ospite di Mix Luca De Gennaro, ci si è incontrata parecchie volte e quindi ha voluto omaggiare anche lui. Lo farà il 24 di giugno, appuntamento a Capannori in provincia di Lucca, poi 27 e 28 giugno all'Arena del Mare di Genova, 7 luglio a Marostica in provincia di Vicenza in Piazza Castello, il 9 luglio sarà a Cernobbio, il 14 ad Asti, il 15 a Vigevano in provincia di Pavia, il 4 settembre sarà qui a Roma nella capitale dell'Auditorium Parco della Musica.

E poi 21 di ottobre a Bologna, questi per adesso gli appuntamenti, ma tutti gli aggiornamenti li trovate sia sul sito di Friends and Partner, sia ovviamente sui social, canali social di Fiore La Mannoia, che è una molto attiva, è sempre presente, è una che si espone, che dice la sua, non si nasconde mai dietro al dito, mai, mai, mai, e cioè non ha mai le mani davanti alla faccia, via le mani dagli occhi, come cantavano gli amici miei. Allora, prima di lei e di loro anche Jackson Browne con The Road, invece nella versione live dal 77. Ora invece c'è un signore che mi si chiama George Michael, che vi fa risentire subito, ma perché c'è un motivo. Lo sentiamo per un motivo. Il 21 giugno del 1994, cari amici, il signor George Michael perse la causa che aveva intentato con la Sony Music. Perché? Perché lui diceva che questi gli avevano fatto un contratto un po' capestro, che avrebbero potuto rifiutare di pubblicare gli album che secondo loro non avrebbero avuto successo. Lui passò alla Virgin, con la Virgin incise Older, che diventò anche un successo planetario, ma questa causa lui l'ha persa. Infatti poi nel 2003 tornò a firmare per la Sony.

0: Gianluca Carboni, Bologna è una regola. Lui che il prossimo 7 di luglio riparte in tour con il suo Rio Ario Live da Genova Arena del Mare, poi sarà Codroipo, Marostica, Cervia, Taormina, tutte le date ovviamente sul sito di Luca Carboni. Prima di lui anche Warwick Avenue di Duffy dal 2008.
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
3: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in un cartellone rock.
4: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
1: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
6: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: In collaborazione con Radio Capital.

0: maggio e non perdere gli appuntamenti Extra Viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto?

0: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
2: Una produzione One Podcast.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Tragedia all'Alba a Senago in provincia di Milano, un'auto con a bordo 9 ragazze e ragazzi è uscita di strada e finita in un canale, 3 le vittime, avevano 17 anni, 6 feriti. Il guidatore, risultato positivo all'alcol test a 19 anni, è stato arrestato per omicidio stradale. È l'ennesima di una serie di tragedie con vittime giovanissime. Jean-Paul Bellotto.
2: La macchina era in un parco su un tratto non aperto al transito, i feriti non sono in gravi condizioni. In Versilia arrestato per omicidio stradale il pirata della strada che ha ucciso un 17enne, ferito un 18enne a bordo di uno scooter ed era in scooter a Ceriale in provincia di Savona. La ragazza di 23 anni uccisa nello scontro con un'auto guidata da una neopatentata, anche lei denunciata. Indignazione per un video girato e postato da un ragazzo che era in macchina con lei.
3: Abbiamo rotto tutto stanotte. Per un mese niente lavoro, fratello. Tentato omicidio ci ha fatto. Pompa le case.
2: Non avevo capito la gravità. Sono un coglione. Me ne vergogno, ha detto poi il ragazzo.
1: E un altro incidente stradale. Poco fa un'auto ha invaso la carreggiata opposta superando 3 veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una donna è morta e un altro ciclista è rimasto ferito. È accaduto vicino a Pioppo alle porte di Palermo. Sono iniziati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente Vance e l'inviato Witkoff nella delegazione americana. Per gli iraniani ci sono il ministro degli esteri Araghchi e il capo negoziatore Galibaf. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito che Teheran è disposta a fornire garanzie sul fatto che il paese non stia cercando di dotarsi di un'arma nucleare, ma non rinunceranno al diritto di arricchire l'uranio. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, secondo il giapponese Ogura, terzo Francesco Bagnaia in testa per buona parte della gara, squalificato l'altro italiano Bezzecchi per lo schiaffo a un addetto di gara di ieri. Capital News torna alle 16.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Sunny. Capital Hall of Fame.
8: Thank you for the sunshine. Okay.
7: Un viaggio nella storia della musica.

0: solo su Radio Capital.
1: 15:3 minuti e 40 secondi. Buona domenica e ben ritrovati. Siete su Radio Capital, solo bella musica con Fabio Arbo al microfono e con Daniele in regia ancora fino alle 4 c'è la Capital Hall of Fame. Poi a quell'ora arriva Gigi Riemma e parte ufficialmente Capital Records nella versione weekend. Anche oggi ci sarà il contest, quello che stabilirà quale sarà la canzone che chiuderà la puntata di oggi intorno alle 17:53-54. Vai, diventa

Capital Canzoni alla radio e qui sulla Radio Capital, la radio dove si sente soltanto bella musica con Fabio Arbuè, con il buon Bertoloni Daniele in regia fino alle 4 ogni weekend, sabato e domenica c'è la Capital Hall of Fame dalle 14 alle 16, ok? Abbiamo 6 canzoni per ogni blocco, gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Questa rappresentava al meglio gli anni 80, 40 anni fa, 1986. Canzoni alla radio andarono a Sanremo con questa canzone. Non ebbero un grandissimo successo, ma è una canzone di quelle che sono rimaste nella storia. Volevo mandare un grande abbraccio a chi suona la tromba negli Statuto, che è una ska band di Torino che si chiama Lorenzo, e quindi visto che ci sta ascoltando gli mandiamo un grande saluto. Io che tra l'altro ho un legame con questa band. Ora ve lo racconto. Ma no, ve lo racconto? Ma sì. Quando fecero una canzone che era È tornato Garibaldi, dovevano girare il video, era il 94. L'anno di un'alluvione pazzesca a Torino, e io feci Garibaldi. Girammo le scene di Garibaldi tra via Po, via Garibaldi, insomma, Piazza Statuto, abbiamo fatto un po' di giro. Cercate il video e quello lì, vestito da Garibaldi, sono io. Purtroppo per voi, se andrete a vedere il video, naturalmente. Prima degli Stadio anche Captain Tennille, che abbiamo riascoltato su Radio Capital nella Hall of Fame, perché il 21 giugno del 1975, per la prima di 4 settimane, arrivarono al numero 1 della classifica USA dei singoli più venduti. Canzone che era di Nils Daga, Love Will Keep Us Together. Ora i Connells, 1995, la canzone si intitola 74-75.

0: Scientist.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town.
3: Funky Town.
1: Let's funk. Funky Town.
2: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital.

0: sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
1: Allora, 28 minuti, poi dalle 4, prima l'appuntamento con le ultime notizie, e a seguire ci sarà Capital Records nella versione weekend con Gigi Ariemma. Daniele in regia, l'Arbo al microfono con voi, c'è anche la mia pagina Instagram se volete, Fabio _ Arboy, facci un salto e fatemi sapere cosa ne pensate, magari delle foto che ci trovate, ok? Detto questo, possiamo ripartire con una canzone che rappresenta al meglio il primo decennio, cioè quello degli anni 60. 1964, tante colonne sonore, ce n'è una famosissima però, che non cito. La canzone è You Never Can Tell, lui Chuck Berry.

Non tutti sanno che questa non è una canzone in versione originale, perché Girl Just Want to Have Fun, Robert Hazard l'aveva incisa nel 1979. Poi, 4 anni più tardi, quando arrivò nelle grinfie di Cyndi Lauper, divenne un successo internazionale. Per questo ce la ricordiamo, e ci ricordiamo anche il video coloratissimo con lei, pazzesca, incredibile, protagonista anche lei del progetto USA for Africa. Magari vi ricorderete anche la sua voce nell'inciso a un certo punto in quella canzone che era We Are the World. Domani, tra l'altro, compie gli anni, 73 anni, e tra l'altro ancora è anche in tour, prima negli Stati Uniti e arriverà anche praticamente in Europa. Il 20 giugno intanto sarà alle Bahamas e poi il 27 giugno sarà invece a Lisbona in Portogallo, e quindi sarà un appuntamento in questo Rock in Rio Lisboa, a Lisbona. Se non avete niente da fare, mancano pochi giorni. No, aspetta, 27, mancano 6 giorni. Dobbiamo organizzarci, Daniele. Settimana prossima non possiamo venire a fare il programma. Dobbiamo andare a Lisbona. Ce la possiamo fare? Ah, facciamo la diretta da là? Sai che potrebbe essere anche un'idea, fare la diretta da là. Prima anche Lucio Battisti su Radio Capital con Ancora Tu, in quel caso l'anno il 1976. Ora c'è Don't Look Back in Anger per gli anni 90, dal 95, i fratelli Gallagher, ovvero gli Oasis.

0: Broadway, la nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini. L'anno era il 2012, prima di lui anche Mario con Let Me Love You dal 2004. Cesare che ha finito il suo tour lunghissimo negli stadi, adesso fa una pausa, poi uscirà il disco nuovo entro la fine dell'anno e l'anno prossimo ha già detto che farà dei concerti un po' in tono minore, cioè un po' più piccolino, un po' più racchiusi, un po' più raccolti, che secondo me forse è anche meglio. Prima abbiamo sentito anche Mario, come detto, ma soprattutto adesso il pomeriggio di Radio Capita continua con Gigi Riamma fino alle 6, poi c'è Capita il Weekend con Matilde e Alessandro Prisco, Irene dalle 20 alle 22, poi Funky Town a chiudere la serata di Capital con il buon Gianluca Costella. Io ringrazio Daniele in regia, voi per l'ascolto, vi aspetto il prossimo weekend, sabato e domenica dalle 14 alle 16 con l'Arbua qui su Radio Capital. Ciao!
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 300

0: 60 ml sono scontati del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Radio Capital, sono le 16, un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. Sono iniziati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ce ne parla Roberto Ciuti.
3: Il vicepresidente Vance e gli inviati Witkoff e Kushner nella delegazione americana. Per gli iraniani ci sono il ministro degli esteri Araghchi e il capo negoziatore Ghalibaf. Fiducia nelle prime parole di Vance, che ha parlato di progressi importanti fatti nelle ultime ore. Secondo fonti iraniane, il nodo della trattativa è il cessato il fuoco in Libano, tanto che da Teheran arriva la conferma della richiusura dello stretto di Hormuz finché Israele bombarderà. Trump minaccia: se necessario prenderemo Hormuz e imporremo noi un pedaggio. Mentre il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che verranno fornite garanzie che non verrà prodotta un'arma nucleare, ma che l'Iran non rinuncerà al suo diritto ad arricchire l'uranio.
2: Sullo sfondo lo scontro tra Donald Trump e Meloni. Oggi a sorpresa la presidente del Consiglio è andata a Gemona del Friuli in occasione della giornata conclusiva del raduno degli alpini del Triveneto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la premier. È piantonato in ospedale dai carabinieri dopo che il PM ha disposto il suo arresto. Il 19enne, che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani, finita in un canale a Senago nel Milanese. L'incidente è costato la vita a 3 17enni, 2 ragazzi e una ragazza. Il 18enne era alla guida di un Audi quando intorno alle 5 ha perso il controllo del veicolo finendo nel canale Villoresi. Il ragazzo alla guida è risultato positivo all'alcol test ed è indagato per omicidio stradale. E un altro incidente gravissimo è avvenuto a Palermo, dove un auto, dopo un sorpasso vietato, ha centrato in pieno un gruppo di ciclisti. Morta una donna di 41 anni, il compagno che era con lei è stato portato al pronto soccorso in stato di shock. Salgono a 3 gli arresti per la sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in piazza Beppe Montana, nel quartiere San Giovanni Galermo, che ha causato il ferimento di 3 ragazzi minorenni, di cui uno grave, alla base del conflitto a fuoco, uno scontro interno tra due clan. Una giostra è rimasta bloccata durante la corsa, lasciando gli occupanti a circa 30 metri dal suolo. È accaduto al Luna Park di Villanova Carnavese, nel Torinese, dove i vigili del fuoco e personale del 118 sono intervenuti nella tarda serata di ieri. 8 ragazzini sono rimasti bloccati in verticale, i vigili del fuoco sono arrivati con 4 squadre e sono riusciti a liberarli e nessuno si è fatto male. Marc Márquez c'è, vince il Gran Premio della Repubblica Ceca e fa 101 vittorie in carriera al termine di una gara impostata in maniera perfetta. Lo spagnolo si tiene dietro a Bagnaia per la prima metà del Gran Premio, poi supera il compagno di squadra e la sua strada è spianata verso la vittoria. Il torinese chiude terzo, eccolo ai microfoni di Sky.
4: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Finché sono stato davanti era gestibile. Quando mi hanno superato ho dovuto lasciarli andare subito perché molto probabilmente mi sarei steso. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marcè, però ci stiamo arrivando.
2: Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 17.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose. Di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole con cieli limpidi da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. In giornata qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Sulle Alpi invece potrebbero registrarsi dei temporali, non da escludere anche lungo la dorsale appenninica, specie in Toscana. Clima molto caldo con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali

Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate.

Una classica feel good song nel pomeriggio di domenica 21 giugno. Tom Jones is not unusual. E siamo pronti a partire, ringraziando Fabio per essere stato con voi fino ad ora. You can

0: Capital Records con Gigi Arienna.
1: E poi ringraziamo anche un altro Fabio che è in regia, Fabio Amoroso, che mi farà compagnia per le prossime due ore, mentre io sono Gigi Arienna, che è la voce che sentirete in onda per appunto per le prossime due ore. Buona estate a tutti, ve ne siete accorti che oggi è il solstizio, sì, solstizio estivo. Voi direte, beh, insomma, risposta più ovvia che mi possiate dare, no, guarda, non ci eravamo accorti per niente che era estate. Dalle temperature non si direbbe affatto, vero? Vabbè, allora prendiamocela con comoda, mi raccomando, non uscite nelle ore calde, idratatevi moltissimo. Quelli che hanno superato una certa età, cioè anch'io, non sarei dovuto uscire di casa oggi, diciamo la verità, insomma, sarei dovuto restare a casa a fare il programma a distanza, e invece sono uscito, ho corso questo rischio e sono anche molto felice di averlo fatto e anche di suonare questa canzone che mi riporta indietro di 32 anni. Era il primo singolo dall'album Monster dei Ram, What's the Frequency?

0: Bello questo solo finale sul pezzo di Loredana Bertè che ci ha riportati nell'82 qui in Capital Records, edizione del fine settimana, traslocando e 7 anni più giovane. 7 anni più giovane dell'artista che arriva adesso. Chi vi farò ascoltare nello spazio novità oggi di Capital Records? Beh, un artista che per l'appunto ha 82 anni e ha ancora tanta voglia di fare musica, visto che ha un album che verrà pubblicato il 14 agosto ed è il suo 24esimo album in studio. Cantante americana, cantautrice, nome Carly, cognome Simon. Sorpresa delle sorprese, si intitola Comes in Waves. E in questa canzone, in particolare, pensate, lei ha prodotto e ha anche composto con un suo collaboratore storico che già era con lei negli anni 70, quando lavorava negli anni 70. Molti purtroppo sono persi per la strada, molti letteralmente, nel senso che non sono più tra di noi, però lei dice ancora tanta voglia di fare musica. E c'è un singolo che si intitola Howl, che poi è il verso che fa sostanzialmente il lupo, l'ululato, che dice è quella sensazione che hai quando finisce un rapporto dal quale ti senti tradito o tradita in questo caso, e sei tra l'arrabbiatura e il non pensarci più. Cioè, esattamente in quel punto si colloca questa canzone, Howl, Carly Simon, dal suo album Comes in Waves.
1: My dear extremely forlorn friend, I hear your love has stormed out the door, but a random

sempre Gino Vannelli, l'italo-canadese più famoso del mondo. La canzone che usciva nel 1974, People Gotta Move. Il nostro pomeriggio insieme di questa domenica 21 giugno, il solstizio d'estate, la giornata più lunga dell'anno. Si è ricordato di farmi gli auguri di buon onomastico Lucia, grazie, perché insomma Luigi non è che sia uno di quei santi che uno si ricorda spesso, ma insomma, auguri a tutti Luigi, le Luige. Luisa no, perché c'ha la santa dedicata, credo Luisa, a me è sembrato di aver visto. Comunque grazie Lucia, molto gentile, grazie per esserti ricordata al 342-342-2190. Ti metti una canzone, giusto per esserti ricordata di questo onomastico. Questa è una canzone che ci riporta indietro negli anni 80.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
0: Radio Capital. Solo bella musica.

i richiami al rock c'erano ancora su Rapture, però sono... Questo è un pezzo che dell'80 tradiva appunto la passione smodata da parte di Debbie Harry e di altri membri della band di Blondie per quella, insomma, quel genere che cominciava ad andare per la maggiore, che era l'hip hop, no? Sugar Hill Gang, tutte quelle formazioni lì, Grandmaster Flash, che imperversavano nella New York, che poi anche la città di Blondie. Però sì, io alla fine, in attesa che esca questo nuovo album dei Blondie, per l'appunto annunciatissimo High Noon, che dovrebbe essere un ritorno al rock proprio dei primi album, almeno parola di Debbie Harry, volevo parlarvi di un'altra Blondie, ma molto brevemente. Allora, sappiate che sia Blondie che Betty Boo entrano a far parte, sono entrate a far parte già dal 1 gennaio di quest'anno del mondo della cultura pop. Voi direte, ma già lo erano, perché sono due personaggi dei fumetti di tantissimi anni fa, insomma inventati tanti anni fa. Sì, ma adesso diventano sostanzialmente open, disponibili. Disponibili in che senso? Si possono utilizzare quelle immagini lì, si possono utilizzare tutto il repertorio di questi personaggi, tra virgolette, che è stato pubblicato sostanzialmente qualcosa come 95 anni fa, perché qui parliamo veramente di tantissimi anni fa. Non lo so, nel 2000.

2026 diventano liberamente utilizzabili 9 cortometraggi di Topolino, realizzati nel 30, insieme a personaggi di Pluto, che pensate, all'epoca si chiamava ancora Rover. Questa così è una notizia di quelle proprio non fondamentali, ma visto Blondie e visto che mi è capitato, sono incappato proprio in questa notizia, io non sapevo che ci fossero questo gap, questi 95 anni, dopodiché è come se decadesse un po' il copyright e si potesse produrre, modificare anche immagini che sono però riconducibili ai personaggi originali, appunto Pluto, Topolino, Betty Boo, eccetera eccetera. E questa è Madonna, non in versione fumetto, su Capital con Take a Bow.

stesso periodo ottimistico, era il 2007, 19 anni fa, vedrai che tutto cambierà. Speriamo che cambi qualche cosa per il meglio, insomma, visto di com'è il mondo sta andando recentemente. Ma adesso, senza buttarci sul qualunquismo, io invece volevo così complimentarmi con Neffa, idealmente, anche perché non ci sta ascoltando. Lo scorso, alla fine dello scorso anno, un grande appuntamento al Forum a Milano, nel quale ha annunciato poi le date che ha eseguito in marzo sia a Firenze che a Roma, di nuovo a Milano ma all'Alcatraz stavolta, all'Estragon Club di Bologna, diverse date nelle quali ha portato i brani sia dell'ultimo disco Carne e Randagio, insieme ovviamente alle canzoni più famose del repertorio, compresa quella che abbiamo appena ascoltato, Cambierà, che è stato, diciamo, un pochino l'inizio di questo 2026 è stato un po' un ritorno, no? Un ritorno dal vivo del grande Neffa, e noi siamo contenti per lui. Non ci sono date previste però al momento per quanto riguarda l'estate. Invece, che cosa è previsto su Radio Capital prossimamente? Allora io mi fermo ancora per la prossima ora, dove avremo anche il Capital Records Contest, le due canzoni tra le quali scegliere la vostra preferita per farle chiudere il nostro programma di oggi. Poi vi lascerò con Alessandro e Matilde per due ore, che vi porteranno fino al momento di Irene la Medica, Solsista, questo tra le 20 e le 22. E tra le 22 e la mezzanotte le due ore di Funky and Disco con il nostro Gianluca Costella and Funky Town. Adesso un po' di rock and roll, un personaggio che abbiamo perso purtroppo da qualche tempo a questa parte. Lui ci riporta negli anni 80, questa è la sua versione degli anni 80, il canadese Bryan Adams, Run to You.

con questa bella voce, purtroppo lei davvero non c'è più, ci ha lasciati. Grossi problemi con l'anoressia, che purtroppo hanno minato la sua salute molti anni fa. Tempo però di produrre un sacco di hit. The Carpenters, questa è del 1970, The Long To Be Close To You. Io chiedo scusa idealmente a Brian Adams per averlo dato per spacciato. C'è Rick che mi ha detto: secondo me se ti ha sentito si sta anche toccando, ma secondo me non ci sta ascoltando. Grazie anche a Jackie, a Nadia Torino, alla Barbara che si sono accorti della castroneria. In realtà, sai quando annuncio un personaggio pensando ad un altro? Io stavo pensando a Tom Petty e poi ho detto Brian Adams. E ragazzi, succede. 66 anni e con questo coccodrillone, sai che cosa dico? Speriamo di avergliene regalati almeno altri 40. Gli auguro che arrivi a 106, guarda. Anche perché è uno che mi sta istintivamente anche simpatico. Questo è uno un po' più giovane, si chiama Rag and Bone Man. Maybe.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
9: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
9: Una produzione One Podcast.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti.

0: Una donna e la figlia di 13 anni sono state trovate morte in un appartamento di Torino. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, la maggiore di 19 anni. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, la madre ha strangolato la figlia prima di togliersi la vita. È piantonato in ospedale dai carabinieri dopo che il PM ha disposto il suo arresto. Il 19enne, che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani, finita in un canale a Senago nel Milanese. L'incidente è costato la vita a 3 diciassettenni, 2 ragazzi e una ragazza. Il giovane alla guida è risultato positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale e i dati aggiornati del portale per la sicurezza stradale disegnano un quadro immobile nonostante la riforma del codice in vigore dal dicembre del 2024. Andrea Lucatello.
1: Non è un caso isolato. L'ASAPS, l'associazione che monitora in tempo reale gli incidenti sulle strade italiane, raccontano una stagione complicata. Il weekend appena precedente a quello di Senago, tra il 12 e il 14 giugno, aveva già fatto segnare il bilancio più pesante dell'anno, 43 vittime in 72 ore, oltre la metà delle quali motociclisti. Il fattore alcol, in casi come quello di Senago, non è un dettaglio di colore. Secondo l'ultimo rapporto Istat, nel 2024, l'8,2% degli incidenti rilevati da polizia stradale e carabinieri ha coinvolto almeno un conducente in stato di ebbrezza, il 3% sotto l'effetto di stupefacenti, percentuali apparentemente contenute, ma che pesano in modo sproporzionato sugli incidenti più gravi.
0: Iniziati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, il vicepresidente americano Vance ha annunciato passi avanti importanti, ma intanto da Teheran parlano di chiusura di Hormuz finché Israele continuerà a bombardare il Libano meridionale e Trump minaccia di prendere lo stretto e imporre un pedaggio. Cresce in Italia il numero delle persone che chiedono aiuto per problemi di salute mentale, ma a questa domanda c'è disparità di offerta. Silvia Mobili.
2: Secondo gli psichiatri sono circa 1 milione gli italiani attualmente seguiti dai servizi territoriali contro gli 850.000 dello scorso anno. A soffrire maggiormente sono giovani, poi anziani e donne. Una richiesta di assistenza sempre più elevata che però si scontra con carenze di personale e risorse economiche considerate insufficienti dagli specialisti. I dati sono stati presentati a Roma durante la conferenza nazionale della Società Italiana di Psichiatria. Emergono inoltre forti differenze tra i territori. Alcune regioni come Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno reti assistenziali più sviluppate. In Italia solo il 3% del fondo sanitario è indirizzato alla salute mentale, a fronte del 10% della Francia, del 12% della Germania e del 15% della Scandinavia.
0: Inizia fra un'ora con Spagna e Arabia Saudita la serata mondiale. Alle 21 si giocherà Belgio-Iran. Capital News torna alle 18.
3: È Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

su Radio Capital per aprire la seconda ora di Capital Records, edizione del fine settimana, brano del 76 da Keith Carradine. I'm easy. E non like a Sunday morning, ma come un Sunday afternoon. Vi state tuffando nella nostra musica? Preferivate una piscina, il mare? Vi capisco, con le temperature che abbiamo. Adesso vi faccio tuffare direttamente dentro nelle due canzoni che vi metto a disposizione, tra le quali scegliere la vostra preferita per decretare l'ultimo brano del programma di oggi. Dicesi Capital Records Contest. E attenzione, abbiamo un ritorno di fiamma. Dopo poche settimane che mancavano nel contest, sentite chi torna. Sapete che le canzoni che scegliamo sono legate a un fatto o a qualche accadimento relativo alla giornata, in questo caso il solstizio del 21 giugno. Allora, 21 giugno del 2001 perdevamo un grandissimo American blues singer, John Lee Hooker, all'età di 83 anni, famosissimo a Boom Boom, ma anche a In the Mood, collaborazioni con i Cream, con gli AC/DC, con ZZ Top, Jimi Hendrix, Van Morrison, gli Yardbirds, i Doors, persino gli White Stripes di Jack White, tra i più giovani di quelli che abbiamo nominato. Ma tra le sue collaborazioni c'erano anche i Led Zeppelin. Abbiamo scelto un pezzo delle Zeppelin dal loro numero 2 che si intitola Ramble On per metterlo nel contest. Eccolo.

Quindi potremmo chiudere con Ramble On da Led Zeppelin 2, oppure con una canzone che ci riporta invece alla data del 21 giugno, il solstizio d'estate del 1975. Cosa succedeva a quella data lì? Il chitarrista dei Deep Purple se ne andava, mollava, il leggendario Ritchie Blackmore mollava per la prima volta la formazione, sarebbe ritornato intorno ai primi anni 80 per poi andarsene definitivamente nel 93, se non ricordo male, ma insomma... Manca nell'attuale formazione perché i Deep Purple sono in attività, c'è Ian Gillan dentro ma non c'è più Ritchie Blackmore nell'attuale formazione, che peraltro ha anche prodotto un album circa un paio di anni fa e sono tuttora in tour in giro per il mondo. Con cosa mettiamo i Deep Purple in un contest contro Ramble On delle Zeppelin? Lo facciamo con un pezzo da Machine Head del 72 che è Highway Star.

oggi è la vera sfida dell'hard rock, ragazzi miei. Genere che, insomma, tutti quanti fanno risalire alle Zeppelin, a Deep Purple, ma anche a Black Sabbath, perché no? Ma c'era un anno preciso che era il 1970, visto che le produzioni precedenti dei Deep Purple erano forse un po' più girate verso il prog. Insomma, cosa scegliamo tra queste due canzoni? Qual è la vostra preferita? Metteremo su come ultimo brano del programma di oggi del nostro Capital Records Weekend il pezzo dei Deep Purple, appena riascoltato un pezzettino, Highway Star, oppure il Led Zeppelin di Ramble On, tratto dal loro secondo album, secondo volume di Led Zeppelin del 69. 342 342 21

quale c'è 97, mentre magari qualcuno di voi sta già pensando al rientro di questa sera, piano piano, tranquillamente ascoltando la vostra radio preferita, in questo caso Radio Capital. Eccoci qua, siamo arrivati al quinto album in studio per Mr. Parker dall'Australia, Tame Impala. Il 12 aprile sono stati all'Inalpi Arena di Torino, il 13 all'Unipol Arena di Bologna. E già da un po', insomma, è uscito questo loro quinto lavoro, che li ha portati però dalla dimensione tipicamente psichedelica dei primissimi, che ormai risalgono a diversi anni fa, a quella più densa delle ultime. Questa qui è Draco.

0: Steely Dan, 1974. Ricky, don't lose that number. Tra un attimo vi prometto un piccolo promemoria per quanto riguarda questa sfida definitiva dell'hard rock, oggi Led Zeppelin contro Deep Purple all'interno del nostro Capitol Records Contest.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia.
4: E non mi basta dire che passa il tempo, non mi basta dire che passa.
1: Willy Peyote Club Tour 2026.
5: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
8: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
9: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
7: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
10: Chi è quel tizio?
9: Raphael, un vecchio amico di scuola.
10: Cecil mi parla sempre di te.
11: A me di te non ha mai parlato.
7: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
11: Se ci fosse un problema me lo diresti.
7: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

i Tears for Fears dall'89, Advice for the Young at Heart, consigli per quelli che si sentono giovani, giovani dentro, giovani di cuore sostanzialmente, come quelli che partecipano al nostro Capital Records Contest ogni sabato e ogni domenica, esprimono la loro preferenza. Beh, allora Tito dice, Gigi però non puoi chiederci di scegliere tra mamma e papà, come si fa a mettere contro Led Zeppelin e Deep Purple? Attendo fremente di sapere quale delle due canzoni vincerà, tanto so che come va sarà un successo. Nel frattempo mi godo la musica di Radio Capital e la tua piacevole compagnia, beh grazie, in questa domenica pomeriggio. Ciao Tito, ciao anche ad Alberto di Mantova, grazie per il tuo messaggio, grazie a tutti i vostri messaggi con i quali vi state esprimendo. Quale sarà la canzone con la quale concluderemo oggi il nostro programma? Allora, abbiamo scelto due canzoni che potrebbero rappresentare un po' la sfida definitiva dell'hard rock, anche se avrebbe dovuto essere a rigore di logica una sfida a tre, perché il primo lavoro riconoscibile ad esempio come hard rock delle Zeppelin, diciamo che è il loro numero due, quello da cui abbiamo tratto Ramble On. Il primo invece definibile proprio hard rock, sempre dello stesso anno del 70, dei Deep Purple, è sicuramente In Rock. Noi ci siamo spostati però su Machine Head, l'abbiamo messo in competizione con i Led Zeppelin con Highway Star.

visto che alludeva una sfida a tre, sarebbe stato giusto per insomma condicio, per par condicio, mettere dentro anche Paranoid, però ha già vinto in un altro contest recentemente, Paranoid dei Black Sabbath. Allora, quale preferiste ascoltare come ultimo brano del programma di oggi? Highway Star

buonanotte fiorellino, ma non andate ancora a dormire, non prima di sapere chi vincerà il Capital Records Contest di oggi, che insomma anche un po' più tardi, perché alle 18 mi sembra presto per dormire. Pensate che ironicamente questa canzone famosissima di Francesco De Gregori è l'unica canzone famosa che lui canta proprio alla fine, che lo interpreta alla fine di questo suo Nevergreen, di questa sua tournée che adesso si appresta di nuovo a riprendere con due residenze a Roma dal 27 ottobre e a Milano dal 25 novembre. Nevergreen, le sue canzoni meno famose, ma alla fine ci mette Buonanotte Fiorellino, che sembra quasi una citazione ironica in questo punto. Se invece non volete tanto aspettare, il 4, insomma, potete andare a recuperare tranquillamente questo suo docufilm che si chiama Nevergreen, curato da Stefano Pistolini, che è andato in onda su Rai 3 il 4 giugno, suppongo che nelle teche Rai lo ritroverete, e potete andare a vedere anche di che cosa si tratta, pieno di ospiti che hanno preso parte ai suoi concerti, appunto Nevergreen, in cui, ripeto, interpreta le canzoni meno famose della sua carriera. Oh, questo è Phineas. Ok, ci fa riascoltare American Cliché.

ricordando insieme l'estate del 1983, quando impazzava sulle radio in tutta Europa Lotus Eaters, The First Picture of You. Maria Cristina commenta bellissimo al 342-342-2190, numero di WhatsApp di Capital al quale oggi avete partecipato tantissimi per quanto riguarda dire la vostra canzone preferita tra le due che vi ho proposto, ovviamente due canzoni che rappresentano un pochino l'apice dell'hard rock. Siamo ritornati nei primi anni 70 con Led Zeppelin e con Deep Purple, prendendo spunto a due fatti relativi proprio alla data odierna. Allora, avete deciso alla fine di dare la vostra preferenza a maggioranza, noi siamo molto democratici in questo, al fatto del 21 giugno 1975, quando la leggendaria chitarra dei Deep Purple lasciava la formazione per la prima volta, va sottolineato. Ritchie Blackmore lasciava i Deep Purple, ma nel 1972 aveva avuto modo di farci sentire le sue prodezze dentro l'album Machine Head, ad esempio in Highway Star. E questa la dedico a Leonardo, che dice: guarda, appena finito, e mi manda testimonianza proprio video di questo fatto, appena finito di mettere a posto a casa sua un gioiellino, una radio del 1977, sto aspettando la sfida che spero vincano i Deep Purple.

0: tantissima roba di C. Blackmore, ragazzi, mamma mia, ma anche Ian Gillan, però a onore del vero. Purple Highway Star, la vincitrice del Capitol Records Contest per oggi, con la quale vi saluto anche molto velocemente ringraziando Fabio Moroso che è stato in regia. Da GGRM appuntamento sabato prossimo a partire dalle 16 per il prossimo Capitol Records Weekend, e voi passate uno splendido inizio settimana per quanto riguarda la giornata di domani.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: In collaborazione con Radio Capital,

0: Guarda gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Capital, sono le 18, un buon pomeriggio da Andrea Lucatelli. In Svizzera in corso il primo

0: L'occhio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. Roberto Ciuti.
1: Il vicepresidente Vance e gli inviati Witkoff e Kushner nella delegazione americana. Per gli iraniani ci sono il ministro degli esteri Araghchi e il capo negoziatore Ghalibaf. Fiducia nelle prime parole di Vance, che ha parlato di progressi importanti fatti nelle ultime ore. Secondo fonti iraniane, il nodo della trattativa è il cessate il fuoco in Libano, tanto che da Teheran arriva la conferma della richiusura dello stretto di Hormuz finché Israele bombarderà. Trump minaccia: se necessario prenderemo Hormuz e imporremo noi un pedaggio. Mentre il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che verranno fornite garanzie che non verrà prodotta un'arma nucleare, ma che l'Iran non rinuncerà al suo diritto ad arricchire l'uranio.
0: E non ci saranno foto dell'incontro a Lucerna tra i mediatori americani e iraniani. Secondo quanto riferito dall'agenzia Tasmin, gli americani avevano predisposto tutto per strette di mano e foto, ma il capo negoziatore Ghalibaf si è opposto. Per questo, durante le dichiarazioni in diretta di Vance e la foto di famiglia, la delegazione iraniana non c'era. A proposito di foto, in Italia tiene ancora banco lo scontro Trump-Meloni. I vertici di Fratelli d'Italia hanno deciso di disertare la cerimonia del 4 luglio all'ambasciata americana a Roma e oggi a sorpresa la presidente del Consiglio è andata a Gemona del Friuli in occasione della giornata conclusiva del raduno degli alpini del Triveneto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la premier. Erano tutti di Paderno Dugnano nel Milanese, i 3 diciassettenni morti nell'incidente avvenuto questa mattina a Senago, dove un'auto, omologata per 5, con 9 ragazzi a bordo è finita in un canale. Sulla pagina social del comune, la città di Paderno Dugnano esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi. Il guidatore 18enne, risultato positivo all'alcol test, è in stato di fermo e piantonato in ospedale. Il ministro Salvini intanto annuncia una riunione sulla sicurezza stradale.
2: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa e quindi vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti, di incontrarli a scuola, a casa, 16, 17, 18 anni, perché non puoi essere in 9 su un Audi, 3 morti, perché qui chi guida aveva bevuto. I numeri della stradale, ripeto, dicono calano i morti, però sti 3 ragazzi per me sono una sconfitta, sono un dramma.
0: Allarme caldo in tutta Europa e la Francia limita il consumo pubblico di alcol. La nazione ha anche cancellato alcuni eventi sportivi all'aperto. Le previsioni indicano un ulteriore aumento per domani. La Torre Eiffel e altri luoghi di Parigi hanno installato sistemi di nebulizzazione per rinfrescare le folle. Il partito degli ecologisti è sceso in campo lanciando una petizione per chiedere l'introduzione di un congedo climatico fino a 5 giorni all'anno. Era l'ultima notizia. Prossimo giornale radio alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose. Di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole, con cieli limpidi da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sui rilievi, specialmente sulle Alpi e sulle aree appenniniche del centro, specie in Toscana. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: più belli di sempre, mi verrebbe da dire, sì. Thriller, Michael Jackson, Wannabe Starting Something, un disco che ci riporta ai primi anni 80 e che riporta voi ad apprezzare come sempre la bella musica. Guarda, saluto subito Ciro che scrive Michael e Michael.
1: Ragazzi, ma anche Ciro e Ciro comunque. Anche Ciro sono Ciro. Quelle evidenze che vuoi un po' il caldo. Allora posso aggiungere una cosa originale?
0: Sì.
1: Ragazzi, ma con questo caldo, cioè, ma è incredibile, ma si soffre. Non so dove siate voi, a meno che non siate in un posto refrigerato, però in qualunque parte del mondo, d'Italia, a qualunque latitudine, sì, lo notate questo caldo. Scusate, volevo dire una cosa originale perché
0: non ha ancora detto nessuno.
1: Bravo, per quello, l'originalità è la nostra cifra.
0: Guarda, e ti dirò di più, se Ciro è Ciro e Michael è Michael, anche Rosa è Rosa, che, sì, che scrive, giustamente Gigi, che salutiamo, ne abbiamo discusso un attimo adesso fuori onda, ha salutato dicendo è finita la domenica.
1: Allora aspetta, allora voleva dire un'altra cosa, è finita la domenica per lui che adesso si inserisce nel traffico, nel caldo cittadino per tornare mesto verso casa.
0: Perché questa domenica 21 giugno non è finita, perché inizia Capital Weekend!
2: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: In realtà pensavo volessi dire inizia l'estate, ma è vero,
0: è già iniziata.
1: Oggi è iniziata, da mo adesso hai fatto un gesto, come dire, ho capito.
0: Da ottobre tecnicamente
1: appena
0: è
1: iniziata,
0: estate.
1: Quindi oggi è il giorno più lungo, godetevelo, tante ore di luce fino a tardissimo, ma domani, così per aggiungere un po' di mestizia, da domani iniziano ad accorciarsi.
0: Ok, allora fa caldo e questa cosa si sa, che da domani iniziano ad accorciarsi le giornate,
1: ragazzi,
0: si sa.
1: Cosa ho detto?
0: Poi?
1: L'originalità è la nostra cifra. Questo è un programma così originale, per il quale, guarda, io mi domando come non siamo stati

0: cuffie d'oro, per esempio. Cioè, com'è possibile? Guarda, o per qualunque altro tipo di premio dei programmi originali.
1: È la prima stagione questa.
0: Ah,
1: che facciamo
0: c'è
1: il
0: rodaggio,
1: insieme.
0: C'è il rodaggio, ragione.
1: L'anno prossimo vedremo. Senti, prima di partire, hai tragedie oggi, drammi da raccontare, ti è successo qualcosa?
0: Guarda, non volevo dirlo, ma già che me lo chiedi, grazie per la domanda. No, in effetti oggi mi è successa una cosa che non mi era ancora capitata ed è una di quelle piccole paure. Allora, ieri ho rischiato di finire coinvolta nell'incidente, l'apocalisse, il copertone del camion esploso. Oggi invece sono rimasta chiusa in ascensore, nel senso che non si aprivano più le porte. Allora, la porticina di legno, quella esterna dell'ascensore, e poi ci sono quelle scorrevoli di acciaio all'interno. Per cui schiaccio il piano, arrivo al piano e niente, non scorrono, non si aprono. Allora dico, vabbè dai, forse è il mio piano che è sbagliato. Vado a quello di sotto, mi farò una rampa
1: non
0: di scale.
1: Non è colpa tua, sono io.
0: No, infatti, io subito ho detto, deve essere successo qualcosa. Dai, allora scendo a quello di sotto, niente, stessa cosa. Allora dico, vabbè, vado sotto ancora di uno, niente, stessa cosa. Ritorno su al piano e niente, stessa roba. E poi ho detto, inizio... questa claustrofobia. E poi ho pensato, aspetta un attimo, prima di suonare il campanello e rompere le palle a tutto il condominio, ma non è che magari a mano riesco? Oh, ce l'ho fatta. Quindi sono MacGyver, va bene?
1: Salutiamo il vicino che invece è dentro da 5 ore in un ascensore che tu hai contribuito a distruggere.
0: Ma non ho fatto niente, mi sono ritrovata lì per caso.
1: Dai, vedo che c'è un sacco di gente in giro, bello, ci fa piacere che già stiate interagendo al 342-342-2190, questo il numero di Radio Capital, 2 ore dunque da passare con l'Ale, l'Amati e anche

0: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. A proposito di ascensore, noi da bambine ci divertivamo, 4-5, ci chiudevamo in ascensore e per bloccarlo aprivamo di colpo le porticine, così si bloccava l'ascensore, vedevamo delle pazze e poi lo facciamo ripartire. Solo che un giorno, al posto di bloccarsi sul piano, l'ascensore è sceso giù, oltre
1: il limite
0: sottoterra,
2: al centro del mondo.
0: Ha iniziato a piangere, poverina, quindi abbiamo dovuto far suonare l'allarme. Erano tutti incazzati, ovviamente, gli adulti.
1: Sì, perché sono quei giochi, quelle goliardate che non è che vengano prese proprio benissimo.
2: Angel Heart, ascensore per l'inferno, te lo ricordi il film con Mickey Rourke e una bellissima Lisa Bonet?
1: Allora, mi ricordo
2: di
1: Robinson. Perché era uno di quei film tipo Canale 5, seconda serata, però non me lo ricordo.
2: No, non l'hai visto.
1: E forse non l'ho visto.
2: Se non ti sei persa una pietra miliare della cinematografia mondiale, però mi ricordo il titolo, perché lui faceva tipo la parte del diavolo, impersonava il diavolo. Adesso vado un po' a memoria perché l'ho visto tantissimi anni fa.
1: Sì. Vabbè, ma quindi va recuperato?
2: Mi sembrava che il titolo fosse così in linea col messaggio di Adria.
1: Semplicemente per la questione dell'ascensore. Allora, 342-342-2190, anche Francesca dice: ragazzi, comunque vi volevo dire che ogni volta che vi ascolto la domenica sto sempre a stirà. Qui a Londra fa caldo, però devo dire, sono contenta così posso usare i miei nuovi ventilatori. Daje! Sì. Scrive Francesca.
2: E poi?
1: Manda un secondo messaggio. No, vabbè, ragazzi, stavo stirando col ferro spento. Così.
2: Allora. Questa è una tattica, però quando fa caldo perché sprecare dell'energia quando la piastra del ferro
1: tu la metti un attimo fuori dalla finestra,
2: come dai Star Trek quando deve prendere il raggio solare energia, ecco quella roba.
1: Stavo
2: lì
1: pensando più al panino, quello di chiedimi se sono felice, dice me lo può scaldare, spam contro il vetro, se ha quelle 4-5 ore, ecco, una cosa così.
2: E poi usi, vabbè, è un classicone come fare fotografie quando si usavano le macchine con i rullini senza il rullino dentro. Accorgendotene poi solo alla fine.
1: Mamma
2: cosa
1: mia.
2: Capitata, sì, reale, storia di vita.
1: Senti, a proposito di storia di vita, però io devo raccontare, cioè racconto sempre piccoli fattirelli miei, piccole tragedie quotidiane di una vita fatta di disastri.
2: Restare 20 secondi in un ascensore è una tragedia, perché
1: un paio
2: per qualcuno
1: di minuti. Ma piccoli disastri di una vita che è comunque non vita al limite,
2: difficile.
1: Però insomma una vita di una che avete capito che è un po' scoppiata, ma è la mia natura, io non faccio niente per nasconderlo, mi va bene. Però volevo sapere, a te questa settimana è successa una cosa che è un altro delle mie piccole paure, neanche troppo, cioè ti è entrato un
2: pipistrello
1: in casa
2: l'altra mattina mi sono svegliato. Allora lo dico, ho scoperto che tante persone, io ho postato questa story pensando di fare una cosa carina, perché io trovo il pipistrello un animale tra virgolette carino,
1: ma insomma gli amici pipistrelli
2: Lo vivo come un animale pericoloso. Ho scoperto che ci sono tante persone
1: non hai i capelli, scusa,
2: che,
1: non c'è
2: ma quella roba lì è una finta, quelle cos'è che si attaccano i capelli,
1: sì,
2: ti pisciano in testa,
1: così dicono,
2: ma no, comunque tanti Bruce Wayne. Cioè tante persone che hanno paura dei pipistrelli. Oddio, sarei morto, oddio, cosa hai fatto? Niente, ho aperto le finestre e ho aspettato che uscisse. Perché poi il pipistrello...
1: Ma spegnendo la luce però.
2: Però tenendone accesa una piccolina, perché dovevo anche vedere dove fosse.
1: Perché quello è nero e vola velocissimo.
2: E la luce non lo facilita nei movimenti, perché la luce lo distrae un po'.
1: E infatti durante il giorno non escono, no? Non era così.
2: Quello è Dracula.
1: In
2: effetti arriva
1: Dracula. Ma Dracula poi non si trasforma in pipistrello, anche Batman,
2: Batman.
1: Però secondo me anche stanno a testa in giù, comunque sta negli angoli bui.
2: Secondo me il pipistrello è un animale carino, per molti invece un topo con le ali.
1: Sono...

0: Sì, un po' sì, ecco, però
1: comunque non... sono vivo, sono sopravvissuto, quindi qui
0: la per puoi raccontare.
1: Brava, la posso raccontare per testimoniare che i pipistrelli non fanno male a nessuno. Va bene, dai, mettiamo un disco, per fortuna dopo uno bello e un altro bello ne arriva uno bello ancora, forse

0: prima è anche la canzone, o meglio il titolo della canzone di Malika Ayan che abbiamo ascoltato qui su Radio Capital. Malika l'amica, direi, ormai di questa radio.
1: Sì, Malika, Malika è da sempre comunque amica di Radio Capital.
0: Sembra scusami, io quando dico poi mi vengono così, oh, come mi vengono a me? Te li ricordi? Te li ricordi per noi che siamo figli, o meglio, degli anni 90?
2: Ti ricordi?
0: Oh, ma non si può dire una cosa. Beh, perché siamo così. Siamo così.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: gli Scorpions, te li ricordi? Le figurine,
1: certo,
0: che avevano
1: Matteo
0: quei nomi.
1: Cappereo, ma bravo, stai scherzando? Ma gli Scorpions, ragazzi, hanno, d'altronde abbiamo detto che questo programma, di questo programma la cifra è l'originalità.
0: E non si butta via niente.
1: E non si butta via niente. Gli Scorpions erano sostanzialmente delle figurine, cioè dei cartoncini, secondo me non erano tanto figurine.
0: Guarda, la maggior parte delle persone che ci sta ascoltando, secondo me, se li ricorda.
1: Ma se li ricorda male, però, cioè se li ricorda con sdegno, e invece andrebbero rivalutati, secondo me.
0: Niente, c'erano... Malika l'amica mi aveva fatto venire in
1: poteva
0: mente.
1: Poteva essere, perché erano dei personaggi che avevano appunto dei nomi con delle caratteristiche tutte rigorosamente
0: sgradevoli,
1: in rima, ma tutte sgradevoli, ed erano brutti, d'altronde Scorpions non è che potevano essere degli adoni, per cui erano, io mi ricordo appunto Matteo Cappereo, ma magari qualcuno di voi ce l'ha sempre
0: no,
1: sto dito nel naso.
0: Questa roba che oggi non sono più tollerabili.
1: No, adesso figurati, ma viene, tollerato di tutto. Senti, precisazione sulla questione del film.
3: Ciao, comunque Ascensore per l'Inferno è un bel film degli anni 80 che io ho visto al cinema, e
0: 87.
3: Il diavolo lo faceva Robert De Niro.
0: Vero.
3: C'è Mickey Rourke, ma il diavolo lo faceva De Niro.
1: Questo l'hanno detto in tanti.
3: Ci sono delle scene pazzesche che lui sbuccia un uovo sodo, se lo mangia, molto simbolico proprio religiosamente. Grande, vi saluto, Enrico da Cesena.
0: Ciao Henry, grazie per la precisazione.
1: E cos'è? Questa storia dell'uovo sodo, della scena dell'uovo sodo, l'hanno citata in tanti altri.
0: Però anche in questo caso venitemi incontro se dico una bestialità, o meglio correggetemi. E aveva l'unghia del mignolo molto lunga Robert De Niro, che la cosa a me spaventava molto. Il film è dell'87, io dell'87 avevo 11-12 anni,
1: sì,
0: e lo vedevo quasi, non dico come un horror, ma siamo lì.
1: Perché se c'è di mezzo il diavolo, comunque è quel, c'è,
0: sì,
1: quella,
0: ma
1: cosa
0: un diavolo,
1: un diavolo buono, dai,
0: no,
1: adesso.
0: No, buono no, ma non, non manifesto, se non a un certo punto.
1: C'è un piccolo spoiler, ma va bene, tanto non credo di recuperarlo, a meno che non lo facciano in seconda, terza, quarta serata, tipo non c'è niente, sai, un po' tipo le partite di calcio, no, neanche, no, questo sì, le partite di calcio,
0: dai,
1: devo dire la verità, no? E sull'ascensore.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Anni 90-92,
1: sì,
4: istituto superiore, 5 piani, ascensore, sarà stato da 8 persone. Tutti i giorni facevamo a gara a quanta gente ci stava dentro, 14-15 persone, ed eravamo tutti super felici di giocarci. A oggi non è stata una cosa super furba.
0: No.
4: Un abbraccio, buona giornata, Marco da Genova.
0: Ciao Marco, ma anche tu sei qui a potercelo raccontare.
1: Eh no, infatti, l'importante comunque è esserne usciti illesi.
0: È da lì che dal numero di persone sono passati alla capienza a livello di chili. Non conta quanti siete, ma quanto pesa.
1: Mamma mia, che tra l'altro è una...
0: vero.
1: No, ti ho fatto questa se hai letto una faccia di disagio nei miei occhi, è perché ogni volta io faccio il conto e dico ma non lo so se la dieta è stata sufficiente comunque, perché quasi 3-4 dici, ma cosa peserete voi? Ma sì, infatti, con la cifra che hai in mente tu.

0: mai più che bene.
1: Fammi salire, che stamattina ho fatto la cacca.
0: No, no. Pubblicità. E poi
2: con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova. Dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: modello 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Josephine, Chris Rea o Chris Rea, che dir si voglia, su Radio Capital alle 18:39 minuti di questa domenica 21 giugno, prima giornata d'estate, prima giornata anche in cui abbiamo affrontato finora discorsi che non hanno tanto di estivo. Restare chiusi negli ascensori, claustrofobia,
1: però,
0: col caldo, male.
1: Ho capito, no, non hanno di estivo, anzi diventano cose più gravi d'estate, se
0: appunto,
1: vuoi, peggiorano.
0: Se proprio proprio magari.
1: E poi una cosa invece molto estiva, cioè la questione dei pipistrelli che ti entrano in casa senza che tu lo voglia, cioè senza che tu li abbia invitati, quantomeno.
0: Così, a sorpresa.
1: E diverse storie a proposito di pipistrelli arrivate al 342-342-2190.
2: Ciao Matilde, ciao Alessandro.
0: Ciao.
2: Io lavoro in una scuola e una volta è capitato che nel soffitto in legno antico del refettorio si sono accorti che c'era un piccolo pipistrello. Apriti cielo, il fungi generale, non che ci fosse stata una bomba. E poi con calma e con attenzione ho preso con i guanti,
1: l'ho preso
2: mentre era appeso a testa in giù, perché di giorno lui era calmo.
0: È facile così.
2: E l'ho portato in una casa abbandonata che c'era lì vicino. Devo dire però che mentre lo tenevo nella mano si vedeva la boccuccia che si apriva e si chiudeva con dei dentini aguzzi non proprio invitanti. Ciao da Paolo.
1: Paolo, infatti, però mi piace comunque che l'abbia portato. Dice: dove lo porto? Dove lo porto? In una casa abbandonata.
0: La trama del film horror, quello prevedi.
1: Ma infatti, pipistrello, secondo me, tra l'altro, cioè quello che per te è una casa abbandonata, o quindi uno scarto, diciamo, per lui invece è una ricchezza, è la
0: una
1: sua fortezza.
0: Infatti, è la sua Versailles.
1: Bravissimo. Proprio questo volevo dire.
3: Ciao Alberto da Torino.
0: Ciao.
3: In effetti in piemontese pipistrello si dice la rata vuloira, che vuol dire il topo volante.
1: Sì.
3: Ciao, da un rinfrescato

0: Alberto.
1: Beato te che sei rinfrescato, perché si vede che sei in un posto, sei nella casa abbandonata.
2: Io ho percepito tanta ironia invece in questo.
1: Dici?
2: Sì, sì, in questo.
1: Vabbè, allora Torino secondo me si boccheggia come praticamente in tutto il resto d'Italia, però magari lui è in questo momento in una situazione privilegiata, cioè comunque c'è l'aria condizionata, un ventilatore a soffitto, che non va più tanto di moda il ventilatore a soffitto.
2: Beh, perché ti muove l'aria calda e quindi adesso
1: ho capito,
2: cioè,
1: però
2: il condizionatore, la tecnologia ha fatto dei passi da gigante.
1: Sempre meglio del condizionatore comunque, dormire con le pale a soffitto secondo me meglio del condizionatore.
2: Dai,
1: dal punto di vista proprio della salute.
3: Mamma mia, una volta stavo tornando la notte dal lavoro con la moto, un pipistrello, pensavo che l'avevo investito, insomma.
2: Perché?
3: E poi continuai, tornai a casa, apro il garage per mettere la moto dentro. Per spegnere il quadro della moto, mi sento una cosa pelosa, le orecchie.
1: Madonna,
2: le orecchie, la pugliese.
3: Attaccato sul, dove c'è la chiave della moto. Feci un salto che nemmeno quello là, il campione del mondo, Duplante.
2: Duplante.
1: Ma io quanto
2: grande,
1: amo questo, quanto
2: grande,
1: posso amare questo ascoltatore. La moto, e poi stava il pipistrello. Però...

0: Hai sentito la storia del Giubileo?
1: Sì, okay. dimmi,
0: per festeggiare 50 anni di carriera, cioè 10 notti che torneranno nella leggenda, nella storia, 6-25 giugno dell'anno prossimo all'Olimpico
1: ieri,
0: a Roma.
1: Ieri ero a sentire Ligabue a San Siro.
0: Ma come fai a citare Ligabue sulla fine di una canzone di Vasco? C'erano i miei amici, come Reggio e Modena.
1: Per tornare alla settimana scorsa, quando parlavamo delle magliette con cui andare ai concerti dei gruppi rivali,
0: posso dire andare al concerto di Liga con la maglietta di Vasco? Secondo me, beh, io sono più per questa, però ognuno poi sceglie la sua.
1: Senti, abbiamo poco tempo prima di...
0: Però abbiamo anche precisazioni sulla questione dei pipistrelli. No, non era questo che volevi fare. Anna dice: cari alemati, volevo dirvi che i chirotteri sono mammiferi affascinanti e utili, niente affatto pericolosi. Chi li teme lo fa solo per ignoranza.
1: Allora, io ti ringrazio perché ho scoperto, grazie a te, quindi le persone che hanno i nomi scientifici di animali e o piante sono sempre ben accetti, il chirottero e il pipistrello, non lo sapevo.
0: Ma a me piaceva...
1: Oddio, chirottero!
0: A me posso dire, a me piaceva la rata voloira, cioè la versione piemontese mi aveva gasato molto da parte dell'ascoltatore che ce l'ha segnalato, quindi non è... Rata voloira. Perché bello,
1: il topo volante.
0: Ma senti come suona meglio? Rata voloira.

0: era. C'è proprio anche tutto un fascino antico.
1: Salutiamo anche Erika, che sostiene di essere stata morsa da un pipistrello e di non essersi poi trasformata in Batgirl.
0: Sarebbe piaciuto. Però non era così che funzionava.
1: Quello era l'uomo ragno, era un altro. Questi invece sono i Red Hot Chili Peppers, la meravigliosa Under the Bridge.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
8: Scuole! È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 €. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Radio Capital, sono le 19, una buona serata da Andrea Lucatello. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. Il vicepresidente americano Vance dice: abbiamo fatto già progressi e speriamo di farne altri. Intanto continuano i raid israeliani in Libano e l'agenzia di stampa iraniana Tasmin, citando una fonte vicino al team negoziale, annuncia che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco. Parole che hanno fatto infuriare Trump, che in un'intervista a Fox News ha minacciato di far saltare in aria l'Iran se lo stretto non verrà riaperto. E il capo negoziatore Galibaf, che ha negato una foto a Vance, si è presentato ai colloqui con una spilla che riporta la scritta Minab 168, in ricordo delle vittime del bombardamento della scuola elementare femminile di Minab, in cui morirono 168 persone, soprattutto bambini. In Italia intanto tiene ancora banco lo scontro tra Trump e Meloni. Oggi è sorpresa la presidente del Consiglio andata a Gemona del Friuli in occasione della giornata conclusiva del raduno degli alpini del Triveneto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la Premier. Sentiamo le sue parole.
14: Non era tanto che ero passata da queste parti, ma ero passata per un'altra ragione, ho pensato che fosse doveroso. Intanto diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi.

0: Olimpiadi, non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie a queste persone.
1: Marc Márquez c'è, vince il Gran Premio di Repubblica Ceca e fa 101 vittorie in carriera al termine di una gara impostata in maniera perfetta. Lo spagnolo si tiene dietro a Bagnaia per la prima metà del Gran Premio, poi supera il compagno di squadra e la sua strada è spianata verso la vittoria. Intanto il giorno dopo la squalifica per aver spinto e colpito un assistente di gara che non gli ha permesso di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Mi dispiace, ha detto il pilota, anche perché so quanti impegni e sacrifici Marshall fanno per garantire la nostra sicurezza. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni, ha detto Bezzecchi. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 20.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: guardami negli occhi.
1: Sì.
0: You are the sunshine of my life.
1: Falso, falso, guarda, falso come Giuda.
0: No, non lo dico io, lo dice Stevie Wonder.
1: Ho capito, certo, c'ero arrivata al fatto che si è preso in prestito le parole di Stevie.
0: E però... anche la sua voce, magari.
1: Sai che cosa non abbiamo detto? Che il prossimo fine settimana io

0: Sono qua solo la soletta perché tu non ci sei e non sappiamo ancora dove andrai, con chi, ce lo faremo poi raccontare.
1: Ma non lo so, intanto...
0: E non chiudi neanche la stagione, perché di fatto il prossimo weekend è l'ultimo che facciamo in questo orario. Poi noi ci
1: trasferiamo
0: bravissimo, in un'altra casa per il mese di luglio, ma il prossimo weekend con gli highlights, tutta quella roba
1: lì. Te lo farei da sola. Chi siamo noi? Alessandro e Matilde. C'è Capital Weekend con voi tutti i weekend tra le 18 e le 20.

0: Sì, sui pipistrelli. Sì.
1: Allora, i pipistrelli sono di due categorie, i carnivori e i frugivori, sì, cioè quelli che mangiano la frutta. Da noi non ci sono, ci sono solo in Brasile.
2: Che
1: possono trasmettere la rabbia, non in Italia, ovviamente in Brasile, anche solo con l'orina. Quando tu entri in queste grotte dai pipistrelli si spaventano, orinano e possono trasmetterti la rabbia. Nessuna preoccupazione, sì, perché non succede in Italia. Ciao Roberto da Torino.
0: Okay. Ma tra l'altro, scusate,
2: grazie,
0: volevo capire una cosa, al di là dell'epidemia della roba della rabbia, no? Cioè, ma Torino, com'è che sono tutti esperti di ratevoloire? Perché ormai abbiamo capito che il pipistrello in Piemonte si chiama ratevoloira, per cui
2: sai
0: per me
2: che Torino si dice che sia quella città in quel triangolo un po'
0: in cui
2: un po' nero.
0: Tutto.
2: Non so, magari ci sono anche una grande, che ne so, pipistrelli così a go-go. Comunque,
0: senti,
2: ecco, abbiamo scoperto che qui siamo tranquilli. Pipistrello in Brasile, male. Pipistrello in Italia, bene.
0: Sì, okay. Infatti, buono. No. Tra l'altro c'è qualcuno che segnala chiaramente che i pipistrelli servono comunque a mangiano le zanzare, quindi tutto sommato. Io sapevo dei gechi. I gechi si nutrono di setini e zanzare, quindi. Ma il gecko così
2: te.
0: Il gecko è tenero, è cicciottino. È tutto un altro mondo rispetto alla ratavoloira.
2: Senti,
0: da Torino a.
2: Da Torino a Pandieno, che fa rima? Perché oggi per tutti i possessori di panda, quindi lo saprete, e se non lo sapevate, sapevatelo. Era il giorno del raduno, quindi il panda a Pandino questo weekend, ma oggi si sono chiuse chiaramente tutte le partecipazioni. Grande record, 1219 equipaggi provenienti da tutto il mondo, superato il record dello scorso anno di quasi 160 unità. Addirittura ci sono dei fan della panda arrivati dall'Uruguay.
0: In macchina, tra l'altro,
2: in
0: questa
2: macchina.
0: È la vera notizia. Dall'Uruguay.
2: Sono partiti a Natale
0: con la panda.
2: Sono arrivati fino a Pandino, che appunto ha ospitato 1219 equipaggi, quindi almeno il doppio delle persone. Pandino conta 9000 abitanti. Quindi grande festa alla corte di Pandino.
0: Certo.
2: Ma dall'Uruguay, hai detto Uruguay, oggi gioca l'Uruguay. Perché va avanti.
0: Ma infatti hai ragione. Io sai cosa? Che sono rimasta ancora. Vi ricordate la settimana scorsa? No, Italia-Germania, figurati. 4-3. No, sono rimasta in realtà alla disfatta totale del Curaçao della settimana scorsa.
2: Curaçao ci arriviamo. Curaçao ha tenuto il primo punto in un mondiale. La prima partecipazione, primo punto quindi nella storia del mondiale. Grande festa anche in questo caso.
0: Resta ancora la nostra squadra preferita.
2: Sì. Sarà eliminata probabilmente.
0: Poveri, ma però speriamo di non prestissimo.
2: Sai che Curaçao è un'isola delle Antille olandesi,
0: sì,
2: e hanno festeggiato, sono scesi negli spogliatoi a festeggiare questo primo punto con i giocatori anche i reali olandesi, Re Guglielmo e la regina Maxima.
0: Tutti bevendo Angelo Azzurro, naturalmente.
2: La festa
0: che si sa è fatto a base di, cioè, del liquore e il Curaçao.
2: Guarda, grande protagonista il portiere di Curaçao, ma intanto mettiamo un disco, perché poi di portieri, dal portiere di Curaçao tornerò a parlarti di quello dell'Uruguay.
0: Però scusami, cosa fa grande protagonista del portiere di Curaçao? Perché?
2: Perché ha parato, ha salvato chiaramente la porta, è finita 0-0 contro l'Ecuador, 15 parate entro i 90 minuti, il record in un campionato mondiale. O meglio, un record, ne ha fatte 16 Tim Howard dell'Inghilterra, ma in quel caso la partita si era chiusa nei 120 minuti, per cui insomma buon record per lui.

0: Jack Diane su Radio Capital in Capital Weekend, 13 minuti dopo le 19. Abbiamo interrotto a metà un discorso che coinvolgeva un po' di portieri di questo mondiale, cara Mati.
1: Sì, però.
0: Allora, ho omesso di dire, ho elogiato il portiere del Curaçao senza dirne il nome, Eloy Rome, 37enne, che appunto è diventato l'eroe nazionale. Dopo
1: quello
0: la
1: che ha parato
0: con...
1: l'acqualunque. Però sì. Attenzione, perché è arrivato il messaggio che svolta completamente questo programma. Il messaggio arriva da Manu e Andreano a proposito del Curaçao.
2: Curaçao, Curaçao.
1: Fatto la sigla.
2: Curaçao, questo Curaçao.
1: Live.

0: stupendo, stupendo. Allora,
1: se dovesse succedere, e non succederà, faremo in modo che questa sigla, che questo, chiamiamolo jingle, possa arrivare a chi di dovere.
0: Allora, questa, sì, questa cosa, tra l'altro, è tutto andato da un video in cui c'è lei dietro, lei si occupa solo delle maracas. Ed è stupendo. Dietro c'è lei con le maracas. Guarda, mentre lui fa tutta la canzone.
1: È come nelle orchestre, c'è gente che prende in giro, meglio, sottovaluta il timpanista. O il timpanista o quello che suona il triangolo, che generalmente poi chi suona le percussioni, sì, suona un po' tutto. Magari quella sera lì ti è capitato di suonare il triangolo. Guarda lo sfiga. Guarda che.
0: No, ma guarda,
1: se lo suoni sbagliato.
0: Non esistono piccoli ruoli, esistono solo piccoli attori. Quindi, Manu, brava, tu sei quella che ha dato proprio il twist a questa Curaçao che ci è piaciuta da pazzi.
1: Meraviglioso. Senti, vogliamo spendere, visto che abbiamo speso due parole per Eloy Rome del Curaçao, spendiamole anche per Vosigna, di cui avrete sentito sicuramente parlare, che è il portiere di Capovergi, che stanotte gioca contro l'Uruguay.
0: Il mio cervello, ho sentito Vosigna, è andato subito ad una cosa che ho realizzato questa settimana,
1: sì,
0: e cioè che quando ero stata in Portogallo avevo comprato la ginginia, che sarebbe il liquore quello a base di ciliegia.
1: Sì, di sherry.
0: Sì, che è dentro, però ci sono le ciliegie vere. Allora, viaggio in Portogallo ho fatto due Natali fa, quindi è lì da due anni a Ginginia, adesso penso che sia maturata a dovere, non è mai stata bevuta, l'abbiamo presa. Tra l'altro non l'abbiamo comprata per tutto il viaggio, l'abbiamo comprata in aeroporto, perché abbiamo detto,
1: certo,
0: non puoi andare
1: non
0: via.
1: Non puoi fare il regalo agli amici presi in aeroporto all'ultimo.
0: Non puoi andare via dal Portogallo senza portato via a Ginginia, perché noi l'abbiamo bevuta lì più e più volte.
1: Scusa, il porto no, la Ginginia.
0: A Ginginia sì, perché a me porto non piaceva tanto, neanche a Mario, quindi la ginginia. Ma dai, faremo delle cene da bere. Niente, ancora mai. Lì, ancora lì. Cosa facciamo? Secondo te si può ancora
1: bere? No, invitami
0: a
1: cena, punto.
0: Ti regalo? A regalo la ginginia.
1: La apriamo e vediamo in che condizioni è.
0: Vabbè.
1: Senti, Vosigna che beve la
0: Ginginia,
1: quarantenne portiere di Capovergi, anche lui con le sue parate, insomma, bene o male ha tenuto più o meno in piedi, anzi in piedi la sua squadra contro la Spagna, che tra l'altro gioca oggi con l'Arabia Saudita, sta giocando adesso.
0: Poi è iniziata alle 18.
1: Alle 18, sì, non l'abbiamo neanche seguito, ma non importa. Ma ha raggiunto 15 milioni di follower.
0: Ah, ma

0: Ma scusami,
1: è quello che è stato reclutato su LinkedIn?
0: Sì, lui.
1: L'ho letto.
0: Mary, quanti ne aveva prima di questo mondiale?
2: 50.000.
0: 50.000, già comunque 10 volte più di noi.
1: Sì,
0: beh,
1: sì.
0: Già qualcosa.
2: La cosa strana è che poi ne ha riseguite 2.000. E di queste 2.000 persone sono tutte donne.
0: Capito,
3: non è tanto strano, cioè, ho bevuto a cinginia, sono Zegna che bevo a cinginia
0: e mi piace
3: a Nigna.
0: Dai, che queste battute di basso livello non possono precedere un disco così bello
3: poi
0: come quello
3: da me,
0: di Samuele Bersani. Troppo

0: dove che non ho capito, caro Mick? Ah, In the Stars, questo è il titolo del disco dei Rolling Stones, ascoltato qui su Radio Capital.
1: A proposito di dove, sì, dov'è che state andando?
2: Ciao ragazzi, vi stiamo ascoltando mentre andiamo a vedere Richard Ashcroft a Lido di Hamaiore.
1: Al Lido di Hamaiore, bello, guarda, vi sento belli freschi in questa macchina, buon concerto. State andando al concerto di Richard Ashcroft con la maglietta
0: dei Rolling Stones?
1: Esatto, cioè con la, col proprio con quel logo del linguone dei Rolling Stones, sarebbe molto bello. Poi sai, lui non è malmostoso, Richard, no, lui no, è sereno.
0: Però posso dire che secondo me la lingua, il logo dei Rolling Stones è universale. Non, sì, non credo che ci sia qualcuno che si possa offendere perché, caspita, sto suonando io e vieni con la maglietta dei Rolling Stones.
1: No, in effetti, no, anzi dici magari.
0: Ma come andare a comprare dei Beatles,
1: una mia ispirazione. Senti, invece noi dovremmo, sì, andare in onda con la maglietta del mezzogiornale per far capire.
0: E non ce la danno.
1: Dobbiamo fare il mezzo game, vincerlo, giusto, che è sempre difficilissimo, tra l'altro. Sai, dici, è facile giocare a casa. Ma Benny non la sa, secondo me, la sa solo Melocaro. Comunque, vabbè, Cristiano da Venezia dice: voi prima abbiamo mandato in onda il messaggio di un ascoltatore, Roberto da Torino. Dice: ragazzi, però, se non conoscete Roberto da Torino, il veterinario, è perché non ascoltate Benny Melocaro. Allora, intanto, Cristiano, a me del non ascoltate Benny Melocaro non me lo dici, capito? Non ti permetti perché io sono grande ascoltatrice.
0: La più grande fan vivente, ma evidentemente ti distrae.
1: Non mi è mai capitato di beccare, di intercettare il messaggio di Roberto da Torino, il veterinario, perché non è che sto 24 ore su 24 a ascoltare ogni singolo. Vi dirò di più, oggi tornando a casa, come ho fatto domenica scorsa, mi ascolto la replica di venerdì che non ho sentito e quindi mi faccio questo viaggio a ridere come una pazza, perché io adoro il mezzogiornale e fanno molto ridere.
0: Guarda la vastità, guarda. Sto scherzando.
1: Allora, fai l'amicone alla festa della radio. Vi ascolto sempre. Voi in onda sempre alle 2, vero?
0: Mezzogiorno? Perché si chiama mezzogiorno? Allora, però, non perdetevi la pubblicità, nel senso che adesso ci fermiamo noi, ci sono cose che vanno ascoltate, tra queste anche la pubblicità. Perché dovete ascoltarla? Perché poi al rientro c'è un disco meraviglioso che vi aspetta qui su Radio Capital.
3: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Libri, canzoni.
5: No, scusa, che stai facendo, Doris?
4: Mobili,
5: che cosa c'entra? Cioè, stai scrivendo il mio cognome.
4: Mobili, bentornata.
5: Pensavi che ti saresti poi liberata di me. Era un arrivederci.
4: Lo vedi? Perché a volte ritorniamo. TG0, una settimana con Silvia e Doris.
5: Dai. Ok.
4: Pronti?
5: Pronti,
3: TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Dal lunedì al venerdì dalle 18. Radio Capital, solo bella musica.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Volevo sapere una cosa. Siccome abbiamo aperto questa puntata con un'ascoltatrice, Francesca da Londra, che ci ascoltava stirando, volevo sapere se c'era qualcuno che nel frattempo stava passando l'aspirapolvere sentendo i Queen. I want to break free. Perché era il video,
1: certo,
0: era il video in cui loro erano vestiti da femmine che facevano le pulizie in casa.
1: Un po' tipo Mrs. Doubtfire.
0: Però Freddie Mercury col suo baffone inconfondibile,
1: sì.
0: Perché è stupendo. Vestiti, c'era John Deacon, era una meravigliosa donnina inglese classica così, ma Freddie Mercury io lo ricordo con minigonna e baffone, cioè, perché dici comunque vestito da donna ma sono sempre freddi.
1: Io invece stavo dicendo che ci sto prendendo gusto ad avere Queen così spesso in scaletta. Cosa per la quale ringraziamo sempre l'ufficio programmazione di Radio Capital. Prego, audio arrivato poco fa.
0: Sì, un audio che passa, sì. Per un motivo che adesso capirete,
2: sì. Ciao, sono Matilde, sto tornando dal lago con i miei genitori e ascoltiamo Radio Capital.
0: Brava. Voi pensate, ciao a tutti, buon rientro a tutta
1: la
0: famiglia.
1: Mati. Vedi, c'è anche una Matilde simpatica.
0: Fante, mi raccomando, piccola Matilde, rimani così fino alla fine, non ti far portare sulla cattiva strada. E visto che prima parlavamo del quiz del mezzogiorno, che è difficilissimo, in realtà però noi scherziamo, ma in un periodo storico,
1: sì,
0: in verità,
1: come?
0: Dell'anno in cui c'è tanta gente più grande,
1: sì,
0: della piccola Matilde,
1: allora,
0: che sta affrontando gli esami
1: di maturità.
0: Maturità.
1: La settimana scorsa abbiamo fatto l'in bocca al lupo a tutti gli studenti, i famosi 500.000 che tutti gli anni quelli sono, che affrontano l'esame scritti. È passata la settimana degli iscritti, martedì scatta l'orale.
0: Tra l'altro hai dato un'occhiatina alle tracce, lo fai il gioco di capire se saresti in grado di fare il tema d'italiano oggi?
1: No, perché allontano le depressioni da me. perché mi devo...
0: Invece io sono sempre molto curiosa di andare a vedere non tanto la versione di latino, che quella veramente ho buttato tutto nel dimenticatoio, però il tema d'italiano. E quest'anno devo dire avrei scelto la traccia, quella con il pezzetto tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, il suo ultimo libro che è uscito, con un pezzo che riguarda, un libro che parla della fatica, non solo di svegliarsi presto, ma proprio del fare fatica in generale. E lui stesso si è sentito molto orgoglioso di questa citazione.
1: Un po' tipo il mestiere di vivere, che è molto più pesante di Pavese, che ne so, mi vengono in mente quelle cose lì.
0: Diciamo

0: che no, è interessante.
1: Ci stiamo già portando, scusami, verso il libro, verso il momento del libro. C'è ancora un intervento. Poi arriva il libro.
0: Va bene. Torniamo agli orali.
1: No, torniamo agli orali, brava, giusto per fare l'in bocca al lupo alle persone, agli studenti che si stanno preparando. Attenzione, lo saprete sicuramente, come il mondiale adesso. Hai visto che hanno espulso il primo la settimana scorsa, qualche giorno fa, perché non si può più parlare mettendo la mano davanti alla bocca.
0: Ah, certo, sì.
1: Adesso quello è passibile di, cioè col VAR, se ti vedono, meglio se ti vedono espulso, se no richiamato al VAR, vai espulso perché non puoi più.
0: Richiamato al VAR a verse una cosa, sì.
1: No, andrò velocissimo, abbiamo perso un sacco di tempo, insomma, da quest'anno ricordatevi, non si può più fare scena muta.
0: Vabbè, ma
1: agli orali bisogna parlare.
0: Grazie a Dio, perché l'anno scorso c'era stata una polemica pazzesca, ma perché c'erano stati tanti studenti che si erano rifiutati, erano andati all'orale e avevano detto niente, basta.
1: Protesto. Tanto ho già i miei crediti, ho messo 60 punti per essere promosso. Quest'anno no, io te boccio, cioè non io, ma chi ti giudica.
0: L'avevano detto l'anno scorso che avrebbero introdotto questa norma e infatti l'ha detto fatto, e io sono d'accordo, perché comunque sia fa parte anche delle prove della vita. Ci siamo passati.
1: È la vita, Giacomo.
0: Ma ci siamo passati tutti, voglio dire. Lo so che è dura da sostenere, è il primo di fatto vero esame della vita. Sì. Prima c'è quello delle medie, ma insomma comunque la maturità,
1: guarda,
0: è uno snodo importante e quindi te la devi smazzare come abbiamo fatto tutti noi.
1: Posso farti capire che in realtà non lo faranno come abbiamo fatto noi, perché ci sono vari punti. Si inizia con un breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale.
0: Si
1: prende le mosse dal cosiddetto curriculum dello studente.
0: Sì.
1: Ok, un momento che dura tra 5 e 10 minuti.
0: E già 10 me li sono portati a casa. Beh, com'è stato? Altalenante. Sta parlando molto lentamente, scusi. Ma perché ci sto riflettendo?
1: Non era il tuo caso.
0: Quei 10 minuti. No, ma era un percorso accidentale.
1: Poi si prosegue con le domande sulle quattro discipline orali individuate dal Ministero nel mese di gennaio: italiano, latino, storia e matematica al classico, italiano, matematica, storia e scienza allo scientifico. Poi c'è una fase del colloquio, questa che non supera i 25-30 minuti, perché poi c'è anche un colloquio sull'attività di formazione scuola-lavoro, altri 5 minuti, insomma è via fino ad arrivare a circa 50 minuti.
0: Bello, ecco, l'alternanza scuola-lavoro noi non ce l'abbiamo avuta.
1: No,
0: avevamo
1: no.
0: La tesina però, e la tesina ti consentiva di aprire, perché con quella, cioè voglio dire, su quella dovresti essere

0: terra avanti. Ivan Graziani, guarda, non mi stancherò mai di dirlo, questo disco del 1978, Mona Lisa, qui su Radio Capital, sempre bello, insomma, quando passano musica, musicisti italiani di questo livello. Ogni tanto mi ripeto, ma
1: no, però lo capisco, perché effettivamente anche a me piace tantissimo Ivan Graziani, in particolar modo questa Mona Lisa, Lisa come Lisa. Lisa come si dice, no, dei tessuti, dei vestiti. E chiudiamo quasi questa puntata con il messaggio di Francesca da Londra, sì, che ci fa un update sulla questione del ferro da stiro.
0: Era quella che stirava,
1: che stava stirando, che aveva iniziato a stirare col ferro spento, poi l'ha acceso, no, nel frattempo il
0: non
1: ferro
0: volontariamente,
1: però... allora che successo. Ha fatto saltare la luce, si è bruciato, dice, ha fatto una scintilla, mi sa che non si può più usare, cosa dite? Sì, nel dubbio lo userei lì. Però Francesca, tutta questa storia, già dal fatto che aveva iniziato a stirare senza accendere il ferro,
0: l'universo ci dà sempre dei segnali,
1: stendere bene, non stirare, dai.
0: Esatto,
1: questo
0: brava.
1: Volevi dire, lo so, ma ti conosco ormai.
0: Parlo
1: mascherina,
0: di figlio di madre che stirava e stira ancora i calzini,
1: anche mia mamma, anche le mutande, certo,
0: boxer.
1: Qualsiasi
0: perché?
1: Cosa perché è così, e noi siamo cresciuti, l'abbiamo introiettata dentro di noi
0: la stesura
1: cosa.
0: Consapevole. A proposito di stesure, parliamo di stesure di libri nell'amato libro, consigli per le letture.
1: Allora, il libro che vi consiglio questa settimana è un libro che mi ha consigliato a sua volta la mia amica Cristina Di Canio, che magari qualcuno di voi conosce sui social come Scatola Lilla, è una libraia bravissima, e ha insistito tanto per farmi leggere questo libro, scritto da Federico Tavola, che ho conosciuto tra l'altro qualche anno fa, perché
0: l'ha scritto a tavola?
1: Perché lui
0: si chiama Tavola.
1: Allora, lui è un professore di fisica con la passione per le storie e per la scrittura, molto bravo a scrivere tra l'altro, e molto bravo anche a tenere gruppi di lettura, e quindi io l'avevo conosciuto all'interno di un suo gruppo di lettura tanti anni fa. Dopodiché l'ho ritrovato in versione scrittore in questo libro che si intitola La grammatica di frontiera, e che è un libro che non avrei probabilmente mai approcciato se non mi avesse se non avesse insistito Cristina. Perché? Perché è un libro lontano da quelli che sono i miei gusti, invece lei ci ha preso ancora una volta, perché è una storia molto intricata, molto bella. È la storia di Zenon, che è un trentenne frustrato, vive a Parigi, ha un lavoro che non lo soddisfa, non gli piace, una vita monotona
0: come tante,
1: esatto, poche relazioni sociali, la famiglia, grandi delusioni, non c'è una storia d'amore, e soprattutto ha un piccolo problema sin da quando è piccolo, che lui vede la gente morta, vede gli spiriti, come nel film
0: Il Sesto Senso.
1: Vede gli spiriti, non maligni, vede degli spiriti, semplicemente di gente che ha faccende, fantasmi, gente che ha faccende in sospeso.
0: Quindi non poteva fare il questionario di tre giorni militare di cui parlavamo ieri.
1: No, perché l'avrebbero spedito dallo psicologo immediatamente. E infatti lui dallo psicologo ci va, perché la mamma sin da piccolo lo manda. Dopodiché passa un periodo, questi spiriti non si fanno più vedere, ma torniamo al presente, arriva lo spirito di tal Johnny, che è un signore che ha fatto l'imprenditore ed è morto improvvisamente, gli chiede aiuto, gli dice: mi devi aiutare, dobbiamo fare un viaggio, dobbiamo andare in India, devi venire con me a salvare la vita a mia figlia. E lui dice: ma scusami, ma tu intanto chi sei, cosa vuoi, non mi sei neanche simpatico, rompi nella mia vita,
0: i fantasmi mi fanno paura,
1: esatto, mi rompi le scatole, mi fai fare questo viaggio, ma io rocambolesco. E dice: ah sì, tra l'altro non lo facciamo mica in aereo, è da Parigi a Delhi,
0: no, in panda,
1: no, ci andiamo via terra, esatto, per cui una cosa complicata. Insomma, alla fine ve la faccio breve, intraprende questo viaggio, non vi racconto poi tutti i dettagli perché è sempre bello lasciare che li scopriate leggendo.
0: Quindi tipo che lui è in macchina e parla con l'amico immaginario che per lui non è immaginario, ma la gente dice: ma va sto matto,
1: è un po' sì. E durante questo viaggio, oltre ad affrontare una serie di peripezie, a scoprire anche cose di se stesso che non sapeva, quindi anche un viaggio un po' alla scoperta di sé, un po' metafisico, e
0: guarda caso in India,
1: peripezie, ma per arrivare in India da Parigi è lunga, treni e una serie di cose che gli capitano, e poi incontra altri spiriti che hanno faccende in sospeso.

0: lui deve decidere se aiutarli oppure no. È un libro molto interessante, molto bello, anche nei momenti un po' respingenti, un po' tosti, però in definitiva è stato un bellissimo viaggio fatto con Zenon e il signor Johnny. Quindi grazie Cristina di questo bel consiglio che riporto.
1: Che stai girando.
0: Quindi esatto, a voi.
1: Quindi ricapitolando.
0: La grammatica di frontiera, scritto da Federico Tavola, edito da Solferino. Dici, ma è un libro leggero, ma tutto sommato non è un libro pesante. Immaginatevi che c'è anche un'atmosfera un po' tipo Ghost, il film,
1: sì,
0: e anche un po' Casper, perché io mi sono immaginata la faccia del signor Johnny un po' come gli zii di Casper.
1: Ma la colonna sonora, tipo il sottofondo di questo libro, potrebbe essere questa Mad About You di
0: Sting. Potrebbe decisamente essere questa Mad About You.

0: E sulla voce di Sting anche noi, o meglio, noi ce ne andiamo. Abbiamo finito, ma non prima di chiederti una cosa.
1: Sì.
0: Perché non può prendere l'aereo col fantasmino?
1: Perché il fantasma ha paura di volare e quindi non vuole prendere l'aereo. Ma ho capito, ma le paure uno se le porta anche nell'aldilà, anche nelle faccende sospese. Quindi no, è un escamotage per fare questo viaggio,
0: certo,
1: via terra,
0: l'avventura.
1: Molto rocambolesco.
0: Va bene, dai, andiamo via, lasciamo spazio a Irene la medica. Grazie a chi ha lavorato con noi oggi, cioè Mary J. Grazie a Fabio Moroso da Roma. Grazie a voi che siete stati con noi all'ascolto.
1: Salutali bene, perché a meno che non ci sentiamo via telefono il prossimo weekend.
0: Ah, è vero, e torneremo alle mattine a luglio. Dai,
1: sì,
0: poi tanto
1: esatto.
0: Ci sei tu il prossimo weekend.
1: Il prossimo weekend ci sono. Io comunque tengo calda la seggia. Grazie, Ale.
0: Tieni in ordine.
1: Sì, beh, figurati, no, farò un casino pazzesco come al solito.
0: Grazie, Mati.
1: Grazie, Ale.
0: Grazie
1: a tutti
0: voi.
1: Baci, buona settimana.
0: Ciao.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up.

0: e anche lo sbiancamento.
1: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
4: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
4: Una produzione One Podcast.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Radio Capital, sono le 20, una buona serata da Andrea Lucatello. Parte male il primo giorno di incontri tra USA e Iran in Svizzera. Poco fa la delegazione negoziale iraniana avrebbe lasciato la sede delle trattative in segno di protesta contro le minacce di Donald Trump. Lo riporta Tasmin, citando una fonte vicina al team negoziale. Poche ore fa il presidente americano aveva minacciato di distruggere l'Iran se non avesse riaperto lo stretto di Hormuz. Ma ora un diplomatico americano che partecipa ai colloqui ha dichiarato all'agenzia Axios che gli iraniani non hanno lasciato il tavolo e che i colloqui tra loro e gli Stati Uniti continuano. Intanto il Corriere della Sera ha parlato con Mary Lee Trump, psicologa clinica e nipote del presidente degli Stati Uniti, che commenta gli attacchi ripetuti di suo zio contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. C'è una certa misoginia, ha detto la donna, unita al fatto che è un uomo in declino cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente. Sta perdendo il controllo di se stesso, ha detto la donna. È stato domato l'incendio all'ospedale del mare di Napoli, nel quartiere Ponticelli. Le fiamme sono divampate da alcune pedane in legno e hanno avvolto i pannelli esterni di un'ala della struttura, non risultano feriti. Caldo caldissimo in tutta Europa, decine le città da bollino rosso in Italia e per gli esperti questo picco climatico proseguirà per i prossimi 10 giorni. L'anomalia è visibile nei dati statistici. 10 anni fa in Italia c'erano in media 6-7 gradi in meno. Tra Pecco Bagnaia e Ogura spunta Marc Marquez, che vince e torna in corsa per il titolo della MotoGP. Sul circuito di Brno il pilota spagnolo ha sfruttato al meglio l'assenza di Marco Bezzecchi, squalificato e assente dal

0: Gran Premio dopo la lite con l'addetto della pista, dopo la caduta nella sprint per riportarsi sotto nella sfida per il titolo. Il ducatista, infatti, grazie a questa vittoria, è risalito a meno 40 dall'italiano dell'Aprilia. Era l'ultima notizia, una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose. Di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole, con cieli limpidi da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sui rilievi, specialmente sulle Alpi e sulle aree appenniniche del centro, specie in Toscana. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Dig It Baby, Little Beaver Hale, uno dei chitarristi più apprezzati da Jimi Hendrix, che qui mostra il suo lato più morbido, una ballata elegante, rilassata e intrisa di quel tipico soul di Miami che rende immediatamente riconoscibili le sue produzioni. Dal suo album Party Down del 74, giusto per settare l'atmosfera. Mettetevi comodi, salite a bordo, sta per cominciare Soul Sister.
1: Soul Sister. Da, da, da.
0: Eccoci, ci siamo, bentornati. Al microfono ci sono io, Irene la Medica, con me come sempre DJ Steve Dub, naturalmente. Siamo pronti a ripartire perché, lo sapete, ci sono viaggi che si fanno con una valigia in mano e altri che iniziano senza muovere un passo. Basta un po' di musica e si decolla verso destinazioni da sogno, territori inesplorati o luoghi così familiari da farci sentire immediatamente a casa. Questa domenica saranno le vibrazioni del sole dell'R&B a dettare l'andatura e sarà ipnotica, avvolgente, sensuale. Abbiamo programmato un percorso fatto di emozioni e storie che si svelano una nota alla volta e visto che la domenica le storie sono il nostro carburante, faremo anche qualche sosta lungo il tragitto, una con i Lost Boys per l'Iris to Go e l'altra con Baby Kim in Good Flirts nel nostro Book of Rhymes. Se il programma vi piace, rilassatevi perché il viaggio può ricominciare in un attimo, siamo nel 76. Questo è l'anno in cui Steve Jobs fonda la Apple e i Commodores con l'album Hot on the Tracks ci regalano ballad come Girl, I Think the World About You.

l'inconfondibile voce di Lionel Richie, che prima di diventare una superstar era il sassofonista e uno dei coristi dei Commodores. Stiamo parlando della fine degli anni 60, quando il gruppo era ancora una giovane band universitaria dell'Alabama. A un certo punto uno dei fondatori, che stava partendo per il servizio militare, gli disse che da quel momento in poi sarebbe stato lui a cantare Wichita Lineman durante le loro esibizioni. Richie accolse la notizia con tanti dubbi, non si considerava un cantante, tantomeno un autore. Ma immergendosi nella malinconica solitudine del classico di Jimmy Webb, iniziò a scoprire qualità che fino a quel momento erano rimaste nascoste. Lui, che era un ragazzo di buona famiglia, uno studente modello, uno scout, un ragazzo che non aveva mai immaginato che la musica potesse diventare il centro della propria vita. Eppure fu proprio quel passaggio dal sax al microfono a cambiare tutto, e stasera l'abbiamo trovato nel 76, quando ancora frontman dei Commodores e autore di Girl I Thinking About You, in realtà stava già plasmando il futuro Lionel Richie solista, no? Ma facciamo un piccolo salto indietro adesso, torniamo nel 2020 con il primo album della cantante di Pasadena, Svana Hughes. Vi faccio sentire

una delle artiste più interessanti e intriganti della scena contemporanea, che ha tra i suoi estimatori delle vere e proprie superstar: Tyler the Creator, Earl Sweatshirt. Il suo modo di scrivere ti spiazza, lascia sempre qualche spigolo scoperto. E poi ha questo modo di cantare, questa bella voce che ricorda un po' Erykah Badu. Tra l'altro, ogni due anni lei regolarmente pubblica un album, questo da quando ha esordito nel 2020 con Use. Nel 2022 è stato il turno di Flora and Fauna e nel 2024 Moth. E se la matematica non è un'opinione, dal momento che in questi giorni è uscito anche il nuovo singolo Recognize, il classico teaser, un altro capitolo dovrebbe proprio essere dietro l'angolo. Vi terremo aggiornati, se non in radio, dal momento che andiamo in vacanza, sui nostri social, quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Ci facciamo un giro alla TD adesso con Isaiah Rosh.

In Stuck in the Mud, Isaiah Rashad ci porta in uno dei luoghi più difficili da raccontare, quello in cui depressione, dipendenze e senso di smarrimento finiscono per intrecciarsi. Il fango del titolo è chiaramente una metafora, è la sensazione di essere bloccati, incapaci di andare avanti nonostante sogni, ambizioni e anche successi. Il pezzo è costruito in due parti, noi vi abbiamo fatto sentire la prima, in cui appunto racconta il peso delle persone, delle abitudini, degli ambienti che continuano a trascinarlo verso il basso. Nella seconda cambia tutto, cambia il beat, cambia la prospettiva, entrano in scena alcol, Xanax. In pratica il racconto di un artista che dietro il successo continua a fare i conti con i propri demoni. Andiamo a caccia di tesori adesso con il Ramp Coming to Knowledge.

Quando diciamo che andiamo a caccia di tesori non scherziamo, perché quest'album è un vero e proprio capolavoro. Il Ram, naturalmente, dietro questo collettivo ne abbiamo parlato, ci sono artisti incredibili, dei veri e propri giganti, da Roy Ayers a Edwin Birdsong a William Allen. Non c'è un solo pezzo così riempitivo, ogni traccia qui it's a killer cut, come direbbero negli Stati Uniti. Siete alla The Capital con Soul Sista? Prossima tappa, Indianapolis con Keys Arizona. Questa è November Twilight.

0: Funky Town. Only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town.
0: Let's funk. Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital. In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Flower of Power, adoro questo pezzo e quest'album del 76, anche se in realtà per loro si rivelò il canto del cigno, perché nonostante l'arrivo di Edward McGee, che comunque convinse nel sostituire Lenny Williams, quel periodo segnò davvero la fine per la band. Il funk in quegli anni stava lentamente perdendo terreno nel mercato R&B e il gruppo non riuscì a restare compatto. È comunque un disco da riscoprire. Ma adesso la nostra puntina si sposta su un'altra linea sottile, quella che collega hip hop e soul contemporaneo. Ci trasferiamo a Detroit con Tall Black Guy, questa è Make

José Moore al microfono per Tall Black Guy, che naturalmente si affida alla sua formula preferita, jazz, soul, funk. Un ruolo importante lo gioca anche il campionamento di Ashes to Ashes dei Fifth Dimension, rielaborato con grande sensibilità e gusto, bisogna dirlo. E mi piace anche l'approccio sicuro, consapevole e al tempo stesso vulnerabile di José Moore. Le sue rime si incastrano perfettamente con la strumentale, aggiungendo profondità a un pezzo che non punta solo a farti muovere, ma anche a farti pensare. Il risultato è una perfetta sintesi tra l'hip hop classico degli anni 90, il boom bap, e una produzione moderna e cristallina. Facciamoci un giro esplorativo nella scena soul francese adesso con la strepitosa Anaïs. Questa è My World.

0: Anaïs si muove in punta di piedi a questa scrittura delicata, felpata, che però ti entra dentro. La sua bravura sta proprio nel rendere viva ogni parola. Il suo è un continuo dialogo con la natura umana e con tutto ciò che la circonda. Se vi piace il New Soul e avete un debole per Solange, adorerete Devotion and Black Divine, l'album uscito l'anno scorso. Ma è arrivato il momento delle nostre liriche. Stasera entriamo nel cuore di un classico, René dei Lost Boys, da Illegal Drug Money. Un pezzo che ha avuto un ruolo fondamentale nel definire una certa idea di rap sentimentale negli anni 90. Quello in cui mostrare vulnerabilità non significava automaticamente perdere credibilità, ma raccontare una verità più complessa. L'idea è semplice e potente allo stesso tempo. Amare qualcuno ma avere paura di farlo fino in fondo. Fare i duri solo perché costretti dall'ambiente ad indossare quella maschera. Una favola del ghetto che gira sul loop di Funny How Time Flies When You Are Having Fun di Janet Jackson.
1: Lyrics to go, lyrics to go, lyrics to go, lyrics to go, lyrics to go, lyrics to go, lyrics to go, yeah.

Questa è la storia di una ragazza dolcissima di nome René, che incontrai un giorno mentre tornavo dal John Jay College. La notai mentre si dirigeva verso il treno. Le toccai leggermente una spalla e le dissi: «Scusa, posso sapere come ti chiami?» Lei rispose: «Mi chiamo René». Le dissi che mi sarebbe piaciuto parlare un po' e le chiesi se potevo accompagnarla alla metro. Lei disse: «Perché no?» Così iniziamo a chiacchierare. Presi due hot dog e due bibite e ci mettemmo a passeggiare. Cercavo di capire che tipo fosse, perché era davvero bellissima. Parlammo un po' di tutto. Mi raccontò che studiava e che voleva diventare avvocato. Io le dissi che scrivevo rime. Mentre cercava il gettone della metro, le cadde una cartina Easy Rider. Si coprì la bocca, imbarazzata, mostrando l'anello con il suo nome. Le dissi: «Tranquilla, non c'è niente di male, anch'io fumo. Solo che io usavo i Philly Blunts». Lei disse: «Non li ho mai provati. Ho sentito dire che sono roba da perdigiorno». Io risposi: «No, è solo che bruciano più lentamente. In fondo non ci conosciamo ancora bene, ma magari più tardi te lo faccio vedere». Ora siamo seduti sul treno. A parte le unghie perfette, quella ragazza aveva davvero stile. Una giacca di pelle, jeans e una collana che le aveva regalato sua madre.

momento, perché sul serio era tutto perfetto. Mi svegliai la mattina dopo sul suo letto ad acqua. Sul cuscino trovai un biglietto, diceva: Cix, sarò a casa verso le 2. Dormivi così profondamente che non ho voluto svegliarti. Aveva lasciato il numero a una sua amica per farmi chiamare più tardi. Mi vestii, mi fumai una canna e presi l'ascensore. Verso le 3 ricevetti una chiamata. Capii subito che qualcosa non andava. Eravamo insieme ormai da settimane. Cene a lume di candela con la mia ragazza, birre con i miei amici e una sensazione che non avevo mai provato prima. Non ero mai stato innamorato. Ogni volta che lasciavo la città pensavo a lei. Un giorno ero in giro con la mia crew quando ricevetti un messaggio. Pensavo fosse René, invece era sua madre. Mi disse: hanno sparato a René, Cix, raggiungimi a St. Luke. Saltai subito in macchina. Dovevo arrivare il più in fretta possibile. La situazione stava diventando seria. Non pensavo alla polizia, non pensavo a nient'altro. Dovevo solo sapere cosa fosse successo. Quando arrivai all'ospedale mi dissero: signor Cix, René non ce l'ha fatta. E il mio mondo crollò. Verso da bere in memoria della mia ragazza scomparsa. Vengo dal ghetto e questo è il mio modo di piangere. L'amore del ghetto è la legge che seguiamo. Giorno dopo giorno mi chiedo perché la mia ragazza abbia dovuto morire. Ogni giorno ripenso alla mia principessa del ghetto. Un brindisi alla mia ragazza, René.

0: età più sospesa e intima, quella di Frank Ocean in Thinking About You.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
2: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmo Tasso.

0: Da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal

0: Hans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
5: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
6: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
4: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
7: Chi è quel tizio?
6: Raphaël, un vecchio amico di scuola.
8: Cécile mi parla sempre di te.
7: A me di te non ha mai parlato.
4: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
7: Se ci fosse un problema me lo diresti.
4: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Quando esce Spellbound, i Barcase sono una macchina perfettamente oliata. E l'album Too Hot to Stop ne è una delle dimostrazioni più impressionanti. Tutto suona enorme, preciso, moderno. L'esecuzione è talmente impeccabile che a tratti sembra quasi impossibile credere che dietro ci siano dei musicisti in carne e ossa e non delle macchine. Ogni elemento è al posto giusto, ogni musicista sembra essere al massimo delle proprie possibilità. Si possono intravedere echi degli Earth, Wind & Fire, ma il risultato finale è qualcosa di profondamente Barcase. Funk elegante, venature boogie, un groove che anticipa molte sonorità che diventeranno familiari negli anni 80 e 90. E poi c'è la produzione, che colpisce ancora oggi per la sua freschezza. Insomma, è uno di quei dischi che non si limitano a fotografare un'epoca, contribuiscono a definirne gli standard con cui verrà misurato tutto ciò che arriverà dopo. E a questo proposito, dopo, sono arrivati artisti come Duran Bernard. Questa è la sua Bloom.

Niente cuori spezzati o storie d'amore romantiche al centro del racconto qui, piuttosto una vera e propria lettera d'amore agli amici, a quelle relazioni platoniche che ci sostengono, che diventano il nostro rifugio nei momenti importanti. Insomma, c'è un'idea di villaggio, le persone che ci circondano sono come fiori che per crescere hanno bisogno di cura, comunicazione, attenzione e luce. La prossima novità ci porta dritti in Giamaica, lei è Jan Hyne, la queen del jazz on dub, sentite che stile, match.

finalmente trovato il suo match. Sembra quasi una serie distopica su Netflix. Scherzi a parte, questo EP Open Art Project è un progetto davvero curato, con 4 brani originali e 4 reinterpretazioni firmate da Shaka Lion. Musicalmente si allontana spesso dal roots reggae per provare nuovi territori. Ci sono contaminazioni new soul. Il tutto, insomma, ha un sapore meditativo, quasi contemplativo. Ma torniamo nel 69, ci arriviamo sulle ali di Going in Circles, del quartetto vocale di LA Friends of Distinction. Classic, a Soul System.

letto che i fan si accalcavano in massa durante il primo tour dei Friends of Distinctions, che ebbe luogo subito dopo l'uscita di Grazing in the Grass. Tutti volevano ascoltarli dal vivo, soprattutto per il successo appunto di Going in Circles, un classico assoluto che nel tempo ha trovato vari interpreti, dalla Gabband a Isaac Hayes, Luther Vandross, anche se nessuno è davvero riuscito a replicare l'essenza dell'originale, che resta in assoluto la versione migliore. Comunque c'è chi gira intorno per ritrovarsi sempre allo stesso punto e chi brinda e festeggia se stessa per essere diventata la persona che è. C'è India Eri, assolsista con Private Party.

Raramente un nome proprio diventa un verbo. Esistono eccezioni: googolare, skypare, whatsappare. E poi c'è indiairare, italianizzando liberamente l'espressione. Da quando Common ha utilizzato il nome di questa popolare artista new soul nel brano The People, contenuto nell'album Finding Forever, to India Airy è diventato sinonimo di essere snobbati o ignorati ingiustamente. Il riferimento nasce da un episodio che molti fan della musica soul ricordano ancora oggi. Nel 2002 India Airy ricevette ben 7 nomination ai Grammy per il suo album di debutto Acoustic Soul, senza però vincerne neanche una. Un risultato che in molti considerarono una clamorosa ingiustizia. Oggi la incontriamo al suo terzo album, Testimony Volume 1 Life and Relationship. Ma che ve lo dico a fare, Compton sta chiamando, quindi torniamo nella West Coast per gustarci l'instant classic di Reason e Meriva, West Side.

0: suo meglio da New Beginning, il secondo album di Reason e il primo pubblicato dalla TDE, l'ombrello sotto il quale si sono raccolti i migliori MC della nuova generazione. Se siete appassionati di pop probabilmente sapete di cosa sto parlando, se non lo siete ancora questo è un buon punto da cui cominciare.
1: This is Radio Capital. Take-

0: e Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti

0: Prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
4: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
4: Una produzione, One Podcast.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Diana Ross era l'artista che si dava più da fare alla Motown, era sempre pronta, preparata, in anticipo. A dirlo sono stati Ashford & Simpson. Fu proprio Nicholas a spingere Diana oltre i suoi limiti vocali, ottenendo alcune delle interpretazioni più intense della sua carriera. Tutto sembrava pronto per il successo di Surrender, ma il tempismo giocò contro l'album, perché quando uscì nell'estate del 71 lei aspettava la sua prima figlia e non poté promuoverlo. Poco dopo si dedicò completamente alla preparazione del ruolo di Billie Holiday in Lady Sings the Blues. Così Reach Out, I'll Be There, che gira ancora in sottofondo, ebbe una sorte simile. Eppure col tempo questa versione è stata riconosciuta come molto più di una semplice cover dei Four Tops. Ashford & Simpson trasformarono questo classico in una ballata drammatica e cinematografica che cresce lentamente fino a questo finale travolgente. Ma continuiamo la nostra caccia al tesoro con il duetto tra Glenn Lewis e Amélie Rieu. Questa è

Shop, un film molto popolare negli States, interpretato da Ice Cube, e due artisti che hanno avuto il loro momento ma che avrebbero meritato di raccogliere molto di più: Amela Rio, voce solista dei Group Theory, e il cantante Glenn Lewis, che nei primi anni 2000 con la hit Don't You Forget It si era conquistato un posto nell'elite del New Soul. Si sta lentamente costruendo invece una solida fan base in rete. Omesi Abulu, il suo EP Where Do We Go, è stata una delle più belle sorprese di fine 2025. Ci sentiamo la sua Wind e torniamo con il nostro vocale.

Good Flirts, la prima numero uno di Baby Kim. Anche in questo caso il rapper di Carson ha avuto al suo fianco Kendrick Lamar e per il ritornello si affida alla frontman degli Infinity Song, Momo Boyd. Qui i due cugini si muovono su due piani diversi dello stesso racconto. Da una parte c'è la fine di una relazione che continua a lasciare strascichi, dall'altra una visione più libera, ironica e frammentata dell'amore. Cominciamo.

0: Jason, like somebody you can call on, a place you can call home and tell it went all wrong. Shorty, you on one.
1: In Good Flirts, Baby Kim racconta una relazione finita, o forse finita più volte, eppure c'è una cosa che non cambia. Il venerdì sera il telefono continua a squillare e dall'altra parte c'è sempre lei. Un dettaglio semplice ma che lascia intendere quanto sia difficile tagliare davvero certi legami. Il ritornello e il post-chorus aggiungono un'altra prospettiva. Momo Boyd mette a confronto due modi opposti di affrontare una separazione: tornare a casa e cercare una persona che conosciamo già, oppure provare ad andare avanti. Da qui la domanda: don't you love a good flirt with a stranger? Il flirt con uno sconosciuto diventa il simbolo di un nuovo inizio, mentre don't you love letting out a good cry ricorda che a volte per andare avanti bisogna prima concedersi il tempo di stare male. Nel verse, Kim guarda la relazione con un misto di nostalgia e frustrazione. È convinto di averle dato stabilità, sostegno e un posto sicuro in cui tornare. Quello che non riesce ad accettare è che lei si sia lasciata influenzare dalle voci e dalle opinioni degli altri, finendo per mandare in pezzi qualcosa che per lui aveva un valore reale. E quando chiude con "Shorty, you on the one", non sta semplicemente terminando il verse, sta tirando le somme. Nello slang americano significa che qualcuno sta esagerando, che si sta lasciando trascinare dalle emozioni e non sta più ragionando lucidamente. È il suo verdetto finale: ti sei fatta condizionare dagli altri e hai perso di vista quello che avevamo.

innamorato dichiarato, la sua strofa è un flusso di immagini affettuose, ironiche e sensuali che alterna romanticismo, umorismo e autoriflessione. L'apertura riprende una

frasi più celebri di The Lie, di Common. I never knew no a love like this. È una dichiarazione di intenti. Kendrick non sta parlando di infatuazione passeggera, ma di un legame che percepisce come qualcosa di raro. Poco dopo si scherza sul fatto che anche gli uomini amano parlare di sentimenti. I gossip with my bitch like I'm Young Thug too. Il riferimento è a Young Thug, le cui conversazioni telefoniche con la compagna Mariah the Scientist sono diventate virali durante il processo che lo ha coinvolto nel 2024. Kendrick usa quell'immagine per normalizzare una forma di intimità maschile che nel rap viene mostrata raramente. Uno dei passaggi più interessanti arriva con Writing Wrongs Till They Come With Royalties and Pop 2. È l'ennesima variazione del gioco di parole tra right e wrong che attraversa tutta la sua discografia. Kendrick torna sull'idea che la scrittura sia il mezzo attraverso cui correggere i propri errori, trasformare le esperienze in arte e alla fine ottenere riconoscimento e successo. Quando risponde a The House with It, Watching Sinners, cita il film Sinners di Ryan Coogler. Il riferimento crea un piccolo ponte culturale. Coogler ha collaborato più volte con Kendrick e fa parte dello stesso immaginario creativo che lega cinema, musica e narrazione afroamericana contemporanea. Nella parte finale, K-Dot torna a giocare con la propria identità. Prima si presenta come Duckworth, ricordando il cognome che porta con sé tutto il peso della sua storia familiare e della sua provenienza. Poi aggiunge Street Smart, but I'm Goofy. È una frase semplice ma significativa. Dietro l'immagine del rapper rispettato e del ragazzo cresciuto a Compton c'è anche qualcuno capace di mostrarsi vulnerabile, autoironico e imperfetto. La battuta conclusiva, You must got a platinum record in the Gucci, funziona su due livelli. Da una parte è una provocazione scherzosa rivolta alla donna che sta descrivendo, dall'altra richiama un tema ricorrente nella scrittura di Kendrick, l'idea che l'ispirazione artistica nasca dai rapporti umani e dalle esperienze vissute. Come spesso accade nei suoi testi, desiderio, creatività e autobiografia finiscono per sovrapporsi. Ci lasciamo così, anzi no, ci lasciamo con gli Active Force e Give Me Your Love che abbiamo messo sul piatto giusto per prepararvi a Funky Town di Gianluca Costella che arriva subito dopo di noi. Io vi ringrazio per esserci stati anche stasera, vi aspetto la settimana prossima per le ultime due puntate di questa stagione con Soul Sista. Sabato faremo il party, domenica l'after party, quindi non mancate, vi aspettiamo numerosi qui su Radio Capital alle 20.

0: tears of soul sister. I'm so happy to be here with her. Oh, thank you so much. God bless everybody, everybody, everybody.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
8: non si spegne.
7: Funky Town. Funky.

Aretha Franklin. What you want? Chitarra Mark Knopfler.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Capital Red Carpet.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Capital Red Carpet.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. E se non riesci a stare senza Funky,

0: concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
3: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
4: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
2: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
5: Chi è quel tizio?
4: Raphaël, un vecchio amico di scuola.
6: Cécile mi parla sempre di te.
5: A me di te non ha mai parlato.
2: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
5: Se ci fosse un problema me lo diresti.
2: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Radio Capital.
8: One Podcast.
9: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. C'è una domanda che prima o poi tutti ci siamo fatti, magari davanti a un semaforo rosso o durante un'ora di traffico. Se il navigatore che usiamo ogni giorno fosse un po' più umano, cosa ci direbbe? Ci porterebbe sul tragitto più breve, come promette? O forse, conoscendo i nostri segreti e rimpianti, ci farebbe deviare su strade che non avremmo mai scelto da soli? E se invece di evitarli ci portasse proprio lì, nel bel mezzo dei nostri fantasmi? Questo è il punto di partenza di A Big Bold Beautiful Journey, un viaggio straordinario, il nuovo film di Ko Gonada, regista sudcoreano naturalizzato statunitense, noto per il suo stile contemplativo e minimalista. Sulla carta David, interpretato da Colin Farrell, e Sara, cioè Margot Robbie, sono due persone che non avrebbero mai dovuto incontrarsi, se non in una manciata di secondi, tra un brindisi di nozze e l'imbarazzo di una canzone lenta. E invece, proprio lì, succede qualcosa. Lui è emigrato dall'Irlanda da adolescente e ha il sogno di diventare marito e padre stampato addosso come un vecchio poster. Lei è scettica, disillusa, convinta che l'amore sia una partita persa in partenza.
10: Viviamo nella stessa città.
11: Vuoi invitarmi a uscire?
10: Perché ti piacerebbe?
11: Meglio non correre rischi.
10: Anello di cipolla?
11: Magari. Questo è l'unico anello che avrò da te.
9: E poi c'è l'auto, una Saturn SL1 del 1994, noleggiata da un'agenzia decisamente fuori standard, popolata da personaggi surreali quanto rivelatori. Un meccanico filosofo dalla parlantina sibillina, Kevin Kline, una cassiera che parla a frasi alterne in tedesco e non, Phoebe Waller-Bridge. L'auto è solo un guscio di lamiere, ma il suo GPS è una creatura con una coscienza. Ha le idee molto chiare e quando David cerca di raggiungere la sua destinazione, il navigatore gli fa una proposta che non si può rifiutare: intraprendere un grande, audace, bellissimo viaggio. E così, contro ogni logica, David e Sara si ritrovano a condividere un'avventura che li porterà attraverso porte magiche sparse per il paesaggio. La prima porta li conduce dentro un faro in Canada che David aveva visitato da bambino. La seconda si apre su un museo d'arte, tempio dei ricordi di Sara e della madre che ha perso quando andava al college. Poi c'è una serra che nasconde il teatro del liceo di David, dove rivive un trama adolescenziale da musical. Lui sul palco, il cuore in pezzi e Sara nel pubblico. Ogni tappa è un frammento del passato che si materializza, una ferita che sanguina ancora. Il viaggio naturalmente non è mai lineare. L'auto si ferma, riparte, si schianta contro un cervo, viene riparata, i due si separano e si ritrovano. E lui a un certo punto dice quella parola che cambia tutto. Ti amo. Lei risponde che è solo una fantasia. Sembra la trama di una di quelle storie che ti aspetti di vedere sui social. Invece Ko Gonada fa una cosa più rara. Non insegue la parabola consolatoria a tutti i costi. Come nei suoi precedenti film Columbus e After Young, non cerca la grande rivelazione urlata, ma la piccola verità intima, quasi sussurrata. Il tema vero non è se David e Sara staranno insieme, è se riusciranno a smettere di recitare. David interpreta il timido, Sara la disincantata, e il viaggio non è altro che un lungo, doloroso

0: Provino in cui provano finalmente a togliersi la maschera, ad ammettere di avere paura e di non saper amare. Kogonada gioca con le regole del realismo magico, passando dalle atmosfere sospese a quelle oniriche, e lo fa con un rigore formale, cioè simmetrie perfette, inquadrature da manuale, lenti che si soffermano sui dettagli, che trasforma anche una semplice sala d'attesa in un quadro. E qui sta il punto. Ammetto che l'entusiasmo per questo lavoro non è stato unanime, anzi la critica si è letteralmente divisa in due. C'è chi l'ha amato per la sua sincerità e chi l'ha stroncato per la sua lentezza. Non è il solito film d'amore zuccheroso che finisce come deve finire. È un film che sembra credere davvero che per volersi bene bisogna prima farsi male, che perdonare è più difficile che combattere e che non sempre si può ricominciare da capo. A volte si può solo andare avanti. A Big Ball Beautiful Journey è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 3 su 5, popcorn 2 su 5. Lo consiglio perché in un panorama dominato da supereroi, un road trip magico lungo 109 minuti con due divi che si guardano negli occhi e parlano di genitori che se ne sono andati e matrimoni che fanno paura, è esattamente quello che ci vuole. Buona visione!
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: gold. This is
1: gold, gold, gold,
0: gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold. Shh.